0: portato la fibra ottica a casa. Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
1: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
0: Ma io ho il giga.
1: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Sono le 2:02.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persino nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente

0: antico. Anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella danza nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Katkali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Katkali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è una ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti, e oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo, un settore poi quello delle discoteche che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.
3: Radio Fly.

musica, esistere. Devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Sono le 3:01.
1: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Rewind.
1: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
2: E eccoci qua, ci siamo, 112esima puntata di Gatta Cicova, questo viaggio nella natura, nel mondo degli animali, ci fa fare la nostra carissima Valentina Giusti, a cui diamo il buon pomeriggio e la ben ritrovata. Abbiamo salutato qualche mercoledì.
3: Ciao
2: Valentina. Avvicina al microfono perché altrimenti
3: abbiamo
2: non ti sentiamo.
3: Abbiamo saltato un mercoledì.
2: Quanti ne abbiamo saltati? La colpa è mia, l'ammetto.
3: Io non l'avrei mai detto.
2: Vabbè, dai, che ci vuoi fare? Anche perché poi dico, chissà cosa mi avrà preparato, visto che io ho viaggiato tra i boschi, mi immagino che insomma. Però non l'ho visti quelli che vedo qui.
3: Non l'hai visti? No. Io invece sabato sera sì.
2: Ecco, allora di cosa parliamo?
3: Ti racconto, ti racconto.
2: Come è nata questo programma?
3: Racconto. Questo programma nasce, anzi, grazie a un'esperienza che ho fatto, in realtà l'ho fatta diverse volte nel corso degli anni, però l'ultima volta l'ho fatta proprio sabato scorso e l'ho fatta col maestro Stefano, che saluto.
2: Maestro Stefano?
3: Maestro Stefano è un maestro della scuola che frequenta Achille, che è una guida escursionistica molto bravo, che organizza sempre, si presta tantissimo a fare queste uscite particolari con i bambini.
2: Bene, questo non lo salutiamo. Ma scusa, che c'entra col bramito del cervo?
3: Che cosa c'entra?
2: Lui sa bramire, lui
3: non bramisce, però brama di sentire il bramito.
2: Brama di sentire il bramito. Bello Stefano, interessante questo. E quindi
3: abbiamo organizzato questa uscita. Siamo andati, siamo andati a Prataglia e abbiamo scenato lì. Lui ha fatto un incontro prima per i bambini dove ha spiegato quello che avremmo sentito. Poi però ci sono stati dei problemi, tipo che a Prataglia quest'anno non sono stati sentiti i cervi, quindi abbiamo fatto un po' come te, no? Ci siamo spostati nelle foreste.
2: Se mi posso permettere un piccolo appunto, io penso che i cervi, per avvicinarsi o sentirli, cioè devono essere vicini, no?
3: Sì,
2: e con i bambini e voi lì penso che il rumore...
3: si sentono sì,
2: capito,
3: assolutamente, ma loro stanno nella valle, si sentono benissimo. Infatti alla fine l'abbiamo sentiti molto bene.
2: Siete riusciti a sentirli?
3: Sì, però ci siamo spostati prima a Camaldoli, quindi da Badia Prataglia a Camaldoli. A Camaldoli abbiamo camminato 6 km nel bosco con i bambini.
2: Belle foreste casentinesi.
3: Nelle foreste. Bellissimo. Abbiamo sentito il bramito da lontano, però in compenso abbiamo visto tantissimi daini, tantissimi animali, quindi è stato bellissimo.
2: Chiedessi la differenza tra un daino.
3: Ora te la spiego. Te la spiego con la carta d'identità del cervo. E alla fine ci siamo di nuovo spostati a Moggiona, dove li abbiamo sentiti benissimo proprio da vicino. Ecco, quindi se vogliamo aprire con un consiglio di dove sentire il bramito del cervo, alla luce della mia esperienza recente, vi dico Moggiona.
2: Quindi Moggiona è la patria del bramito del cervo.
3: Sì, perché lì sotto c'è una grande valle dove ti spiegherò adesso che cosa fanno. Bisogna cominciare dall'inizio, come dico sempre, no? Quindi capiamo un po' chi è il cervo. Disegniamo insieme una sorta di carta d'identità. Ovviamente è un mammifero, è un ungulato e fa parte della famiglia dei cervidi.
2: Scusa, anche i cinghiali sono ungulati?
3: Sì, però non sono cervidi.
2: No.
3: La famiglia dei cervidi comprende tre specie di mammiferi selvatici che vivono nelle foreste casentinesi e sono, partendo dal più piccolo al più grande, il capriolo, il daino e il cervo. Quindi già ti ho spiegato una delle prime differenze tra capriolo e daino.
2: Sì, infatti ti dovessi dire la differenza tra capriolo e daino, io non la so comunque.
3: Allora, il daino è più piccolo e poi c'è una differenza sostanziale nel palco che hanno in testa i maschi.
2: Nelle corna?
3: Non sono corna, c'è una grossa differenza tra palco e corna. Bocciato.
2: Scusa, come le chiami quelle lì?
3: Palco. Lo chiamo palco perché
2: quello che vediamo, per chi ci ascolta in radio, vi dico che abbiamo messo un cervo,
3: un cervo
2: che ha delle corna.
3: No, il cervo non ha corna, ha un palco. C'è una differenza enorme tra palco

0: È grande, è la prima, diciamo, è la prima cosa che proprio ci dà un'idea dell'età di quell'animale. È un animale erbivoro, è un animale ruminante, quindi si alimenta di erbe, di foglie, di germogli, di corteccia, di frutti, e ha uno stomaco proprio specializzato per digerire anche la corteccia. Il suo corpo è proprio perfetto per abitare la montagna, infatti ha delle zampe lunghe, robuste, che sono però con i piedi visto piccoli, no? Perché sono adatti per muoversi proprio su terreni accidentati. Il collo è potentissimo e ha soprattutto delle orecchie che sembrano un po' delle parabole. Sono mobili e molto larghe.
1: Ci sentono molto.
0: Esatto, gli servono perché comunque loro sono prede, anche se sono così grandi. Sono prede e quindi bisogna che
1: il palco, come li chiami te, e poi voglio vedere se un cervo ti impalco, ti incorna, cioè se tante volte gli attraversi la strada. Comunque è solo per i maschi o anche per
0: è
1: le
0: solo
1: le
0: per
1: femmine?
0: I maschi, sì, è solo per i maschi, sono appunto, abbiamo detto, strutture temporanee, e mentre crescono sono ricoperti da un tessuto molto vascolarizzato che si chiama velluto, e si chiama così proprio perché se lo tocchi è molto simile al velluto, e è una pelle a tutti gli effetti ma ricchissima di vasi sanguigni e nervi, perché deve permettere al tessuto osseo di cui è fatto il palco di crescere molto velocemente.
1: Ah, ho capito, quindi quando deve essere nutrito.
0: Esatto, infatti poi che cosa succede? Quando il palco ha raggiunto la dimensione definitiva per quell'anno, il velluto si secca e cade proprio a brandelli, e ogni anno il ciclo ricomincia, quindi è proprio è guidato dagli ormoni, guidato dal testosterone, e quindi ogni anno si rinnova questa cosa del palco, e soprattutto ogni anno diventano un palco sempre più imponente e ramificato, e questo arriva a quando il cervo è pronto per bramire, diciamo che passano 7-8 anni, ecco, quindi insomma un bel
1: il
0: po'.
1: Termine, infatti il termine, il sottotitolo della trasmissione è il bramito del cervo.
0: Sì.
1: Che termine è bramire?
0: Allora, bramire è questo verso tipico che fa il cervo maschio quando arriva l'autunno. Perché che cosa succede tra settembre e ottobre? Arriva la stagione degli amori, chiamato settembre, scientificamente rut.
1: L'area settembrina si raffresca, passano i bollori dell'estate.
0: Esatto. E cosa succede? Che gli equilibri cambiano notevolmente, e i maschi, che comunque durante tutto l'anno fanno una vita piuttosto asociale rispetto alle femmine, vivono in 2-3 maschi per i fatti loro, mentre le femmine tendono a vivere insieme con i cuccioli. Questo garantisce anche più possibilità di sopravvivenza proprio per i cuccioli. Ma in questo periodo, dopo le abbuffate, in estate hanno mangiato un sacco d'erba, sono insomma belli tonici, che cosa succede? Il testosterone sale ai massimi livelli e questi maschi iniziano a diventare territoriali, competitivi.
1: Forza.
0: Insomma, sono piuttosto arrabbiati. Non sono pericolosi per l'uomo. Però è successo proprio ora, e questa notizia me l'ha data il maestro Stefano, che mentre questi due cervi si sfidavano e erano intenti in questo rituale che ora analizzeremo da vicino, un fotografo si è avvicinato troppo per fargli una foto e il cervo l'ha caricato.
1: Insomma, lasciali fare, no? Insomma.
0: Quindi che cosa succede? Succede che quando scende il sole i cervi iniziano a bramire, e il bramito è questa caratteristica vocalizzazione dei maschi durante la stagione riproduttiva. Non lo fanno sempre. È un suono profondo, potente, ma per fartelo capire è molto simile a un muggito, ma molto molto arrabbiato, molto concitato.
1: Ma è un richiamo d'amore sostanzialmente?
0: No, non è proprio un richiamo d'amore, perché serve a comunicare con gli altri maschi, serve in realtà soprattutto comunicare con gli altri maschi.
1: Qui ci sono io, questo è il mio territorio.
0: Esatto, loro che cosa perché questo vocalizzazione, questo suono contiene all'interno delle informazioni sulle caratteristiche del

0: l'animale che lo produce, ovvero le dimensioni corporee, la condizione fisica. È un biglietto da visita, diciamo, perché più riescono a fare questo suono potente e più quell'animale è in salute. Serve un po' come per non arrivare ai palchi. Infatti, che cosa succede? È l'inizio del confronto, ma spesso il confronto si ferma lì. Ah. I maschi si mettono su queste praterie, su queste valli, infatti non bramiscono da dentro il bosco, bramiscono dalle valli, dagli spazi un po' più aperti, e fanno delle vere e proprie sfilate, dove li vedi camminare con veramente un passo molto fiero e il, proprio aperto. Hanno in più questo... sul collo hanno un pelo più lungo in questo periodo, che quindi li fa sembrare, esatto, li fa sembrare ancora più in forma. E mentre fanno questa passeggiata, che si chiama proprio sfilata, perché
1: fanno la sfilata, sì, dai, cervi, dai.
0: Sì, che cosa fanno? Si confrontano attraverso il bramito. Quindi uno bramisce, l'altro rilancia. Solo che a un certo punto che cosa succede? Che uno dei due deve cedere, perché che cosa si contengono? Che cosa si contendono?
1: Lo spazio.
0: L'accesso alle femmine. Ok?
1: Pensate.
0: Quindi, se uno dei due appare nettamente superiore, il rivale va a cercare altrove. Se invece nessuno dei due cede, arrivano anche al confronto fisico. È raro, però i maschi si possono avvicinare e possono incrociare i palchi e spingersi. Ci sono anche stati dei casi in cui sono morti, perché si sono intrecciati così tanto che sono morti di fame.
1: Quindi il bramito, ora capisco che non è un richiamo di amore, ma un richiamo per gli altri, per dire sono qui io, e in base alla profondità, alla durata, insomma, ad messaggi per gli altri, dire io sono
0: il più forte. Penso. E lo sai che è una cosa buffissima. Un
1: messaggio particolare, riesci... la natura c'ha proprio, era sì, telematica già allora. Insomma,
0: sì. Anche perché si sentono chilometri.
1: Appunto.
0: Lo sai, una cosa buffissima, se si riesce a sentire, e noi sabato abbiamo sentito anche questa cosa, quindi alla fine siamo stati fino all'una, però...
1: Mi verrebbe da chiederti quanto era grosso quella che hai sentito.
0: No, allora, se quel messaggio c'è tutto. È successa una cosa che succede spesso a questi cervi maschi, perché loro in realtà in questo periodo non sono proprio al top della forma, perché sono annebbiati completamente dal testosterone, non mangiano, dimagriscono tantissimo. E quindi... E che cosa succede? Che a volte, quando bramiscono molto molto forte, a un certo punto gli viene la tosse.
1: No,
0: sì.
1: Che figura che fa.
0: Esatto, anch'io ho pensato la stessa cosa. Però, e noi sabato sera l'abbiamo sentito.
1: Voglio fare i grossi e poi
0: tosse, esatto. Sì, e è una cosa che, cioè, è frequente.
1: Cioè, tu senti questo e poi tossisce proprio.
0: E poi inizia a tossire.
1: Mamma
0: sì.
1: Mia,
0: poverini.
1: Poverini, insomma, voglio dire, fatene anche meno, insomma.
0: Esatto. E le femmine in tutto questo cosa fanno? Le femmine si chiamano cerve, non hanno i palchi, non hanno assolutamente...
1: Neanche piccolini, no? Niente proprio...
0: Sono più piccole fisicamente dei maschi, perché i maschi sono molto grandi,
1: ecco,
0: possono arrivare anche a 200
1: kg.
0: Le femmine invece sono molto più
1: sono
0: piccole.
1: Sono i più grandi dei cervi, quindi
0: sono regulati. I più grandi, sì, assolutamente. E che cosa fanno? Anche durante il periodo riproduttivo vivono per i fatti loro, continuano a mangiare, vivono in gruppi insieme ai giovani e rimangono, cioè sono del tutto passive, insomma, questi maschi che vogliono... Dopo l'accoppiamento che cosa succede? Una cosa molto carina che voglio raccontare, ovvero la gestazione dura circa 8 mesi e il piccolo nasce generalmente tra la primavera e l'inizio dell'estate. Sì. Ma biologicamente la gestazione della cerva dura di meno. Solo che cosa succede? Che accoppiandosi in questo periodo arriva poi un periodo che è quello proprio dell'inverno più duro, che è molto impervio per loro, e quindi se una femmina dovesse anche sopportare in quel momento di freddo, di cibo ridotto, magari di neve, di ghiaccio, dovesse sopportare anche la crescita del feto, probabilmente non sopravviverebbe né lei né il feto. Quindi che cosa fa la natura? fa iniziare la gravidanza, il feto si sviluppa e poi si blocca.
1: Ma dai, ma che spettacolo!
0: Si blocca, come si blocca? E rimane in uno stato
1: vivo, però
0: vivo,
1: che
0: ma
1: non cresce.
0: Immobile, che non cresce, si chiama diapausa per alcuni mesi e poi verso febbraio
1: quando
0: riparte.
1: Ha la possibilità di rimangiare.
0: Sì, quando parte. Iniziano ad esserci germogli e tutto riparte. Il bramito è importante per un'altra cosa. Perché nelle foreste casentinesi il bramito viene anche usato per fare il censimento dei cervi, che ogni anno viene fatto.
1: Sì, ora mi stai a dire che uno si mette lì a ascoltare bramiti?
0: No, uno, ci sono tantissimi volontari.
1: Capito, sì. Come fanno a riconoscere il bramito
0: allora,
1: di uno e dell'altro?
0: Senti,
1: dai,
0: se si posizionano in dei punti prestabiliti, di solito a triangolo, quindi in ogni punto ci devono essere tre persone per poi incrociare i dati, e registrano i bramiti indicando nella direzione la provenienza. Prima veniva fatto con una specie di bussola cartacea e poi un registro a mano dove andavano ad annotare.
1: Perché dicevi per capire, perché siccome è territoriale lui dice lì c'è un cervo, lì c'è un altro cervo.
0: Sì,
1: così?
0: E li contavano. Oggi c'è un'app. Questa curiosità. C'è un'app per segnare il bramito dei cervi.
1: Che riconosce anche il cervo.
0: No, è l'uomo comunque a sentirlo, a segnalare.
1: Beh, comunque utilizza, la tecnologia va avanti.
0: Utilizza l'app invece che la bussola e la tabella cartacea.
1: Scusa, questo è anche un po' un problema, perché se il cervo sta sempre lì, insomma, uno sa dov'è, insomma.
0: Sì, però questo è soltanto un periodo, perché
1: un periodo,
0: poi
1: esatto, dopo si sposta. Ecco,
0: esatto, è proprio un periodo in cui diventano territoriali.
1: Va bene. Beh, insomma, è una cosa molto interessante.
0: No, guarda, è molto bello. Tra l'altro è un'esperienza che consiglio, perché comunque è una cosa carina anche da fare con i bambini, non è pericolosa, perché appunto non c'è assolutamente bisogno di avvicinarsi ai cervi. Si sentono da chilometri questi rumori, sono fortissimi.
1: Ora magari poi lo facciamo sentire la prossima volta.
0: Sì,
1: lo troviamo un bramito,
0: certo.
1: Visto che ce l'avevi.
0: Certo, è molto divertente. I bambini rimangono molto affascinati e molto colpiti.
1: Io penso quando
0: cosa.
1: Iniziano a tossire dal morire dal ridere,
0: esatto.
1: Insomma, perché dai,
0: esatto.
1: Cioè, ma come,
0: sì, poi è una scusa con i bambini comunque per fare una passeggiata nel bosco, per educarli all'ambiente, alla natura, al rispetto della natura e anche al silenzio, no? Al saper aspettare.
1: Esatto, è la bellezza delle nostre foreste casentinesi.
0: Bellissimo, guarda,
1: belle,
0: domenica, sabato è stata una serata meravigliosa.
1: Sono veramente stupende, io vi invito veramente a fare anche sentiera, percorrere sentieri, cammini, fate quello che volete, però a vivere le nostre foreste casentinesi, perché sono belle. Poi,
0: anche in famiglia appunto si
1: esatto.
0: può fare.
1: Poi se sentite qualche bramito ricordatevi che
0: fatecelo sapere.
1: La Valentina cosa va detto, insomma, però non devono andare a cercarli per fotografarli.
0: Il nostro amico fotografo ci insegna che è meglio
1: mi
0: di, no.
1: di no. Ecco, il bramito giorno notte oppure
0: notte,
1: la notte basta.
0: Sera.
1: Solo notte.
0: Sera. Quando cala il sole inizia il bramito, è un'ottima scusa per farsi una cena in quelle zone dove si cucinano anche ottime cene, tra l'altro, e farsi una bella passeggiata.
1: Va bene, allora io ringrazio Valentina Giusti, grazie per questo viaggio che ci hai fatto fare nel bramito del cervo, ma soprattutto bello, insomma, questi cervi che sta di a pausa, io tante cose non le so. Ora, dopo tutte queste puntate mi sono arricchito culturalmente nel mondo della natura, sicuramente sì, però è sempre una meravigliosa scoperta fare una trasmissione con te. Grazie Valentina, e appuntamento allora alla prossima edizione di Gatta Cicova. Qui sarebbe comunque cervo che bramisce, scusa.
0: Sì, non cova nessuno.
1: Non cova nessuno. Ciao Ale.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 18:42, ora legale. La luna tramonta alle 12:39 e sorge alle 21:21, luna calante. La chiesa ricorda Santa Teresa di Gesù Bambino, Beato Luigi Maria Monti e San Romano.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 ottobre del 1908 dalle officine Ford di Detroit usciva la prima automobile fabbricata in serie e a basso costo. Era la celeberrima Ford Modello T, vettura che segnò negli Stati Uniti e nel mondo la diffusione dell'automobile tra i più vari ceti sociali.
0: Benessere naturale.
1: Decotto di ortica per l'anemia. Il decotto si prepara con 20 g di ortica e 500 g di acqua. Versate l'ortica nell'acqua bollente, fate bollire per 7 minuti, lasciate riposare per 5 minuti e filtrate. Si bevono 2 tazze al giorno del preparato, lontano dai pasti. La ricchezza di sali minerali come ferro, silicio, calcio, potassio e manganese rende la pianta un ottimo rimineralizzante, utile soprattutto in caso di anemia.
0: Consigli pratici.
1: Imparare nel tempo libero. Per i bambini esistono 1000 occasioni per sperimentare nuovi modi di imparare. Leggete un libro o un fumetto insieme ai vostri figli, inventate insieme delle storie da mettere in scena, fate disegni e lavori di bricolage, invogliate i vostri figli a scrivere lettere e cartoline agli amici, visitate un museo legato ad argomenti di storia o scienze, andate in libreria. Tutto questo sarà per loro molto istruttivo.
0: Hanno detto...
1: Il ricordo è un poco di eternità. Antonio Porchia. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 1 ottobre a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Teresa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1 ottobre James Carter, per tutti Jimmy Carter, l'usignolo Julie Andrews, l'attore George Pepper, Walter Matthau e Milly Carlucci. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il nono grado della bilancia, hai delle caratteristiche che possono renderti davvero grande, a patto che siano canalizzate bene. Grande coraggio, enorme sincerità, amore per le scienze e senso critico ti portano al perfezionismo. È importante che l'amore per la libertà non diventi stravaganza e che il senso critico non ti faccia notare tutti i difetti degli altri. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo primo giorno di ottobre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Soddisfazioni personali arrivano attraverso nuovi contatti. Le relazioni sociali migliorano e danno modo di focalizzare e raggiungere gli obiettivi. Nell'ambiente professionale mettiamo in campo le nostre capacità, pure quelle che non sapevamo di avere. Toro, nel privato via libera alle situazioni che ravvivano la quotidianità. Nella professione o nello studio la concretezza non manca di dare i risultati sperati. Manteniamo sempre costante la determinazione. Gemelli, assecondiamo la necessità di muoverci e di agire. Siamo stimolati da numerosi cambiamenti, un nuovo capo, una nuova mansione, un nuovo luogo di lavoro. Buttiamoci senza timore tra le nuove onde della vita. Cancro, un guadagno inatteso si esaurisce in fretta, ma l'attività per fortuna si rivela molto produttiva e possiamo così compensare. Se una decisione sentimentale ci mette alle strette, prendiamoci una pausa, forse non siamo ancora pronti. Leone, il passaggio della luna in Gemelli garantisce un inizio del mese movimentato. In vista una breve vacanza, uno spostamento, un po' di spensieratezza. Una chiacchierata con un familiare saggio e maturo ci aiuta a far luce su una situazione complessa. Vergine, è bene che ci siano patti chiari nei rapporti con soci e colleghi prima che qualcuno tenti di giocarci qualche tiro mancino, ma mi raccomando, agiamo con la dovuta diplomazia. Le delusioni ci pesano e ci impediscono di pensare lucidamente. Aspettiamo l'occasione per rifarci. Bilancia, fermenti prodotti da belle novità, un amore inaspettato, un viaggio, una notizia relativa alla famiglia ci rende allegri ed espansivi. Nella professione aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Scorpione, studiamo una strategia per cavarci d'impaccio se ci troviamo in compagnia di amici o parenti litigiosi. La mente ha bisogno di stimoli inediti. Abbiamo appoggio e approvazione totali dai familiari per un progetto di studio o di aggiornamento. Sagittario, dall'amore all'attività abbondano imprevisti, intralci e colpi di scena. Niente procede come vorremmo, ma fortunatamente la logica non ci abbandona. Segnali di disagio si manifestano comunque con nervosismo, instabilità e anche movimenti maldestri. Rilassiamoci. Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e a recuperare forze ed energie. Alcune tensioni del nostro ambiente ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Acquario, grandi privilegiati oggi, il lavoro e la creatività. Facce nuove poi accendono la nostra curiosità. Gli amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a tutto ciò che ci piace. Pesci, la voglia di darci la gambe per schivare le responsabilità ci mette in contrasto con la famiglia e ci fa perdere anche delle opportunità per la carriera. Un progetto sfuma, è vero, ma non molliamo. Esaminiamone con cura i motivi. Con le modifiche adatte si può ritentare. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna è la seguente. Solo chi è molto forte osa essere gentile. Seneca.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manomana.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Uffizi, un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persi nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga, centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla vicina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è una ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti degli aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo. Un settore poi, quello delle discoteche, che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 18:42, ora legale. La luna tramonta alle 12:39 e sorge alle 21:21, luna calante. La chiesa ricorda Santa Teresa di Gesù Bambino, Beato Luigi Maria Monti e San Romano.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 ottobre del 1908 dalle officine Ford di Detroit usciva la prima automobile fabbricata in serie e a basso costo. Era la celeberrima Ford Modello T, vettura che segnò negli Stati Uniti e nel mondo la diffusione dell'automobile tra i più vari ceti sociali.
0: Benessere naturale.
1: Decotto di ortica per l'anemia. Il decotto si prepara con 20 g di ortica e 500 g di acqua. Versate l'ortica nell'acqua bollente, fate bollire per 7 minuti, lasciate riposare per 5 minuti e filtrate. Si bevono 2 tazze al giorno del preparato, lontano dai pasti. La ricchezza di sali minerali come ferro, silicio, calcio, potassio e manganese rende la pianta un ottimo rimineralizzante, utile soprattutto in caso di anemia.
0: Consigli pratici.
1: Imparare nel tempo libero. Per i bambini esistono 1000 occasioni per sperimentare nuovi modi di imparare. Leggete un libro o un fumetto insieme ai vostri figli, inventate insieme delle storie da mettere in scena, fate disegni e lavori di bricolage, invogliate i vostri figli a scrivere lettere e cartoline agli amici, visitate un museo legato ad argomenti di storia o scienze, andate in libreria. Tutto questo sarà per loro molto istruttivo.
0: Hanno detto...
1: Il ricordo è un poco di eternità. Antonio Porchia. È tutto anche per oggi. Vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 1 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Teresa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1 ottobre James Carter, per tutti Jimmy Carter, l'usignolo Julie Andrews, l'attore George Pepper, Walter Matthau e Millie Carlucci. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il nono grado della bilancia, hai delle caratteristiche che possono renderti davvero grande, a patto che siano canalizzate bene. Grande coraggio, enorme sincerità, amore per le scienze e senso critico ti portano al perfezionismo. È importante che l'amore per la libertà non diventi stravaganza e che il senso critico non ti faccia notare tutti i difetti degli altri. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo primo giorno di ottobre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Soddisfazioni personali arrivano attraverso nuovi contatti. Le relazioni sociali migliorano e danno modo di focalizzare e raggiungere gli obiettivi. Nell'ambiente professionale mettiamo in campo le nostre capacità, pure quelle che non sapevamo di avere. Toro, nel privato via libera alle situazioni che ravvivano la quotidianità. Nella professione o nello studio la concretezza non manca di dare i risultati sperati. Manteniamo sempre costante la determinazione. Gemelli, assecondiamo la necessità di muoverci e di agire. Siamo stimolati da numerosi cambiamenti, un nuovo capo, una nuova mansione, un nuovo luogo di lavoro. Buttiamoci senza timore tra le nuove onde della vita. Cancro, un guadagno inatteso si esaurisce in fretta, ma l'attività per fortuna si rivela molto produttiva e possiamo così compensare. Se una decisione sentimentale ci mette alle strette, prendiamoci una pausa, forse non siamo ancora pronti. Leone, il passaggio della luna in gemelli garantisce un inizio del mese movimentato. In vista una breve vacanza, uno spostamento, un po' di spensieratezza. Una chiacchierata con un familiare saggio e maturo ci aiuta a far luce su una situazione complessa. Vergine, è bene che ci siano patti chiari nei rapporti con soci e colleghi prima che qualcuno tenti di giocarci qualche tiro mancino, ma mi raccomando, agiamo con la dovuta diplomazia. Le delusioni ci pesano e ci impediscono di pensare lucidamente. Aspettiamo l'occasione per rifarci. Bilancia, fermenti prodotti da belle novità, un amore inaspettato, un viaggio, una notizia relativa alla famiglia ci rende allegri ed espansivi. Nella professione aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Scorpione, studiamo una strategia per cavarci d'impaccio se ci troviamo in compagnia di amici o parenti litigiosi. La mente ha bisogno di stimoli inediti. Abbiamo appoggio e approvazione totali dai familiari per un progetto di studio o di aggiornamento. Sagittario, dall'amore all'attività abbondano imprevisti, intralci e colpi di scena. Niente procede come vorremmo, ma fortunatamente la logica non ci abbandona. Segnali di disagio si manifestano comunque con nervosismo, instabilità e anche movimenti maldestri. Rilassiamoci. Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e a recuperare forze ed energie. Alcune tensioni del nostro ambiente ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Acquario, grandi privilegiati oggi, il lavoro e la creatività. Facce nuove poi accendono la nostra curiosità. Gli amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a tutto ciò che ci piace. Pesci, la voglia di darci la gambe per schivare le responsabilità ci mette in contrasto con la famiglia e ci fa perdere anche delle opportunità per la carriera. Un progetto sfuma, è vero, ma non molliamo. Esaminiamone con cura i motivi. Con le modifiche adatte si può ritentare. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna è la seguente. Solo chi è molto forte osa essere gentile. Seneca.

Vola con Radio Fly. Radio Fly.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persi nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla vicina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale.

0: del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo. Un settore poi, quello delle discoteche, che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no. Radio Fly, le ali della tua musica.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 18:42, ora legale. La luna tramonta alle 12:39 e sorge alle 21:21, luna calante. La chiesa ricorda Santa Teresa di Gesù Bambino, Beato Luigi Maria Monti e San Romano.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 ottobre del 1908 dalle officine Ford di Detroit usciva la prima automobile fabbricata in serie e a basso costo. Era la celeberrima Ford Modello T, vettura che segnò negli Stati Uniti e nel mondo la diffusione dell'automobile tra i più vari ceti sociali.
0: Benessere naturale.
1: Decotto di ortica per l'anemia. Il decotto si prepara con 20 g di ortica e 500 g di acqua. Versate l'ortica nell'acqua bollente, fate bollire per 7 minuti, lasciate riposare per 5 minuti e filtrate. Si bevono 2 tazze al giorno del preparato, lontano dai pasti. La ricchezza di sali minerali come ferro, silicio, calcio, potassio e manganese rende la pianta un ottimo rimineralizzante, utile soprattutto in caso di anemia.
0: Consigli pratici.
1: Imparare nel tempo libero. Per i bambini esistono 1000 occasioni per sperimentare nuovi modi di imparare. Leggete un libro o un fumetto insieme ai vostri figli, inventate insieme delle storie da mettere in scena, fate disegni e lavori di bricolage, invogliate i vostri figli a scrivere lettere e cartoline agli amici, visitate un museo legato ad argomenti di storia o scienze, andate in libreria. Tutto questo sarà per loro molto istruttivo.
0: Hanno detto?
1: Il ricordo è un poco di eternità. Antonio Porchia. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.

Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro. Flyspot.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 18:42, ora legale. La luna tramonta alle 12:39 e sorge alle 21:21, luna calante. La chiesa ricorda Santa Teresa di Gesù Bambino, Beato Luigi Maria Monti e San Romano.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 ottobre del 1908 dalle officine Ford di Detroit usciva la prima automobile fabbricata in serie e a basso costo. Era la celeberrima Ford Modello T, vettura che segnò negli Stati Uniti e nel mondo la diffusione dell'automobile tra i più vari ceti sociali.
0: Benessere naturale.
1: Decotto di ortica per l'anemia. Il decotto si prepara con 20 g di ortica e 500 g di acqua. Versate l'ortica nell'acqua bollente, fate bollire per 7 minuti, lasciate riposare per 5 minuti e filtrate. Si bevono 2 tazze al giorno del preparato, lontano dai pasti. La ricchezza di sali minerali come ferro, silicio, calcio, potassio e manganese rende la pianta un ottimo rimineralizzante, utile soprattutto in caso di anemia.
0: Consigli pratici.
1: Imparare nel tempo libero. Per i bambini esistono 1000 occasioni per sperimentare nuovi modi di imparare. Leggete un libro o un fumetto insieme ai vostri figli, inventate insieme delle storie da mettere in scena, fate disegni e lavori di bricolage, invogliate i vostri figli a scrivere lettere e cartoline agli amici, visitate un museo legato ad argomenti di storia o scienze, andate in libreria. Tutto questo sarà per loro molto istruttivo.
0: Hanno detto...
1: Il ricordo è un poco di eternità. Antonio Porchia. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 1 ottobre a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Teresa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1 ottobre James Carter, per tutti Jimmy Carter, l'usignolo Julie Andrews, l'attore George Pepper, Walter Matthau e Milly Carlucci. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno?

0: anno che quindi hai visto la luce sotto il nono grado della bilancia, hai delle caratteristiche che possono renderti davvero grande, a patto che siano canalizzate bene. Grande coraggio, enorme sincerità, amore per le scienze e senso critico ti portano al perfezionismo. È importante che l'amore per la libertà non diventi stravaganza e che il senso critico non ti faccia notare tutti i difetti degli altri. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo primo giorno di ottobre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Soddisfazioni personali arrivano attraverso nuovi contatti. Le relazioni sociali migliorano e danno modo di focalizzare e raggiungere gli obiettivi. Nell'ambiente professionale mettiamo in campo le nostre capacità, pure quelle che non sapevamo di avere. Toro, nel privato via libera alle situazioni che ravvivano la quotidianità. Nella professione o nello studio la concretezza non manca di dare i risultati sperati. Manteniamo sempre costante la determinazione. Gemelli, assecondiamo la necessità di muoverci e di agire. Siamo stimolati da numerosi cambiamenti, un nuovo capo, una nuova mansione, un nuovo luogo di lavoro. Buttiamoci senza timore tra le nuove onde della vita. Cancro, un guadagno inatteso si esaurisce in fretta, ma l'attività per fortuna si rivela molto produttiva e possiamo così compensare. Se una decisione sentimentale ci mette alle strette, prendiamoci una pausa. Forse non siamo ancora pronti. Leone, il passaggio della Luna in Gemelli garantisce un inizio del mese movimentato. In vista una breve vacanza, uno spostamento, un po' di spensieratezza. Una chiacchierata con un familiare saggio e maturo ci aiuta a far luce su una situazione complessa. Vergine, è bene che ci siano patti chiari nei rapporti con soci e colleghi prima che qualcuno tenti di giocarci qualche tiro mancino, ma mi raccomando, agiamo con la dovuta diplomazia. Le delusioni ci pesano e ci impediscono di pensare lucidamente. Aspettiamo l'occasione per rifarci. Bilancia, fermenti prodotti da belle novità. Un amore inaspettato, un viaggio, una notizia relativa alla famiglia ci rende allegri ed espansivi. Nella professione aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Scorpione, studiamo una strategia per cavarci d'impaccio se ci troviamo in compagnia di amici o parenti litigiosi. La mente ha bisogno di stimoli inediti. Abbiamo appoggio e approvazione totali dai familiari per un progetto di studio o di aggiornamento. Sagittario, dall'amore all'attività abbondano imprevisti, intralci e colpi di scena. Niente procede come vorremmo, ma fortunatamente la logica non ci abbandona. Segnali di disagio si manifestano comunque con nervosismo, instabilità e anche movimenti maldestri. Rilassiamoci. Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e a recuperare forze ed energie. Alcune tensioni del nostro ambiente ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Acquario, grandi privilegiati oggi, il lavoro e la creatività. Facce nuove poi accendono la nostra curiosità. Gli amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a tutto ciò che ci piace. Pesci, la voglia di darcela a gambe per schivare le responsabilità ci mette in contrasto con la famiglia e ci fa perdere anche delle opportunità per la carriera. Un progetto sfuma, è vero, ma non molliamo. Esaminiamone con cura i motivi. Con le modifiche adatte si può ritentare. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna è la seguente. Solo chi è molto forte osa essere gentile. Seneca.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Sono le 8:03.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
3: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo Omanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
2: Donald Trump spazza gli sforzi negoziali per una soluzione della crisi con l'Iran, asserendo davanti ai giornalisti: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Intanto Israele uccide ancora a Gaza, 9 i palestinesi uccisi nelle ultime ore, incluso un giornalista freddato a Khan Yunis, e in Cisgiordania centinaia di coloni hanno sfilato in occasione della festa ebraica di Sukkot tra gli insediamenti di Ganim e Kadim sottratti ai palestinesi. L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini, a Milano per i 120 anni della CGIL, accende un faro sugli extra profitti e sulle rinnovabili.
4: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni. E quindi quello è un modo per andare ad affrontare un tema. E poi c'è un tema che si chiama energia, perché noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando. Perché è da anni che abbiamo detto no alla Russia per andare a prendere il gas da un'altra parte, ma rimaniamo sempre dipendenti. Quindi è il momento di investire in modo strategico sulle fonti rinnovabili.
2: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Mentre l'Italia di Mancini è alla vigilia del terzo incontro di Nations League, domani sera azzurri in casa della Francia. Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della nazionale. Messi in discussione i miei valori, dice, puntando il dito contro il ministro dello sport Abodi. Gerardo De Vivo.
5: Scelgo di fare un passo indietro per proteggere la squadra da inutili polemiche. Da ex campionessa del Fioretto, Diana Bianchedi piazza la sua stoccata. Bersaglio, le parole del ministro dello sport Abodi, che ha criticato il suo atteggiamento in giunta CONI, da vicepresidente vicaria sempre in contrasto col presidente Buonfiglio. Ultimo, il parere negativo sulla proposta di commissariamento della Federpesi. Ho sempre agito con correttezza e serietà, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione, si legge ancora nella lettera sul sito della FIGC, nella quale l'ormai ex capo delegazione azzurra annuncia le dimissioni. E mentre la nazionale prosegue il cammino in Nations League, domani sera la sfida in casa della Francia, fuori dal campo si incrociano le lame. Bianchedi lascia dunque, ma non esce di scena, anzi rientra da protagonista in quella più importante per il governo del nostro calcio. Tra pochi giorni la giunta CONI sarà chiamata a decidere sull'ipotesi di commissariamento della FIGC per le eventuali irregolarità nell'elezione del presidente Malagò. Da capo delegazione della nazionale Bianchedi non avrebbe potuto votare, adesso può.
2: Ed è tutto per ora, a più tardi.
6: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sull'Italia, disturbato dall'arrivo di aria più umida da ovest che è legata a una perturbazione ma che non riuscirà ad avanzare con decisione verso la nostra penisola. Porterà comunque un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord, specie al nord-ovest, su Sardegna, Liguria, Toscana, con anche qualche debole precipitazione, soprattutto sulle Alpi occidentali. Altrove più asciutto, con anche ampie schiarite, specialmente sul versante adriatico. Un po' di variabilità insisterà sullo Ionio tra Calabria e Sicilia orientale, con la possibilità di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Temperature nel complesso molto mite, ancora superiori alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Sono le 9:01.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni definite serie dai sanitari che mantengono il massimo riservo sulla diagnosi specifica. Il quadro clinico del critico d'arte ed ex parlamentare viene monitorato dai medici del reparto di terapia intensiva, mentre si attendono nelle prossime ore eventuali bollettini ufficiali concordati con la famiglia. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sull'Italia, disturbato dall'arrivo di aria più umida da ovest che è legato a una perturbazione ma che non riuscirà ad avanzare con decisione verso la nostra penisola. Porterà comunque un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord, specie al nord-ovest, su Sardegna, Liguria, Toscana, con anche qualche debole precipitazione soprattutto sulle Alpi occidentali. Altrove più asciutto, con anche ampie schiarite specialmente sul versante adriatico. Un po' di variabilità insisterà sullo Ionio tra Calabria e Sicilia orientale, con la possibilità di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Temperature nel complesso molto mite, ancora superiori alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Fly Spot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, terrore sul volo per Tel Aviv, copilota coltella il comandante, giù per 4267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti. Il caro energia e l'impennata dei prezzi. L'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'Unione Europea, flessibilità, Garlasco parla Garofano, voglio demolire il RIS e il mio lavoro. La Repubblica, i regeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage, per Israele si tratta di terrorismo, i colleghi del dirottatore è un estremista religioso, inflazione, prezzi fuori controllo, Meloni all'Unione Europea, più flessibilità. La Stampa, i prezzi volano, la premia dell'Unione Europea, più flessibilità, inflazione a più 4,2%, lettera von der Leyen, servono aiuti. Copilota accoltella il comandante e tenta il dirottamento, terrore sull'aereo, Israele un attentato. Blandizio, processo, caos, l'aula è troppo piccola, l'udienza, l'ira dei legali, famiglia, una vergogna. Il Fatto Quotidiano, inflazione boom al 4,2%, guerre conto 140 miliardi, sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele. Il Resto del Carlino, l'energia spinge l'inflazione, Meloni all'Unione Europea più flessibilità, settembre il caro vita segna più 4,2%, si alza il sipario dei conti pubblici. Evitato un altro 11 settembre, terrore sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota pugnala il comandante ma uno dei 166 passeggeri riesce a bloccarlo e a togliere i comandi, Netanyahu atto di terrorismo. Il Messaggero, inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, lettera alla Fornerarien, chiesta nuova flessibilità, terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre. I genitori di Sempio, DNA sulla collana, forse Andrea rischia, Garlasco, le intercettazioni. La Verità, il manuale per evitare l'espulsione, puntare sulla sofferenza psichica, la loggia dei no CPR si fa propaganda anche nelle carceri. Nelle carte di Garlasco la sentenza dei RIS, il generale Garofano non ha esperienza pratica. Meloni contro l'Unione Europea, fateci aiutare gli italiani, lettera alla von der Leyen, troppa inflazione, serve flessibilità per famiglie e imprese. L'Europa sorda sugli ETS, così non va, ci vuole pragmatismo e meno ideologia. Intanto per le armi si arriva a 500 miliardi di spesa. Il Giornale, torna alla Jihad dei cieli, l'islamismo colpisce ancora, il copilota umanita accoltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage, fanno atterrare l'aereo in Arabia. Il Mossad, volevano un nuovo 11 settembre. Inflazione, Meloni in pressing, l'Europa ci dia flessibilità, lettera a Ursula von der Leyen. Lo sfogo shock, la mamma di Sempio, siano maledette Chiara e i Poggi. Il Tempo, report, pesci in faccia tra Ranucci e Mottola sulle cifre del tempo. Rischiato un nuovo 11 settembre, tentato dirottamento Dubai, Tel Aviv. Libero Quotidiano, paura in volo, torna al terrorismo, tentato dirottamento sul Dubai Tel Aviv, i passeggeri bloccano il pilota jihadista, Mattarella firma il decreto scuola, compagni zittiti. La miracolata, l'Ungheria condanna gli amici della Salis accusati di aggressione ai danni di militanti di destra, Italia salva, Ilaria salva solo per l'immunità. Il Manifesto, divisioni militari. In Europa la spesa per le armi è a livello senza precedenti, ma la capacità di difesa comune mantiene gravi lacune. La Commissione Unione Europea se lo dice da sola, ha investiti 550 miliardi, ma 2 euro su 3 sono acquisti nazionali senza coordinamento e la Germania guida la corsa. Il PD non dice no alla legge censura, il DDL antisemitismo va avanti, opposizione divisa e i Dem non partecipano al voto in Commissione. Avvenire, quotidiano di estrazione cattolica, terrore sull'aereo verso Tel Aviv, attentato sventato, il secondo pilota accoltella il comandante in cabina, il volo da Dubai rischia di precipitare, intervengono i passeggeri, tutti salvi. Diplomazia umana, il cardinale ha visitato un campo di detenzione e ha avuto diversi colloqui con le autorità russi. Zuppi a Mosca per far vuotare lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo. In Europa intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Il secolo d'Italia, incubo 11 settembre, sventato il dirottamento di un volo diretto a Tel Aviv, per Israele è un attacco jihadista. In primo piano anche Macron dalla sveglia all'amico Sanchez, servono soluzioni ferme per proteggere le frontiere. Sala, Zaki, forti quando l'abilità diplomatica del governo vince sulle esibizioni muscolari. Ustica, uno spiraglio di verità, la procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, influenza al via la vaccinazione con 32.000 dosi per i più fragili, altre 6.000 per i bambini, si parte da RSA over 60, dati e consigli. Piombino, dengue, ci sono altri due casi, il focolaio non è spento. Versilia, spiaggia all'asta, il ministero ha presentato il bando di gara. Da Carrara, TSG, il giudice dà via libera al contratto di solidarietà. Da Scascina, bimba di 7 anni investita con il nonno, in fin di vita, andava a pattinaggio, travolta sulla Tosco-Romagnola. Pontedera, foto e multe ai semafori per chi passa con il rosso. Da Grosseto, la maggioranza esce dall'aula in polemica con l'opposizione. È scontro un consiglio, salta l'approvazione degli altri PIP. Da Grosseto, sempre immigrazione clandestina, negati gli arresti domiciliari. Andiamo a Pistoia, da Itacia a Frettarossa, il tunnel sotto la Manica, i treni per l'alta velocità tra Parigi e Londra attivi dal 2029. E da Prato è iniziata la battaglia legale sulla decadenza del sindaco. Firenze e la Repubblica, Meyer salta l'acquisto di Villanova, stop al progetto del maxi ospedale, scuola, striscioni di protesta per il tetto del 30% di stranieri. Andiamo al Corriere Fiorentino, senza stranieri la Toscana ferma, e striscione a scuola contro il governo, massa rosa al giallo degli ispettori. Corriere di Siena, il giallo dell'uomo nel vicolo, caso David Rossi, sulla morte assume rilevanza la figura che si affaccia sul Monte Pio, il 12 ottobre la perizia. In 30.000 a Siena per l'eroica, boom di presenze, il turismo sportivo continua a dare soddisfazioni al territorio. Malumori per il Parollandi, i consiglieri della maggioranza chiedono approfondimenti sull'ipotesi di acquisto. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che questa mattina titola giallo sulla morte di Giancarlo, oggi il funerale a Serravalle di Bibbiena. La moglie indagata di omicidio, è stata una disgrazia, rescisa la vena sotto il ginocchio. Montecchio apre la sua torre, domenica evento, accesso per la prima volta alla torre con storia particolare. Compite verifiche, l'ok dei presidi, la novità introdotta dal Ministero Val di Tara sotto la lente dei dirigenti scolastici. Lascerà il Consiglio Comunale, presidenza AISA, si prepara Sarri. Andiamo alla Nazione di Arezzo, muore dissanguato, indagata la moglie e proteste in piazza, due giostre a Giusti. Entriamo in cronaca, ora il prezzo delle tensioni, le vendite ancora in calo e la produzione a picco, il distretto chiede aiuto. I dati di un'indagine di Intesa San Paolo e Federorafi, il giro d'affari scende del 17%. I prodotti lavorati del 22, l'altalena dei mercati. Parrini alla consulta Orafa, servono misure d'urgenza. ZCS raddoppia in Valdarno, via al Palazzo del Futuro, un inno alla sostenibilità. Petrarca sul sipario, via la stagione teatrale con Orsini e Villoresi. Mecenate, rassegna off, linguaggi innovativi per attirare i giovani. Squalifica Porte del Foro, Giusti fermato due giostre, stop della magistratura al capitano per gli insulti a Veni. Dopo la penalizzazione l'allenatore vedo Vini se la cava con una deplorazione, la stangata a un figurante. Morto dissanguato la moglie indagata, a Bibbiena Giancarlo Bernardini, 70 anni, perde la vita nonostante i soccorsi. Aperto un fascicolo per omicidio, la donna nega le accuse, incidente domestico. Senza vita nel piazzale, la madre denuncia, la famiglia di Mirko Frescucci, trovato fuori dal San Donato, ha presentato un esposto a carabinieri per abbandono di incapace. Il TAR è l'atto del questore, insulti social tra minorenni, l'ammonimento è annullato. Il Tribunale Amministrativo della Toscana boccia il provvedimento per essere offesa dell'aspetto fisico a una ragazza che alcuni mesi prima aveva a sua volta pubblicato epiteti razzisti contro la sanzionata. Bene, termine. termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, giovedì 1 ottobre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 18:42, ora legale. La luna tramonta alle 12:39 e sorge alle 21:21, luna calante. La chiesa ricorda Santa Teresa di Gesù Bambino, Beato Luigi Maria Monti e San Romano.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 ottobre del 1908 dalle officine Ford di Detroit usciva la prima automobile fabbricata in serie e a basso costo. Era la celeberrima Ford Modello T, vettura che segnò negli Stati Uniti e nel mondo la diffusione dell'automobile tra i più vari ceti sociali.
0: Benessere naturale.
1: Decotto di ortica per l'anemia. Il decotto si prepara con 20 g di ortica e 500 g di acqua. Versate l'ortica nell'acqua bollente, fate bollire per 7 minuti, lasciate riposare per 5 minuti e filtrate. Si bevono 2 tazze al giorno del preparato, lontano dai pasti. La ricchezza di sali minerali come ferro, silicio, calcio, potassio e manganese rende la pianta un ottimo rimineralizzante, utile soprattutto in caso di anemia.
0: Consigli pratici.
1: Imparare nel tempo libero. Per i bambini esistono 1000 occasioni per sperimentare nuovi modi di imparare. Leggete un libro o un fumetto insieme ai vostri figli, inventate insieme delle storie da mettere in scena, fate disegni e lavori di bricolage, invogliate i vostri figli a scrivere lettere e cartoline agli amici, visitate un museo legato ad argomenti di storia o scienze, andate in libreria. Tutto questo sarà per loro molto istruttivo.
0: Hanno detto...
1: Il ricordo è un poco di eternità. Antonio Porchia. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, ha confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sull'Italia, disturbato dall'arrivo di aria più umida da ovest che è legato a una perturbazione ma che non riuscirà ad avanzare con decisione verso la nostra penisola. Porterà comunque un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord, specie al nord-ovest, su Sardegna, Liguria, Toscana, con anche qualche debole precipitazione, soprattutto sulle Alpi occidentali. Altrove più asciutto, con anche ampie schiarite, specialmente sul versante adriatico. Un po' di variabilità insisterà sullo Ionio tra Calabria e Sicilia orientale, con la possibilità di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Temperature nel complesso molto mite, ancora superiori alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprendiamo quindi il nostro percorso tra i benefici anche inattesi della meditazione, perché come abbiamo detto precedentemente, anche se ha origini antiche e oggi sta godendo di un rinnovato successo, la meditazione è fondamentale se vogliamo attenuare lo stress, alleviare sintomi di ansia e depressione e oppure se abbiamo fatica a concentrarsi, in quanto è proprio una panacea. Continuando, dobbiamo dire che mantiene giovani. Una sessione di meditazione al giorno potremmo dire che tolga il bastone di torno. Meditare infatti può rallentare il processo di invecchiamento cellulare. Diversi studi, tra cui un'ampia ricerca dell'Università della California di Davis, hanno mostrato come la meditazione migliori l'attività dell'enzima telomerasi, che ricostruisce e allunga i telomeri, sequenze di DNA situate alla fine dei cromosomi. Proteggere i telomeri è fondamentale per garantire lunga vita alle cellule. Quando i telomeri si accorciano sotto una certa soglia, le cellule smettono di dividersi ed entrano in uno stato di senescenza per poi essere distrutte. Può anche essere più riposante del sonno. Uno studio condotto nel 2006 che vedeva coinvolto un gruppo di studenti universitari prevedeva di fare un breve pisolino, meditare o guardare la televisione prima di compiere un test per verificare i livelli di allerta dei singoli. Chi aveva meditato ha ottenuto risultati migliori del 10% rispetto a chi si era concesso una siesta. È anche un potente antidolorifico. Le scansioni cerebrali di esperti di meditazione confrontate con quelle di chi non pratica questa disciplina mostrano che i primi provano, a parità di intensità di un'esperienza dolorifica, molto meno dolore dei secondi. La ragione sarebbe da ricercare nella riduzione delle connessioni cerebrali tra corteccia anteriore cingolata, associate a sentimenti negativi che rendono quindi il dolore fisico più insopportabile, e parte della corteccia prefrontale, responsabile di gran parte delle esperienze di autoconsapevolezza corporea. Chi medita quindi non è immune al dolore fisico, ma ha imparato a slegarlo dalla componente emotiva, che ne peggiora quindi l'impatto. Finiamo poi con un'alleanza tutta femminile, perché la pratica della meditazione e di altre discipline di origine orientale come il Tai Chi e lo yoga può attenuare i più comuni sintomi della menopausa, come le vampate di caldo improvviso, disturbi dell'umore e del sonno, i dolori ossei e muscolari. Ed è questo quanto rivela una revisione degli studi sul tema condotta nel 2010. E allora con queste curiosità e questi benefici ormai scoperti e svelati, io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei transalpini, lo Stade France Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo, il centrale Giorgio Scalvini.
1: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. Di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
0: Fuori dal campo resta alta la tensione nell'ambiente azzurro, col possibile commissariamento della FIGC per le presunte irregolarità nelle elezioni del presidente Malagò. Deciderà nei prossimi giorni la giunta CONI e nell'occasione potrà partecipare al voto anche Diana Bianchedi, dopo le dimissioni da capo delegazione della nazionale arrivate ieri dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. «Vengono messi in discussione i miei valori», scrive Bianchedi, «faccio un passo indietro per proteggere la squadra». Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo, Jorge Jesus. Rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. Stasera dunque si gioca Danimarca-Portogallo in Nations League nel gruppo D, che vede anche la sfida Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi, tutti gli incontri alle 20:45. Appuntamento invece alle 18:30 per l'Italia Under 21, di scena Yerevan contro i padroni di casa dell'Armenia nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio il primo posto che assegna il pass diretto per il torneo continentale. L'approccio al match di stasera del CT, Silvio Baldini.
2: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà gli dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario. Sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
0: Tennis, all'ATP 500 di Pechino finisce subito il cammino dell'unico italiano in tabellone, Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte invece bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Rud. Basket, due vittorie e due sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup. Successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, rispettivamente sui francesi del Bourg-en-Bresse e i romeni del Cluj. KO in trasferta per Tortona con i lettoni del Riga e BC Roma Istanbul col Bakşehir. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospita i campioni in carica dell'Olympiacos Pireo, palla 2 alle 20:30. Formula 1 con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio della Malesia a Sepang, recupero di quello in Bahrain cancellato ad aprile per la guerra in Medio Oriente. Il programma: domani doppia sessione di libere, sabato le qualifiche alle 10 italiane, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.
4: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
5: Flyspot. Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Fly Spot.
8: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 1 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Teresa all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1 ottobre James Carter, per tutti Jimmy Carter, l'usignolo Julie Andrews, l'attore George Pepper, Walter Matthau e Milly Carlucci. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 9° grado della bilancia, hai delle caratteristiche che possono renderti davvero grande, a patto che siano canalizzate bene. Grande coraggio, enorme sincerità, amore per le scienze e senso critico ti portano al perfezionismo. È importante che l'amore per la libertà non diventi stravaganza e che il senso critico non ti faccia notare tutti i difetti degli altri. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo primo giorno di ottobre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Soddisfazioni personali arrivano attraverso nuovi contatti. Le relazioni sociali migliorano e danno modo di focalizzare e raggiungere gli obiettivi. Nell'ambiente professionale mettiamo in campo le nostre capacità, pure quelle che non sapevamo di avere. Toro, nel privato via libera alle situazioni che ravvivano la quotidianità. Nella professione o nello studio la concretezza non manca di dare i risultati sperati. Manteniamo sempre costante la determinazione. Gemelli, assecondiamo la necessità di muoverci e di agire. Siamo stimolati da numerosi cambiamenti, un nuovo capo, una nuova mansione, un nuovo luogo di lavoro. Buttiamoci senza timore tra le nuove onde della vita. Cancro, un guadagno inatteso si esaurisce in fretta, ma l'attività per fortuna si rivela molto produttiva e possiamo così compensare. Se una decisione sentimentale ci mette alle strette, prendiamoci una pausa, forse non siamo ancora pronti. Leone, il passaggio della luna in Gemelli garantisce un inizio del mese movimentato. In vista una breve vacanza, uno spostamento, un po' di spensieratezza. Una chiacchierata con un familiare saggio e maturo ci aiuta a far luce su una situazione complessa. Vergine, è bene che ci siano patti chiari nei rapporti con soci e colleghi prima che qualcuno tenti di giocarci qualche tiro mancino, ma mi raccomando, agiamo con la dovuta diplomazia. Le delusioni ci pesano e ci impediscono di pensare lucidamente. Aspettiamo l'occasione per rifarci. Bilancia, fermenti prodotti da belle novità, un amore inaspettato, un viaggio, una notizia relativa alla famiglia ci rende allegri ed espansivi. Nella professione aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Scorpione, studiamo una strategia per cavarci d'impaccio se ci troviamo in compagnia di amici o parenti litigiosi. La mente ha bisogno di stimoli inediti. Abbiamo appoggio e approvazione totali dai familiari per un progetto di studio o di aggiornamento. Sagittario, dall'amore all'attività abbondano imprevisti, intralci e colpi di scena. Niente procede come vorremmo, ma fortunatamente la logica non ci abbandona. Segnali di disagio si manifestano comunque con nervosismo, instabilità e anche movimenti maldestri. Rilassiamoci. Capricorno, oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee e a recuperare forze ed energie. Alcune tensioni del nostro ambiente ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà. Acquario, grandi privilegiati oggi, il lavoro e la creatività. Facce nuove poi accendono la nostra curiosità. Gli amici ci approvano e ci rispettano. Accantoniamo i problemi per dedicarci a tutto ciò che ci piace. Pesci, la voglia di darci la gambe per schivare le responsabilità ci mette in contrasto con la famiglia e ci fa perdere anche delle opportunità per la carriera. Un progetto sfuma, è vero, ma non molliamo. Esaminiamone con cura i motivi. Con le modifiche adatte si può ritentare. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quell'odierna è la seguente. Solo chi è molto forte osa essere gentile. Seneca.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, terrore sul volo per Tel Aviv, copilota coltella il comandante, giù per 4.267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti. Il caro energia e l'impennata dei prezzi. L'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'Unione Europea, flessibilità, Garlasco parla Garofano, voglio demolire il RIS e il mio lavoro. La Repubblica, i regeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage, per Israele si tratta di terrorismo, i colleghi del dirottatore è un estremista religioso, inflazione, prezzi fuori controllo, Meloni all'Unione Europea, più flessibilità. La Stampa, i prezzi volano, la premier dell'Unione Europea, più flessibilità, inflazione a più 4,2%, lettera von der Leyen, servono aiuti. Copilota accoltella il comandante e tenta il dirottamento, terrore sull'aereo, Israele un attentato. Brandizzo, processo, caos, l'aula è troppo piccola, l'udienza, l'ira dei legali, famiglia, una vergogna. Il Fatto Quotidiano, inflazione boom al 4,2%, guerre conto 140 miliardi, sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele. Il Resto del Carlino, l'energia spinge l'inflazione, Meloni all'Unione Europea più flessibilità, settembre il carovita segna più 4,2%, si alza il sipario dei conti pubblici. Evitato un altro 11 settembre, terrore sul volo Dubai Tel Aviv.

0: Aviv, il copilota pugnala il comandante, ma uno dei 166 passeggeri riesce a bloccarlo e a togliere i comandi. Netanyahu, atto di terrorismo. Il Messaggero, inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, lettera alla Fornariaria, chiesta nuova flessibilità, terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre. I genitori di Sempio, DNA sulla collana, forse Andrea rischia, Garlasco, le intercettazioni. La verità, il manuale per evitare l'espulsione, puntare sulla sofferenza psichica, la loggia dei noci PR si fa propaganda anche nelle carceri. Nelle carte di Garlasco la sentenza dei RIS, il generale Garofano non ha esperienza pratica. Meloni contro l'Unione Europea, fateci aiutare gli italiani, lettera alla von der Leyen, troppa inflazione, serve flessibilità per famiglie e imprese. L'Europa sorda sugli ETS, così non va, ci vuole pragmatismo e meno ideologia. Intanto per le armi si arriva a 500 miliardi di spesa. Il giornale, torna alla Jihad dei Sceli, l'islamismo colpisce ancora, il copilota umanita accoltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia. Il Mossad, volevano un nuovo 11 settembre. Inflazioni, Meloni in pressing, l'Europa ci dia flessibilità, lettera a Ursula von der Leyen. Lo sfogo shock, la mamma di Sempio, siano maledette Chiara e i Poggi. Il Tempo, report, pesci in faccia tra Ranucci e Mottola sulle cifre del tempo. Rischiato un nuovo 11 settembre, tentato dirottamento Dubai, Tel Aviv. Libero quotidiano, paura un volo, torna al terrorismo, tentato dirottamento sul Dubai, Tel Aviv. I passeggeri bloccano il pilota jihadista. Mattarella firma il decreto scuola, compagni zittiti. La miracolata, l'Ungheria condanna gli amici della Salis accusati di aggressione e danni di militanti di destra. Italia salva, Ilaria salva solo per l'immunità. Il manifesto, divisioni militari. In Europa la spesa per le armi è a livello senza precedenti, ma la capacità di difesa comune mantiene gravi lacune. La Commissione Unione Europea se lo dice da sola, ha investiti 550 miliardi, ma 2 euro su 3 sono acquisti nazionali senza coordinamento e la Germania guida la corsa. Il PD non dice no alla legge censura, il DDL antisemitismo va avanti, opposizione divisa e i Dem non partecipano al voto in commissione. Avvenire, quotidiano di estrazione cattolica, terrore sull'aereo verso Tel Aviv, attentato sventato, il secondo pilota accoltella il comandante in cabina, il volo da Dubai rischia di precipitare, intervengono i passeggeri, tutti salvi. Diplomazia umana, il cardinale ha visitato un campo di detenzione e ha avuto diversi colloqui con le autorità russi. Zuppia Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo. In Europa intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Il Secolo d'Italia, incubo 11 settembre, sventato il dirottamento di un volo diretto a Tel Aviv, per Israele è un attacco jihadista. In primo piano anche Macron dalla sveglia all'amico Sanchez, servono soluzioni ferme per proteggere le frontiere. Sala, Zaki, forti quando l'abilità diplomatica del governo vince sulle esibizioni muscolari. Ustica, uno spiraglio di verità, la Procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, influenza al via la vaccinazione con 32.000 dosi per i più fragili, altre 6.000 per i bambini, si parte da RSA over 60, date e consigli. Piombino, dengue, ci sono altri 2 casi, il focolaio non è spento. Versilia, spiaggia all'asta, il ministero ha presentato il bando di gara. Da Carrara, TSG, il giudice dà via libera al contratto di solidarietà. Da Scascina, bimba di 7 anni investita con il nonno, in fin di vita, andava a pattinaggio travolta sulla Tosco-Romagnola. Pontedera, foto e multe ai semafori per chi passa con il rosso. Da Grosseto, la maggioranza esce dall'aula in polemica con l'opposizione. È scontro un consiglio, salta l'approvazione degli altri PIP. Da Grosseto, sempre immigrazione clandestina, negati gli arresti domiciliari. Andiamo a Pistoia, da Itaci a Frettarossa, il tunnel sotto la Manica, i treni per l'alta velocità tra Parigi e Londra attivi dal 2029 e da Prato è iniziata la battaglia legale sulla decadenza del sindaco. Firenze La Repubblica, Meyer salta l'acquisto di Villanova, stop al progetto del maxi ospedale, scuola, striscioni di protesta per il tetto del 30% di stranieri. Andiamo al Corriere Fiorentino, senza stranieri la Toscana ferma, e striscione a scuola contro il governo, Massarosa al giallo degli ispettori. Corriere di Siena, il giallo dell'uomo nel vicolo, caso David Rossi, sulla morte assume rilevanza la figura che si affaccia sul Monte Pio, il 12 ottobre la perizia. In 30.000 a Siena per l'eroica, boom di presenze, il turismo sportivo continua a dare soddisfazioni al territorio. Malumori per il Parollandi, consiglieri della maggioranza chiedono approfondimenti sull'ipotesi di acquisto. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che questa mattina titola giallo sulla morte di Giancarlo, oggi il funerale a Serravalle di Bibbiena. La moglie indagata di omicidio, è stata una disgrazia, rescisa la vena sotto il ginocchio. Montecchio apre la sua torre, domenica evento, accesso per la prima volta alla torre con storia particolare. Compiti e verifiche, l'ok dei presidi, la novità introdotta dal Ministero Valditara sotto la lente dei dirigenti scolastici. Lascerà il Consiglio Comunale, presidenza AISA, si prepara Sarri. Andiamo alla Nazione di Arezzo, muore dissanguato indagata la moglie e proteste in piazza, due giostre a Giusti. Entriamo in cronaca, ora il prezzo delle tensioni, le vendite ancora in calo e la produzione a picco, il distretto chiede aiuto. I dati di un'indagine di Intesa San Paolo e Federorafi, il giro d'affari scende del 17%. I prodotti lavorati del 22, l'altalena dei mercati. Parrini alla consulta Orafa, servono misure d'urgenza. ZCS raddoppio in Valdarno, via al Palazzo del Futuro, un inno alla sostenibilità. Petrarca sul sipario, via la stagione teatrale con Orsini e Villoresi. Mecenate, rassegna off, linguaggi innovativi per attirare i giovani. Squalifica Porte del Foro, Giusti fermato due giostre, stop della magistratura al capitano per gli insulti a Veni. Dopo la penalizzazione l'allenatore Vedovini se la cava con una deplorazione, la stangata a un figurante. Morto dissanguato la moglie indagata, a Bibbiena Giancarlo Bernardini, 70 anni, perde la vita nonostante i soccorsi. Aperto un fascicolo per omicidio, la donna nega le accuse, incidente domestico. Senza vita nel piazzale, la madre denuncia, la famiglia di Mirko Frescucci, trovato fuori dal San Donato, ha presentato un esposto a carabinieri per abbandono di incapace. Il TAR è l'atto del questore, insulti social tra minorenni, l'ammonimento è annullato. Il Tribunale Amministrativo della Toscana boccia il provvedimento presso l'offesa dell'aspetto fisico a una ragazza che alcuni mesi prima aveva a sua volta pubblicato epiteti razzisti contro la sanzionata. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Friday, oggi giovedì 1 ottobre 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly, la voce della tua città.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ben trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, e per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sull'Italia, disturbato dall'arrivo di aria più umida da ovest che è legato a una perturbazione ma che non riuscirà ad avanzare con decisione verso la nostra penisola. Porterà comunque un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord, specie al nord-ovest, su Sardegna, Liguria, Toscana, con anche qualche debole precipitazione, soprattutto sulle Alpi occidentali. Altrove più asciutto, con anche ampie schiarite, specialmente sul versante adriatico. Un po' di variabilità insisterà sullo Ionio tra Calabria e Sicilia orientale, con la possibilità di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Temperature nel complesso molto miti, ancora superiori alle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot.
7: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
8: Ascolta la tua musica.
9: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
10: E eccoci qua, ci siamo, 112esima puntata di Gatta Cicova, questo viaggio nella natura, nel mondo degli animali, ci fa fare la nostra carissima Valentina Giusti, a cui diamo il buon pomeriggio e la ben ritrovata. Abbiamo salutato qualche mercoledì.
11: Ciao
10: Valentina. Avvicina il microfono perché altrimenti
11: abbiamo
10: non ti sentiamo.
11: Abbiamo saltato un mercoledì.
10: Quanti
11: dai.
10: Ne abbiamo saltati? La colpa è mia, la colpa mia, l'ammetto.
11: Io non l'avrei mai detto.
10: Vabbè, dai, che ci vuoi fare? Anche perché poi dico, chissà cosa mi avrà preparato, visto che io ho viaggiato tra i boschi, mi immagino che
11: esatto.
10: Insomma, però
11: sì.
10: Non l'ho visti quelli che vedo qui.
11: Non l'hai visti? No. Io invece sabato sera sì.
10: Ecco, allora di cosa parliamo?
11: Allora, ti racconto
10: come è nata questo programma.
11: Ah, beh, esatto, questo programma nasce, anzi grazie grazie a un'esperienza che ho fatto, in realtà l'ho fatta diverse volte nel corso degli anni, però l'ultima volta l'ho fatta proprio sabato scorso,
10: che
11: e l'ho fatta col maestro Stefano, che saluto.
10: Maestro Stefano?
11: Maestro Stefano è un maestro della scuola che frequenta Achille, che è una guida escursionistica molto bravo, che organizza sempre, si presta tantissimo a fare queste uscite particolari con i bambini.
10: Bene, questo non lo salutiamo. Ma scusa, che c'entra col bramito del cervo?
11: Che cosa c'entra?
10: Lui sa bramire, lui
11: non bramisce, però brama di sentire il bramito.
10: Brama di sentire il bramito. Bello Stefano, interessante questo. E quindi
11: abbiamo organizzato questa uscita. Siamo andati, siamo andati a Prataglia e abbiamo scenato lì. Lui ha fatto un incontro prima per i bambini dove ha spiegato quello che avremmo sentito. Poi però ci sono stati dei problemi, tipo che a Prataglia quest'anno non sono stati sentiti i cervi, quindi abbiamo fatto un po' come te, no? Ci siamo spostati nelle foreste.
10: Se mi posso permettere un piccolo appunto, io penso che i cervi, per avvicinarsi o sentirli, cioè devono essere vicini, no?
11: Sì,
10: e con i bambini e voi lì penso che il rumore...
11: No, si sentono, assolutamente.
10: Ma loro
11: stanno nella valle, si sentono benissimo. Infatti alla fine l'abbiamo sentiti molto bene.
10: Siete riusciti a sentirli?
11: Sì, però ci siamo spostati. Prima... a Camaldoli, quindi da Badia Prataglia a Camaldoli. A Camaldoli abbiamo camminato 6 km nel bosco con i bambini.
10: Belle foreste casentinesi.
11: Nelle foreste. Bellissimo. Abbiamo sentito il bramito da lontano, però in compenso abbiamo visto tantissimi daini, tantissimi animali, quindi è stato bellissimo.
10: Chiedessi la differenza tra un daino...
11: Ora te la spiego con la carta d'identità del cervo. Alla fine ci siamo di nuovo spostati a Moggiona, dove li abbiamo sentiti benissimo proprio da vicino. Ecco, quindi se vogliamo aprire con un consiglio di dove sentire il bramito del cervo, alla luce della mia esperienza recente vi dico Moggiona.
10: Quindi Moggiona è la patria del bramito del cervo.
11: Sì, perché lì sotto c'è una grande valle dove ti spiegherò adesso che cosa fanno. Ma bisogna cominciare dall'inizio, come dico sempre, no? Quindi capiamo un po' chi è il cervo. Disegniamo insieme una sorta di carta d'identità. Ovviamente è un mammifero, è un ungulato e fa parte della famiglia dei cervidi.
10: Scusa, anche i cinghiali sono ungulati?
11: Sì, però non sono cervidi.
10: No.
11: La famiglia dei cervidi comprende tre specie di mammiferi selvatici che vivono nelle foreste casentinesi e sono, partendo dal più piccolo al più grande, il capriolo, il daino e il cervo. Quindi già ti ho spiegato una delle prime differenze
10: tra capriolo e daino. Sì, infatti ti dovessi dire la differenza tra capriolo e daino, io non la so comunque.
11: Allora, il daino è più piccolo e poi c'è una differenza sostanziale nel palco che hanno in testa i maschi.
10: Nelle corna?
11: Non sono corna, c'è una grossa differenza tra palco e corna. Bocciato.
10: Scusa, come le chiami quelle lì?
11: Palco. Lo chiamo palco perché
10: quello che vediamo, per chi ci ascolta in radio, vi dico che abbiamo messo un cervo,
11: un cervo
10: che ha delle corna.
11: No, il cervo non ha corna, ha un palco. C'è una differenza enorme tra palco e corna, ovvero le corna crescono durante tutta la vita dell'animale, e invece il palco ogni anno viene rinnovato. Infatti questo enorme palco che ha, tra pochi mesi cadrà. Quando il testosterone si abbassa, questo palco cadrà, e infatti nei boschi si trovano questi palchi dei cervi, e poi verso primavera ricomincerà di nuovo a crescere e ogni anno crescerà più grande. Infatti più il palco è grande e più il cervo è grande. È la prima è la prima cosa che ci dà un'idea dell'età di quell'animale. È un animale erbivoro, è un animale ruminante, quindi si alimenta di erbe, di foglie, di germogli, di corteccia, di frutti, e ha uno stomaco proprio specializzato per digerire anche la corteccia. Il suo corpo è proprio perfetto per abitare la montagna, infatti ha delle zampe lunghe, robuste, che sono però con i piedi visto piccoli, no? Perché sono adatti per muoversi proprio su terreni accidentati. Il collo è potentissimo e ha soprattutto delle orecchie che sembrano un po' delle parabole. Sono mobili e molto larghe.
10: Si sentono molto.
11: Esatto, gli servono perché comunque loro sono prede, anche se sono così grandi, sono prede e quindi bisogna che
10: si palco, come li chiami te, e poi voglio vedere se un cervo
11: ti
10: impalca o ti incorna, cioè se tante volte gli attraversi la strada. Comunque è solo per i maschi o anche per
11: è solo per
10: femmine?
11: I maschi, sì, è solo per i maschi, sono appunto, abbiamo detto, strutture temporanee, e mentre crescono sono ricoperti da un tessuto molto vascolarizzato che si chiama velluto, e si chiama così proprio perché se lo tocchi è molto simile al velluto, e è una pelle a tutti gli effetti ma ricchissima di vasi sanguigni e nervi, perché deve permettere al tessuto osseo di cui è fatto il palco di crescere molto velocemente.
10: Ho capito, quindi quando deve essere nutrito.
11: Esatto, infatti poi che cosa succede? Quando il palco ha raggiunto la dimensione definitiva per quell'anno, il velluto si secca e cade proprio a brandelli, e ogni anno il ciclo ricomincia, quindi è proprio è guidato dagli ormoni, guidato dal testosterone, e quindi ogni anno si rinnova questa cosa del palco, e soprattutto ogni anno diventano un palco sempre più imponente e ramificato, e questo arriva a quando il cervo è pronto per bramire, diciamo che passano 7-8 anni, ecco, quindi insomma un bel
10: il
11: po'.
10: Termine, infatti il termine, il sottotitolo della trasmissione è il bramito del cervo.
11: Sì.
10: Che termine è bramire?
11: Allora, bramire è questo verso tipico che fa il cervo maschio quando arriva l'autunno. Perché che cosa succede tra settembre e ottobre? Arriva la stagione degli amori, chiamato
10: settembre,
11: scientificamente rut.
10: L'aria settembrina si raffresca, passano i bollori dell'estate.
11: Esatto. E cosa succede? Che gli equilibri cambiano notevolmente, e i maschi, che comunque durante tutto l'anno fanno una vita piuttosto asociale rispetto alle femmine, vivono in 2-3 maschi per i fatti loro, mentre le femmine tendono a vivere insieme con i cuccioli. Questo garantisce anche più possibilità di sopravvivenza proprio per i cuccioli. Ma in questo periodo, dopo le abbuffate, in estate hanno mangiato un sacco d'erba, sono insomma belli tonici, che cosa succede? Il testosterone sale ai massimi livelli e questi maschi iniziano a diventare territoriali, competitivi.
10: Forza.
11: Insomma, sono piuttosto arrabbiati. Non sono pericolosi per l'uomo. Però è successo proprio ora, e questa notizia me l'ha data il maestro Stefano, che mentre questi due cervi si sfidavano e erano intenti in questo rituale che ora analizzeremo da vicino, un fotografo si è avvicinato troppo per fargli una foto e il cervo l'ha caricato.
10: Beh, insomma, lasciali fare, no? Insomma.
11: Quindi che cosa succede? Succede che quando scende il sole i cervi iniziano a bramire, e il bramito è questa caratteristica vocalizzazione dei maschi durante la stagione riproduttiva. Non lo fanno sempre, è un suono profondo, potente, ma per fartelo capire è molto simile a un muggito, ma molto molto arrabbiato, molto concitato.
10: Ma è un richiamo d'amore sostanzialmente?
11: No, non è proprio un richiamo d'amore, perché serve a comunicare con gli altri maschi, serve in realtà soprattutto a comunicare con gli altri maschi.
10: Qui ci sono
11: maschi.
10: Io, questo è il mio territorio.
11: Esatto, loro che cosa perché questa vocalizzazione, questo suono contiene all'interno delle informazioni sulle caratteristiche dell'animale che lo produce, ovvero le dimensioni corporee, la condizione fisica. È un biglietto da visita, diciamo, perché più riescono a fare questo suono potente e più quell'animale è in salute. Serve un po' come per non arrivare ai palchi, Infatti, che cosa succede? È l'inizio del confronto, ma spesso il confronto si ferma lì. I maschi si mettono su queste praterie, su queste valli, infatti non bramiscono da dentro il bosco, bramiscono dalle valli, dagli spazi un po' più aperti, e fanno delle vere e proprie sfilate dove li vedi camminare con veramente un passo molto fiero e il, proprio aperto. Hanno in più questo sul collo, hanno un pelo più lungo in questo periodo, che quindi li fa sembrare, esatto, li fa sembrare ancora più in forma. E mentre fanno questa passeggiata, che si chiama proprio sfilata, perché
10: fanno la sfilata,
11: che cosa fanno? Si confrontano attraverso il bramito, quindi uno bramisce, l'altro rilancia. È solo che a un certo punto che cosa succede? Che uno dei due deve cedere, perché che cosa si contendono?
10: Lo spazio.
11: L'accesso alle femmine. Ok?
10: Pensate.
11: Quindi se uno dei due appare nettamente superiore, il rivale va a cercare altrove. Se invece nessuno dei due cede, arrivano anche al confronto fisico. È raro, però i maschi si possono avvicinare e possono incrociare i palchi e spingersi. Ci sono anche stati dei casi in cui sono morti, perché si sono intrecciati così tanto che sono morti di fame.
10: Quindi il bramito, ora capisco che non è un richiamo di amore, ma un richiamo per gli altri, per dire sono qui io, e in base alla profondità, alla durata, insomma, a messaggi per gli altri, dire io sono
11: il più forte. E lo sai che è una cosa buffissima.
10: Un messaggio particolare,
11: se riesci...
10: la natura c'ha proprio, era sì, telematica già allora. Insomma,
11: anche perché si sentono a chilometri.
10: Appunto.
11: Lo sai, una cosa buffissima, se si riesce a sentire, e noi sabato abbiamo sentito anche questa cosa, alla fine siamo stati fino all'una, però...
10: Mi verrebbe da chiederti quanto era grosso quella che l'hai sentito.
11: No,
10: senti
11: quel messaggio, cosa è successo. È successa una cosa che succede spesso a questi cervi maschi, perché loro in realtà in questo periodo non sono proprio al top della forma, perché sono annebbiati completamente dal testosterone, non mangiano, dimagriscono tantissimo. E quindi che cosa succede? Che a volte quando bramiscono molto molto forte, a un certo punto gli viene la tosse.
10: No,
11: sì.
10: Che figura che fa.
11: Esatto, anche io ho pensato la stessa cosa. Però, e noi sabato sera l'abbiamo sentito.
10: Voglio fare i grossi e poi buah.
11: Tosse, esatto. Sì, e è una cosa che, cioè, è frequente.
10: Cioè, tu senti questo e poi tossisce proprio.
11: E poi inizia a tossire,
10: mamma
11: sì.
10: Mia, ragazzi.
11: Poverini.
10: Poverini, insomma, voglio dire, fatene anche meno, insomma.
11: Esatto, e le femmine in tutto questo cosa fanno? Le femmine si chiamano cerve, non hanno i palchi, non hanno assolutamente...
10: Neanche piccolini, no? Niente proprio...
11: Sono più piccole fisicamente dei maschi, perché i maschi sono molto grandi,
10: ecco,
11: possono arrivare anche a 200 kg. Okay. Le femmine invece sono molto più
10: piccole. Sono i più grandi dei cervi, quindi
11: sono i più grandi, sì, assolutamente. E che cosa fanno? Anche durante il periodo riproduttivo vivono per i fatti loro, continuano a mangiare, vivono in gruppi insieme ai giovani e rimangono, cioè sono del tutto passive, insomma, questi maschi che vogliono. Dopo l'accoppiamento che cosa succede? Una cosa molto carina che voglio raccontare, ovvero la gestazione dura circa 8 mesi e il piccolo nasce generalmente tra la primavera e l'inizio dell'estate.
10: Sì.
11: Ma biologicamente la gestazione della cerva dura di meno. Solo che cosa succede? Che accoppiandosi in questo periodo arriva poi un periodo che è quello proprio dell'inverno più duro, che è molto impervio per loro, e quindi se una femmina dovesse anche supportare in quel momento di freddo, di cibo ridotto, magari di neve, di ghiaccio, dovesse supportare anche la crescita del feto, probabilmente non sopravviverebbe né lei né il feto. Quindi che cosa fa la natura? Fa iniziare la gravidanza, il feto si sviluppa, e poi si blocca.
10: Ma dai, ma che spettacolo.
11: Si blocca.
10: Come si blocca
11: e rimane in uno stato
10: vivo, però
11: vivo,
10: che
11: ma
10: non cresce.
11: Immobile, che non cresce, si chiama diapausa per alcuni mesi e poi verso febbraio
10: quando
11: riparte,
10: ha la possibilità di rimangiare,
11: sì, quando parte. Iniziano ad esserci germogli e tutto riparte. Il bramito è importante per un'altra cosa, perché nelle foreste casentinesi il bramito viene anche usato per fare il censimento dei cervi, che ogni anno viene fatto.
10: Sì, ora mi stai a dire che uno si mette lì a ascoltare bramiti?
11: No, uno, ci sono tantissimi volontari.
10: Capito, sì. Come fanno a riconoscere il bramito di
11: allora,
10: uno e dell'altro?
11: Senti,
10: dai,
11: si posizionano in dei punti prestabiliti, di solito a triangolo, quindi in ogni punto ci devono essere tre persone per poi incrociare i dati, e registrano i bramiti indicandone la direzione e la provenienza. Prima veniva fatto con una specie di bussola cartacea e poi un registro a mano dove andavano ad annotare.
10: Perché dicevi per capire, perché siccome è territoriale, lui dice lì c'è un cervo, lì c'è un altro cervo.
11: Sì, e li contavano. Oggi c'è un'app. Questa curiosità. C'è un'app per segnare il bramito dei cervi.
10: Che riconosce anche il cervo.
11: No, è l'uomo comunque a sentirlo, a segnalare.
10: Beh, comunque utilizza, la tecnologia va avanti.
11: Utilizza l'app invece che la bussola e la tabella cartacea.
10: Scusa, questo è anche un po' un problema, perché se il cervo sta sempre lì, insomma, uno sa dov'è, insomma.
11: Sì, però questo è soltanto un periodo, perché
10: è un periodo, poi
11: esatto,
10: dopo si sposta. Ecco,
11: esatto, è proprio un periodo in cui diventano territoriali.
10: Va bene. Beh, insomma, è una cosa molto interessante.
11: No, guarda, è molto bello. Tra l'altro è un'esperienza che consiglio, perché comunque è una cosa carina anche da fare con i bambini, non è pericolosa, perché appunto non c'è assolutamente bisogno di avvicinarsi ai cervi, si sentono da chilometri questi rumori, sono fortissimi.
10: Ora magari poi lo facciamo sentire la prossima volta, lo troviamo un bramito,
11: certo.
10: Visto che ce l'avevi.
11: Certo, è molto divertente, i bambini rimangono molto affascinati e molto colpiti.
10: Io penso quando iniziano a tossire dal morire dal ridere,
11: esatto,
10: insomma.
11: Dai, esatto. Cioè,
10: come,
11: sì, poi è una scusa con i bambini comunque per fare una passeggiata nel bosco,
10: bene,
11: per educarli all'ambiente, alla natura, al rispetto della natura e anche al silenzio, no? Al saper aspettare.
10: Esatto, è la bellezza delle nostre foreste casentinesi.
11: Bellissimo, guarda,
10: belle,
11: domenica, sabato è stata una serata meravigliosa.
10: Sono veramente stupende, io vi invito veramente a fare anche sentiera, percorrere sentieri, sapete, cammini, fate quello che volete, però a vivere le nostre foreste casentinesi, perché sono belle. Poi,
11: anche in famiglia appunto si può fare.
10: Poi se sentite qualche bramito ricordatevi che,
11: anzi fatecelo
10: ricordatevi
11: sapere,
10: la Valentina cosa va detto, insomma, però non devono andare a cercarli per fotografarli,
11: ma no, il nostro amico fotografo ci insegna che è meglio
10: mi sa
11: di
10: proprio
11: no.
10: Di no, ecco, il bramito giorno notte oppure
11: notte,
10: la notte basta,
11: sera,
10: solo notte,
11: sera. Quando cala il sole inizia il bramito, è un'ottima scusa per farsi una cena in quelle zone dove si cucinano anche ottime cene, tra l'altro, e farsi una bella passeggiata.
10: Va bene, allora io ringrazio Valentina Giusti, grazie per questo viaggio che ci hai fatto fare nel bramito del cervo, ma soprattutto bello, insomma, questi cervi che sta dia pausa, io tante cose non le so. Ora, dopo tutte queste puntate mi sono arricchito culturalmente nel mondo della natura, sicuramente sì, però è sempre una meravigliosa scoperta fare una trasmissione con te. Grazie Valentina, e appuntamento allora alla prossima edizione di Gatta Cicova. Qui sarebbe comunque cervo che bramisce, scusa.
11: Sì, non cova nessuno.
10: Ciao Ale.
9: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: E ben trovata Daniela, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, torna Radici e Ricette in un'altra puntata estiva.
1: Esatto, ben ritrovata.
0: Estiva,
1: Vale.
0: Ben ritrovata, estiva e soprattutto localissima, cioè quando si dice proprio qui veramente le nostre radici,
1: Questa è veramente la nostra radice.
0: È vero.
1: Perché arriva dagli Etruschi.
0: Oh.
1: Dagli Etruschi che lo coltivavano, poi l'hanno ripresa i Romani, però per come proprietà, diciamo, curative. E poi c'è una curiosità particolarissima di questa cultura, che praticamente a un certo punto gli isolani dell'isola del Giglio vennero praticamente portati via da Nerone, quindi fu svuotata l'isola del Giglio. I medici cosa fecero? Presero e ripopolarono l'isola con gli abitanti della Val di Chiana, che portarono questa cultura che tutt'oggi coltivano.
0: Anche all'isola del Giglio, quindi.
1: Esatto.
0: Ma dai, non lo sapevo. Esiste una versione marittima, quindi.
1: Marittima, brava. E di cosa parleremo? Aglione della Val di Chiana.
0: Sembra aglio, ma non è, infatti è grande,
1: sembra
0: per
1: aglio,
0: esempio.
1: Ma non è. Guarda, cioè, ora, differenza. Questo è solo uno spicchio.
0: Eh sì.
1: Questo è solo uno spicchio. È enorme.
0: È enorme, sì. E anche il sapore è particolarissimo.
1: Sì. Sì, molto più delicato rispetto all'aglio.
0: Molto, molto più digeribile.
1: Esatto, anche perché non ha l'allina e quindi non dà noia neanche a chi è, diciamo, intollerante.
0: Sensibile,
1: all'aglio.
0: Sì.
1: Diciamo che viene chiamato anche l'aglio dei baci.
0: Perché, perché ci si può baciare,
1: esatto,
0: dopo l'aglione.
1: Esatto, questo non dà gli effetti collaterali dell'aglio,
0: esatto,
1: ecco, mettiamola così.
0: Esatto.
1: Quindi, fidanzati, potete mangiare l'aglione.
0: Potete
1: della
0: regalare
1: Valdichiana.
0: Un mazzo,
1: sì,
0: di aglioni.
1: Insieme ai famigerati fiori di zucca, metteteci anche l'aglione in mezzo.
0: E volendo ci potete mettere anche due fiori di aglione.
1: Esatto. E quelli, io sono la ricetta dei fiori.
0: Ma io non avevo dubbi che io ti servissi una ricetta su un piatto d'argento.
1: Esatto. Guarda, paradossalmente dell'aglione non si butta via niente, nemmeno il fiore che viene poi tolto quando siamo quasi al, diciamo, a raccogliere proprio l'aglione.
0: Guarda, ho la foto,
1: Esatto. Esatto, quello.
0: Adesso per chi ci segue in video metterò la foto dei fiori di aglione.
1: Per chi invece ci segue in radio proviamo a descriverglielo. Diciamo che è un frutto a cono rovesciato, verdastro e praticamente con uno stelo lunghissimo.
0: Sì.
1: Di solito viene cucinato un pezzetto di stelo con proprio il fiore.
0: Il fiore, vero.
1: Sì. E questo viene poi... Vi spiegherò come si cucina.
0: Sì, sì, sì. Cominciamo dall'inizio, Dani.
1: Vai.
0: Cominciamo dall'inizio.
1: Ti lascio la parola.
0: Allora, io guarda, sull'aglione non sono preparatissima, Ti lascio proprio tutta la palla al balzo a te. Cioè, io sono preparata a cucinarlo.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Oh no, stai a vedere che oggi ci si inverte
0: ci
1: anche
0: Ci si inverte le parti.
1: No.
0: Sì, sì, sì.
1: Fantastico.
0: Sì.
1: Ragazzi, state assistendo ad una puntata micidiale. Allora, vediamo se potrò veramente sostituire la Vale in
0: Ma
1: questo.
0: Ma forse nemmeno io potrò sostituire te.
1: Vediamo, vediamo. Allora, abbiamo detto che è, diciamo, è molto più digeribile rispetto all'aglio normale. È un antiossidante e un antibatterico naturale, un po' le stesse proprietà
0: dell'aglio.
1: Che ha anche l'aglio. Esatto. Facciamo un passo indietro, però. Come si coltiva? Perché è più o meno... Siamo lì, nel senso che si coltiva come l'aglio, si semina tra ottobre e dicembre e ovviamente poi si va a raccogliere l'aglione praticamente da maggio, da giugno-luglio, insomma.
0: Non è una coltura semplice?
1: No, assolutamente no, anche perché l'aglione deve essere, se c'è periodi di siccità, deve essere annaffiato e il mese prima della raccolta l'innaffiatura deve essere sospesa assolutamente. Si raccoglie quando inizia ad ingiallire praticamente le foglie esterne del bulbo e poi dopo non si va a strappare come l'aglio normale o come una cipolla, con un solcatore si va praticamente delicatamente ad alzare, cioè a raccoglierlo, diciamo si alza il terreno lateralmente al bulbo e si va a toglierlo, non si lava,
0: si scalza insomma,
1: si scalza, non si lava, si mette a seccare praticamente, ad asciugare più che a seccare per 3-4 settimane e poi dopo si può, diciamo, consumare e vendere. Però ecco, diciamo che è un pochino più delicato anche nella coltivazione rispetto
0: infatti all'aglio. Guarda, ora ti voglio raccontare perché non sono preparata sull'aglione, perché vai. Lui non mi apprezza,
1: non
0: cioè l'aglione
1: apprezza.
0: Io apprezzo lui ma lui non apprezza me.
1: Come
0: perché
1: mai?
0: Un anno ho provato a piantarlo,
1: okay.
0: Va bene, e non è uscito assolutamente niente, proprio niente. Quindi l'avevo dopo 2 anni praticamente.
1: È uscito fuori?
0: Sì.
1: Perché è rimasto lì in stallo.
0: Ho visto questi fiori e ho pensato: ma che fiori sono?
1: Ma che ci ho messo io qui?
0: Ma che cosa c'era? Perché l'avevo messa su 2 grandi vasi in giardino,
1: sì.
0: Su cui poi non avevo più piantato niente.
1: Meno male, direi.
0: Sì. E mi sono usciti 4 aglioni.
1: Fantastico.
0: Sì.
1: Ma perché? Perché dovevi
0: quindi
1: mettere...
0: capisci perché non ci ho capito molto, ma confuso. Guarda, l'aglione mi ha confuso.
1: No, allora dipende come l'hai piantato. L'hai piantato con il picciolino in su?
0: Sì.
1: 4-5 centimetri?
0: Sì.
1: Allora probabilmente aveva bisogno di acqua, non gliel'hai data?
0: No, gliel'ho data.
1: Vabbè, non aveva voglia di nascere,
0: sì,
1: dai.
0: Sì,
1: voleva farci le sue.
0: Farci aspettare.
1: Sì. Decisamente. Però c'è stato un anno che mi ricordo che non, diciamo che la coltura dell'aglione non è stata proprio propizia, cioè non è andata a buon fine.
0: Perché era un anno particolarmente secco?
1: Esatto. E tanti che comunque sia lo producevano, anche tra i miei colleghi, insomma, che non avevano avuto raccolto di niente. Invece negli anni...
0: L'hai detto di guardarci 2 anni dopo?
1: No, ma infatti poteva essere un'idea. Poi però durante la coltivazione a un certo punto, prima della raccolta, diciamo che verso marzo, aprile, inizia a buttare fuori questo fiore.
0: Mm-mm.
1: E questo fiore si taglia perché sennò l'aglione non cresce, perché sennò sviluppa il fiore e il sotto non si propaga. Ma questo fiore non si butta perché
0: no.
1: È mangiabile,
0: sì.
1: E quindi ci viene fuori delle cose bellissime, buonissime.
0: Vai.
1: Ma passiamo a un altro aspetto dell'aglione. Ti dici, un aglio così ci sarà solo questo? No. No. Perché c'è un suo omonimo che viene praticamente coltivato, diciamo, in America.
0: Ah.
1: Esatto, e viene chiamato l'aglio elefante. Ha le stesse caratteristiche, è proprio un sosia,
0: sosia
1: internazionale.
0: È il cugino d'oltreoceano.
1: Esatto, e quello è l'aglio elefante e noi abbiamo l'aglione. Due cose diverse.
0: Non oso immaginare gli americani come lo cucinino.
1: Non lo voglio sapere, guarda, no, assolutamente non lo voglio sapere. Ma torniamo a noi. Che proprietà abbiamo qui dentro questo capo? Che può arrivare anche a 500 grammi di peso.
0: Mamma mia.
1: Quindi è bello. Allora, ha una, diciamo, delle proprietà benefiche per l'intestino, perché ha una funzione prebiotica. Quindi significa che ha dei fruttani come l'inulina, mm-hmm. E quindi diciamo che arrivano intatti all'intestino, non vengono digeriti dallo stomaco e quindi aiutano praticamente gli organismi buoni dell'intestino, i batteri buoni, a fare il loro lavoro. È un protettore del cuore e anche delle arterie.
0: Come l'aglio.
1: Come l'aglio, esatto. Ridurre i livelli di colesterolo, quello cattivo però ovviamente. Regola la pressione sanguigna.
0: Come l'aglio.
1: Esatto. E è un potente antiossidante, antinfiammatorio. Come però si fa per far sì che tutte queste proprietà arrivino intatte e ci facciano bene?
0: Non si frigge.
1: E il bello è che bisognerebbe mangiarlo
0: crudo.
1: Quindi si può anche provare, tentare di mangiarlo crudo con magari frullandolo, perché tanto comunque se nelle ricette va frullato, quindi viene fuori una pappina e uno può provare magari con un filo d'olio, magari lo...
0: Sì, diciamo che ha un sapore meno forte dell'aglio, che esatto. Ricorda un po' il porro.
1: Sì, perché arriva poi dalla famiglia del porro.
0: Però, cioè, l'aglione proprio crudo...
1: Non è proprio così, ecco, buonissimo, però c'è dalla sua, cioè, che ha un sapore dolce, sì. Ha un sapore dolciastro, sì. Quindi diciamo già dalla sua può scendere bene, via, diciamo.
0: Magari nelle bruschette mi viene in mente.
1: Nelle bruschette secondo me sarebbe tanta roba.
0: Infatti, tanta perché roba. Meno ti dà meno quella spinta,
1: sì.
0: Dell'aglio, sì. Secondo me da provare.
1: Noi la proveremo, sì.
0: La proveremo la bruschetta, la brevettiamo anche a questo,
1: esatto,
0: punto, la bruschetta,
1: sì.
0: All'aglione.
1: Sì, sì, sì. Però è anche un antibatterico,
0: sì.
1: E un antimicotico, quello come l'aglio.
0: Cioè, perfetto.
1: Sono le proprietà, alla fine si riducono alle proprietà dell'aglio, ma con un gusto un pochino più dolce e un frutto più grosso, diciamo, rispetto all'aglio normale nostro.
0: E anche più caro.
1: E anche molto più caro.
0: se proprio si vuole parlare anche di portafoglio, no?
1: Esatto. Ma vi ho indicato proprio il suo sosia per non farvi trarre in inganno. Mi raccomando, scegliete l'aglione della Valdichiana. Cioè, visto che comunque sia, si deve spendere dei bei soldini.
0: Esatto.
1: Prendiamo l'originale.
0: Perché si trova anche nei supermercati, però costa.
1: Sì, esatto, costa. Sì, ma costa veramente tantissimo. È una. Anche perché diciamo che all'inizio era un prodotto che veniva coltivato da pochissime persone. Quindi non si trovava, non c'era, eccetera. Ora è proprio un prodotto protetto. Quindi è un prodotto, diciamo, agricolo protetto. C'è un suo. Ci sono, insomma, dei coltivatori.
0: Ufficiali,
1: brava, non mi veniva la parola, sì. E quindi c'è proprio il consorzio dell'aglione della
0: Valdichiana. Vero.
1: E a questo, diciamo che è un prodotto tutelato, e essendo tutelato comunque sia ha dei costi, sia di coltivazione,
0: certo.
1: C'ha dei costi di produzione, c'ha dei costi di commercializzazione,
0: di annaffiatura,
1: esatto. Però ecco, la cosa che ho visto però raramente è i fiori d'aglione al supermercato. Io non l'ho mai visto.
0: Io invece li ho trovati.
1: Io non l'ho visti. Sì. E quelli invece sono veramente una cosa buonissima. Per chi gli piace. Ecco, sanno più d'aglio i fiori che non questo.
0: Vero.
1: Che non la speccia dell'aglio.
0: Vero.
1: Quando già li raccogli, che li prendi in mano, ti sprigionano quel profumo d'aglio.
0: Vero.
1: Veramente ti riempiono casa, eh.
0: Sì.
1: Quindi li devi cucinare subito o congelare. Io per esempio li ho congelati e quando li tiro fuori, ovviamente come li faccio?
0: Fritti.
1: Esatto.
0: Veramente?
1: Sì. Sono una bomba.
0: Ma dai, è questa la tua ricetta?
1: Esatto. No, li puoi fare anche con la pasta.
0: Con la pasta.
1: Sì, li riduci in purea, li fai, insomma, li fai andare in padella e poi li riduci in purea.
0: E ci fai la pasta.
1: Roba. Una roba buonissima, però la ricetta praticamente original è...
0: Ecco, abbiamo capito che i fiori si friggono.
1: I fiori si friggono, non c'è niente da fare, fine dei giochi, questa è la loro morte.
0: Ce ne sono tanti di fiori che facciamo fritti, eh? Vabbè, fiori di zucca, i fiori dell'aglione, ma anche i fiori di acacia si possono friggere.
1: Sì, è vero. Ma c'è anche un'altra cosa che io ho scoperto... Di recente, che si frigge, che non ci avrei mai pensato.
0: Le scarpe.
1: No, si frigge anche la pala dei fichi d'India.
0: No.
1: Sì.
0: Eh beh, questa ce la devi, questa bisogna dedicargli assolutamente una puntata, eh?
1: Esatto, sì.
0: Sì. Io penso che io la do alle tartarughe.
1: La pala dei fichi d'India?
0: No, non ci ho capito niente.
1: Sì.
0: E allora dai, raccontaci come si friggono, che poi anch'io ho la ricettina, oggi.
1: Vai, allora, i fiori paradossalmente come se fosse un fiore di zucca. Stessa
0: pastella.
1: Sì, e poi si buttano in olio. Io, come ti ripeto, li ho congelati, li tiro fuori e li friggo direttamente da congelati, senza aspettare.
0: Tu, cioè, li congeli pastellati?
1: No, senza.
0: Ok.
1: Senza, li metto poi nella pastella e li metto nell'olio. quindi li faccio direttamente scongelare in cottura, ecco.
0: Ok, senza passare. Ottimo, praticissimo, sì. Tra l'altro.
1: E vengono buonissimi. Sono come le ciliegie, veramente certo. Come le ciliegie.
0: Perché infatti il detto è come le ciliegie, ma il vero sarebbe come il fritto.
1: Eh sì, brava, come i fiori fritti.
0: Poi sì, abbiamo cercato le ciliegie perché, sai, sono un po' più sane, non si può dare questo messaggio così.
1: Esatto, ma secondo me perché forse più gente ci si è sentita male nel mangiare le ciliegie, quindi dice, vabbè, facciamo che sono come le ciliegie, esatto, si fa prima.
0: Esatto, sì, è vero.
1: Meno laborioso.
0: Vero. E senti, quindi, visto che oggi siamo parti invertite,
1: sì,
0: io ho la mia ricetta.
1: Vai.
0: Allora, la mia ricetta è proprio una ricetta della tradizione, cioè è proprio, sono la i pisci all'aglione,
1: esatto.
0: Sì. Perché io, devi sapere che mi diverte molto fare i pisci
1: a mano proprio,
0: sì. Quindi i pisci sono un piatto, diciamo degli spaghettoni che si fanno appunto, sì, a mano, utilizzando un impasto senza uovo, quindi acqua e farina, un pizzico di sale, un filo d'olio se l'umidità non è ottimale, nient'altro.
1: Anche perché per la pasta devi guardare sempre l'umidità.
0: Sì, altrimenti vi frega.
1: Sì.
0: Sì. Quindi un piatto semplicissimo, una pasta divertente che si fa proprio con le mani e che si può fare anche insieme ai bambini perché è proprio divertente da fare.
1: Esatto.
0: E una volta fatti i pisci, che cosa si fa? Ti dico come lo faccio io.
1: Vai.
0: Allora io metto un po' di olio, riduco l'aglione a pezzettini e lo lascio cuocere. Quando inizia a essere un pochino leggermente più morbido, ci butto un bel po' di vino bianco. Lo lascio sfumare e lo lascio cuocere bene, diciamo bollire in quello che rimane di olio e vino bianco.
1: Okay.
0: Poi qui ci si divide in due. Io lo schiaccio con la forchetta.
1: Allora, io in realtà per saltare questo passaggio cosa faccio? Perché la speccia è veramente tanta.
0: Sì.
1: Quindi lo riduco in purea.
0: Infatti, è l'altra alternativa.
1: Sì.
0: A me, io a volte l'ho fatto anch'io, però lo preferisco schiacciato con la forchetta.
1: Ti piace di più?
0: Sì.
1: Ti sembra più che ci sia la polpa?
0: Sì, mi piace molto. Dopo un po' di peperoncino, perché a me mi piace molto. Passata di pomodoro, meglio se fatta con i nostri pomodori,
1: sì.
0: E lascio andare un pochino delle foglie di basilico rigorosamente intere,
1: certo.
0: E poi si cuociono i pisci in acqua salata
1: e quel che ne viene.
0: Te lo faccio vedere.
1: Sì. Che poi al posto del vino potresti utilizzare l'acqua.
0: L'acqua, sì, è vero.
1: Se gli piace il vino,
0: è vero.
1: L'acqua.
0: Io li uso un po' interscambiabili.
1: Ovvio che il vino,
0: ecco.
1: È una cosa diversa.
0: Sì.
1: Molto più buono. Secondo
0: me gli dà quella spintina,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ci sta. E questi sono loro.
1: Una roba eccezionale.
0: Assolutamente. Eccezionale. Patrimonio dell'UNESCO.
1: Sì. Questo è proprio dell'umanità intera.
0: Dell'umanità, sì.
1: Cioè, sono una roba eccezionale. Tanto che non poco tempo fa io l'ho cucinato i pisci all'aglione, che me l'hanno proprio richiesto i miei figli, perché mi hanno detto: ah, mamma, coltivazione.

0: in una sorta di aglio, olio e peperoncino, si andava, quando non c'era, scarseggiava anche il parmigiano, si
1: Il pan
0: metteva
1: grattato.
0: il pane grattato, o meglio, non il pane grattato, le briciole del pane tagliato e avanzate.
1: Eh certo.
0: Quindi, piatto poverissimo, io una volta mi sono presa la licenza di provare, invece che fare un aglio, olio e peperoncino, mi sono concessa un aglione, olio e peperoncino per poi mettere le briciole. E devo dire che anche questa versione è
1: È
0: ottima.
1: buonissima,
0: Sì.
1: sì. Io non l'ho fatta con i pici, di solito la faccio con gli spaghetti.
0: Vedi?
1: La faccio con gli spaghetti, però ci metto, la faccio un pochino più ricca, nel senso che ci metto diciamo, delle acciughe,
0: Sì,
1: un'acciuga, la
0: infatti ci sono nella
1: faccio.
0: ricetta originale, io le ho messe perché non mi piacciono.
1: Sì, vabbè, quello deve piacere
0: Sì.
1: giustamente, è una cosa che deve
0: Però sì,
1: interessare.
0: nella ricetta originale ci sono.
1: Ma è buonissima, buonissima veramente, perché poi quel pan grattato, e se lo vuoi ammollicare, lo passi direttamente in padella
0: Sì,
1: senza olio, lo
0: vero.
1: fai abbrustolire un goccinino, gli
0: Vero.
1: dà una
0: Sì,
1: croccantezza
0: vero, vero.
1: incredibile.
0: Io lo faccio in quel modo, sì.
1: Tanta roba.
0: Eh beh, allora,
1: Eh
0: buon
1: sì,
0: appetito.
1: buon appetito. E mi raccomando, pici all'aglione.
0: Assolutamente. E anzi, se vi concedete questo, che poi è anche concedersi un po' di tempo in famiglia, un
1: Esatto,
0: momento, e
1: esatto.
0: se volete seguire il nostro consiglio, mandateci le foto sulla pagina di Radio Fly.
1: Sì, le aspettiamo, perché poi ve le
0: Assolutamente.
1: pubblichiamo anche nelle puntate, insomma,
0: Sì, o
1: successive.
0: anche esperimenti,
1: Sì,
0: insomma, noi
1: quello che
0: accettiamo
1: vi viene in
0: tutto.
1: mente.
0: Grazie Dani
1: Grazie a
0: e
1: te,
0: ci
1: Vale.
0: troviamo alla prossima ricetta.
1: Sì, ciao.
0: Ciao!

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao da Ilaria Misuri ed eccoci trovati a nostra rubrica sulle notizie curiose che inizia da oggi lunedì 1 ottobre e vi accompagnerà tutti i giorni dal lunedì al venerdì per curiosare in giro per il mondo e per la storia. E iniziamo subito con un evento particolare perché oggi 1 ottobre è il compleanno della cartolina che viene effettivamente utilizzata per la prima volta il 1 ottobre del 1874 nell'impero austro-ungarico. La cartolina è un elemento che tutti più o meno conosciamo e che più o meno abbiamo utilizzato e nasce già in epoca rinascimentale, nel 700 poi avrà uno sviluppo maggiore perché fu in uso di lasciare un cartoncino stampato con degli auguri e dei complimenti nelle case in Europa e in America. Una data fondamentale per la cartolina è il 1796, quando pare che il litografo tedesco Miesler mise in commercio per primo le sue litografie in ricordo di Berlino, in un formato appunto cartolina, che furono subito oggetto di collezionismo. Diciamo che però poi lo sviluppo più importante avvenne dal 1865, quando un funzionario delle poste germaniche, Heinrich von Stefan, mise in commercio appunto queste cartoline illustrate, cartoline postali, appunto il 1 ottobre. E la cartolina postale che poi arrivò in Italia molto più tardi, si parla infatti del 1 gennaio del 1874. Cartolina che era diversa da quelle odierne, nel lato anteriore che era destinata all'indirizzo, contenuto all'interno di una cornice, vi era il francobollo prestampato con l'effigie di Re Vittorio Emanuele II, lo spazio per il bollo e la scritta cartolina postale, e sotto questo il prezzo. E dietro invece vi si poteva dedicare tutto lo spazio per la corrispondenza, che poteva anche avvenire da ambo le parti, quindi una corrispondenza già pagata. La prima fase della trasformazione della semplice e austera, chiamiamola così, cartolina postale in cartolina illustrata si ebbe con le cartoline pubblicitarie commerciali, che inizialmente furono delle cartoline sulle quali si apponeva un timbro della ditta emittente, che poi si arricchì con fregi e decorazioni fino a rappresentare anche il prodotto commercializzato. E la fase successiva e determinante, che trasformò veramente la cartolina in cartolina illustrata, fu la nascita delle cartoline commemorative, tra le quali ricordiamo per esempio quella del 25° anniversario

0: la liberazione di Roma o delle nozze del principe ereditario, il futuro re d'Italia, Vittorio Emanuele III. Ma è dal 1870 circa che in Germania si diffusero le Grußhaus, che in tedesco significa saluti da, che erano le cartoline riportanti dei collage litografici rappresentanti luoghi di interesse storico o turistico, con persone vestite coi costumi locali, ambulanti e scene di vita quotidiana, quale quella che si svolgeva per strada. E appunto con queste Grußhaus si faceva questa corrispondenza vacanziera, che poi si è trattenuta fino ai giorni d'oggi. E anch'io effettivamente ho utilizzato molto spesso le cartoline, perché sono davvero un bel ricordo e un modo per cercare di avere i nostri amici con noi.
1: Calimera, Calispera.
0: E l'appuntamento per oggi è concluso. Buona giornata da Ilaria Misuri, a domani.
1: Calimera, Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele ha fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
0: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. Sentiamo i commenti di Stefano Maullu, deputato di Forza Italia, e della leader del PD, Elly Schlein.
2: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
3: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa, fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto, vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
0: Prosegue il ricovero di Vittorio Sgarbi nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove le sue condizioni restano serie e sotto monitoraggio. Dal nosocomio fanno sapere che al momento non è prevista la diffusione di bollettini medici ufficiali. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6.30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. Con la nazionale di Roberto Mancini alla vigilia della trasferta di Nations League con la Francia, sullo sfondo il possibile commissariamento della FIGC, il nostro calcio prova a guardare avanti. Trasmesso all'UEFA il dossier sugli stadi candidati ad ospitare le gare dell'Europeo 2032, che si giocherà in Italia e in Turchia. Gerardo De Vivo.
4: Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati. Mette per qualche istante da parte le turbolenze istituzionali e il possibile commissariamento e pensa positivo il presidente federale Malagò con lo sguardo rivolto a Euro 2032. L'Italia è chiamata a organizzarlo insieme alla Turchia, che ha tutti gli stadi pronti. Da noi, invece, lavori in corso se non ancora da iniziare. Nel dossier inviato dalla Federcalcio all'UEFA con l'elenco dei 14 impianti delle sedi ritenute ritenute idonee, 5 sono ancora da costruire. Bologna, Cagliari, Milano, Verona e il nuovo stadio della Roma. La capitale candida ovviamente anche l'Olimpico, unico sostanzialmente pronto insieme allo Stadium di Torino. Da riqualificare gli stadi di Bari, Firenze, Genova, Lecce, Napoli, Palermo, Salerno. Parola all'UEFA che valuterà una serie di parametri: infrastrutture, accessibilità, sostenibilità, sicurezza, hospitality, servizi ai tifosi e ai media. Entro l'autunno 2026 saranno scelti i 5 stadi che ospiteranno le gare in Italia.
0: Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo Jorge Jesus, rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca. CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. È tutto per ora, a più tardi.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13.05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 1 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, terrore sul volo per Tel Aviv, copilota coltella il comandante, giù per 4.267 metri, poi la reazione di passeggeri e poliziotti. Il caro energia, l'impennata dei prezzi. L'inflazione sale al 4,2%, Meloni all'Unione Europea, flessibilità, Garlasco parla Garofano, voglio demolire il RIS e il mio lavoro. La Repubblica, i regeni, il governo difenda con il Cairo la dignità dell'Italia, attacco sul Dubai Tel Aviv, nei cieli torna la paura, il copilota tenta di far precipitare il volo, comandante e passeggeri evitano la strage, per Israele si tratta di terrorismo, i colleghi del dirottatore è un estremista religioso, inflazione, prezzi fuori controllo, Meloni all'Unione Europea, più flessibilità. La Stampa, i prezzi volano, la premia all'Unione Europea, più flessibilità, inflazione a più 4,2%, lettera von der Leyen, servono aiuti. Copilota accoltella il comandante e tenta il dirottamento, terrore sull'aereo, Israele un attentato. Blandizio, processo, caos, l'aula è troppo piccola, l'udienza, l'ira dei legali e famiglia, una vergogna. Il Fatto Quotidiano, inflazione boom al 4,2%, guerre conto 140 miliardi, sospetti di attentato, l'aereo entra nelle elezioni di Israele. Il Resto del Carlino, l'energia spinge l'inflazione, Meloni all'Unione Europea più flessibilità, settembre il caro vita segna più 4,2%, si alza il sipario dei conti pubblici. Evitato un altro 11 settembre, terrore sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota pugnala il comandante ma uno dei 166 passeggeri riesce a bloccarlo e a togliere i comandi. Netanyahu, atto di terrorismo. Il Messaggero, inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, lettera alla von der Leyen, chiesta nuova flessibilità, terrore in volo, sventato un nuovo 11 settembre. I genitori di Sempio, DNA sulla collana, forse Andrea rischia, Garlasco, le intercettazioni. La Verità, il manuale per evitare l'espulsione, puntare sulla sofferenza psichica, la loggia dei noci PR si fa propaganda anche nelle carceri. Nelle carte di Garlasco la sentenza dei RIS, il generale Garofano non ha esperienza pratica. Meloni contro l'Unione Europea, fateci aiutare gli italiani, lettera alla von der Leyen, troppa inflazione, serve flessibilità per famiglie e imprese. L'Europa sorda sugli ETS così non va, ci vuole pragmatismo e meno ideologia. Intanto per le armi si arriva a 500 miliardi di spesa. Il Giornale, torna alla Jihad dei cieli, l'islamismo colpisce ancora, il copilota umanita accoltella il comandante del volo Dubai Tel Aviv, i passeggeri israeliani lo fermano, evitano la strage e fanno atterrare l'aereo in Arabia. Il Mossad, volevano un nuovo 11 settembre. Inflazioni, Meloni in pressing, l'Europa ci dia flessibilità, lettera a Ursula von der Leyen. Lo sfogo shock, la mamma di Sempio, siano maledette Chiara e i Poggi. Il Tempo, report, pesci in faccia tra Ranucci e Mottola sulle cifre del tempo. Rischiato un nuovo 11 settembre, tentato dirottamento Dubai, Tel Aviv. Libero Quotidiano, paura a un volo, torna al terrorismo, tentato dirottamento sul Dubai Tel Aviv, i passeggeri bloccano il pilota jihadista, Mattarella firma il decreto scuola, compagni zittiti. La miracolata, l'Ungheria condanna gli amici della Salis accusati di aggressione ai danni di militanti di destra, Italia salva, Ilaria salva solo per l'immunità. Il Manifesto, divisioni militari. In Europa la spesa per le armi è a livello senza precedenti, ma la capacità di difesa comune mantiene gravi lacune. La Commissione Unione Europea se lo dice da sola, ha investiti 550 miliardi, ma 2 euro su 3 sono acquisti nazionali senza coordinamento e la Germania guida la corsa. Il PD non dice no alla legge censura, il DDL antisemitismo va avanti, opposizione divisa e i Dem non partecipano al voto in Commissione. Avvenire, quotidiano di estrazione cattolica, terrore sull'aereo verso Tel Aviv, attentato sventato, il secondo pilota accoltella il comandante in cabina, il volo da Dubai rischia di precipitare, intervengono i passeggeri, tutti salvi. Diplomazia umana, il cardinale ha visitato un campo di detenzione e ha avuto diversi colloqui con le autorità russi. Zuppia Mosca per favorire lo scambio di prigionieri, il rientro dei minori e il dialogo. In Europa intanto riarmo in ordine sparso, 454 miliardi di spesa senza coordinamento. Il secolo d'Italia, incubo 11 settembre, svettato il dirottamento di un volo diretto a Tel Aviv, per Israele è un attacco jihadista. In primo piano anche Macron dalla sveglia all'amico Sanchez, servono soluzioni ferme per proteggere le frontiere. Sala, Zaki, forti quando l'abilità diplomatica del governo vince sulle esibizioni muscolari. Ustica, uno spiraglio di verità, la procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, influenza al via la vaccinazione con 32.000 dosi per i più fragili, altre 6.000 per i bambini, si parte da RSA over 60, dati e consigli. Piombino, dengue, ci sono altri due casi, il focolaio non è spento. Versilia, spiaggia all'asta, il ministero ha presentato il bando di gara. Da Carrara, TSG, il giudice dà via libera al contratto di solidarietà. Da Scascina, bimba di 7 anni investita con il nonno, in fin di vita andava a pattinaggio travolta sulla Tosco-Romagnola. Pontedera, foto e multe a semafori per chi passa con il rosso. Da Grosseto, la maggioranza esce dall'aula in polemica con l'opposizione, è scontro un consiglio, salta l'approvazione degli altri PIP. Da Grosseto, sempre immigrazione clandestina, negati gli arresti domiciliari. Andiamo a Pistoia, da Itacia a Frettarossa il tunnel sotto la Manica, i treni per l'alta velocità tra Parigi e Londra attivi dal 2029, e da Prato è iniziata la battaglia legale sulla decadenza del sindaco. Firenze, la Repubblica, Meyer salta l'acquisto di Villanova, stop al progetto del maxi ospedale, scuola, striscioni di protesta per il tetto del 30% di stranieri. Andiamo al Corriere Fiorentino, senza stranieri la Toscana ferma, e striscione a scuola contro il governo, Massarosa al giallo degli ispettori. Corriere di Siena, il giallo dell'uomo nel vicolo, caso David Rossi, sulla morte assume rilevanza la figura che si affaccia sul Monte Pio, il 12 ottobre la perizia. In 30.000 a Siena per l'eroica, boom di presenze, il turismo sportivo continua a dare soddisfazioni al territorio. Malumori per il Parollandi, i consiglieri della maggioranza chiedono approfondimenti sull'ipotesi di acquisto. Un'occhiata al Corriere di Arezzo che questa mattina titola giallo sulla morte di Giancarlo, oggi il funerale a Serravalle di Bibbiena. La moglie indagata di omicidio, è stata una disgrazia, rescisa la vena sotto il ginocchio. Montecchio apre la sua torre. Domenica evento, accesso per la prima volta alla torre con storia particolare. Compiti e verifiche, l'ok dei presidi, la novità introdotta dal Ministero Valditara sotto la lente dei dirigenti scolastici. Lascerà il Consiglio Comunale, presidenza AISA, si prepara Sarri. Andiamo alla Nazione di Arezzo, muore dissanguato, indagata la moglie, e proteste in piazza, due giostre a Giusti. Entriamo in cronaca, ora il prezzo delle tensioni, le vendite ancora in calo e la produzione a picco, il distretto chiede aiuto. I dati di un'indagine di Intesa San Paolo e Federorafi, il giro d'affari scende del 17%, i prodotti lavorati del 22%, l'altalena dei mercati. Parrini alla Consulta Orafa, servono misure d'urgenza. ZCS raddoppia in Valdarno, via al Palazzo del Futuro, un inno alla sostenibilità. Petrarca sul sipario, via la stagione teatrale con Orsini e Villoresi. Mecenate, rassegna off, linguaggi innovativi per attirare i giovani. Squalifica Porte del Foro, Giusti fermato due giostre, stop della magistratura al capitano per gli insulti a Veni. Dopo la penalizzazione l'allenatore Vedovini se la cava con una deplorazione, la stangata a un figurante. Morto dissanguato la moglie indagata, a Bibbiena Giancarlo Bernardini 70 anni perde la vita nonostante i soccorsi.

margin. This time we all fight together.

0: Sono le 14.
1: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai, diretto ieri in Israele, è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto allo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
1: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. Sentiamo i commenti di Stefano Maullu, deputato di Forza Italia, e della leader del PD, Elly Schlein.
3: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
4: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa. Fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto. Vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
1: Prosegue il ricovero di Vittorio Sgarbi nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove le sue condizioni restano serie e sotto monitoraggio. Dal nosocomio fanno sapere che al momento non è prevista la diffusione di bollettini medici ufficiali. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6.30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. Con la nazionale di Roberto Mancini alla vigilia della trasferta di Nations League con la Francia, sullo sfondo il possibile commissariamento della FIGC, il nostro calcio prova a guardare avanti. Trasmesso all'UEFA il dossier sugli stadi candidati ad ospitare le gare dell'Europeo 2032, che si giocherà in Italia e in Turchia. Gerardo De Vivo.
5: Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati. Mette per qualche istante da parte le turbolenze istituzionali e il possibile commissariamento e pensa positivo il presidente federale Malagò, con lo sguardo rivolto a Euro 2032. L'Italia è chiamata a organizzarlo insieme alla Turchia, che ha tutti gli stadi pronti. Da noi, invece, lavori in corso se non ancora da iniziare. Nel dossier inviato dalla Federcalcio all'UEFA, con l'elenco dei 14 impianti delle sedi ritenute ritenute idonee, 5 sono ancora da costruire: Bologna, Cagliari, Milano, Verona e il nuovo stadio della Roma. La capitale candida ovviamente anche l'Olimpico, unico sostanzialmente pronto insieme allo Stadium di Torino. Da riqualificare gli stadi di Bari, Firenze, Genova, Lecce, Napoli, Palermo, Salerno. Parola all'UEFA, che valuterà una serie di parametri: infrastrutture, accessibilità, sostenibilità, sicurezza, hospitality, servizi ai tifosi e ai media. Entro l'autunno 2026 saranno scelti i 5 stadi che ospiteranno le gare in Italia.
1: Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo Jorge Jesus, rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca. CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. È tutto per ora, a più tardi.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: già. I tuoi occhi sono gli occhi di tuo papà.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del paese. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i dimostranti hanno accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. In precedenza i dirigenti di una scuola erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Incendiata anche una scuola a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Le proteste studentesche iniziate circa una settimana fa hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale: l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE Paola Pino arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra due settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli di Roma per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. La salute esce dai consessi degli specialisti e arriva tra la gente. Quello che succede in questi giorni a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
1: Milano, città della salute. In occasione del congresso europeo sul diabete, la città ospita il fuori congresso di Lilly, iniziative aperte a tutti per sensibilizzare su diabete, obesità e rischi cardiaci. Sentiamo Elias Khalil, presidente e amministratore delegato Italy Hub di Lilly.
2: Milano è conosciuta a aprile per il fuori salone. Abbiamo voluto prendere questo concetto e prendere quelle che sta oggi dentro i congressi e portarlo al pubblico, portare la salute alle persone. La salute è questo che conta di più. Per avere questa esperienza con una medicine company che pensa un po' diversamente degli altri.
1: Alessia Villa, consigliere regionale Lombardia, presidente Commissione Tutela dei Diritti delle Persone e componente dell'intergruppo regionale Diabete, Obesità e Stili di Vita.
3: Importantissimo collaborare, la collaborazione pubblico-privato, soprattutto in tema sanitario, perché si risponde a un bisogno fondamentale che è il bisogno di salute, perché se da soli si va più veloce, insieme si va più lontano.
1: Fino al 2 ottobre City Life ospiterà una speciale installazione, mentre in centro la prevenzione viaggerà a bordo di un tram storico.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
5: Fly Spot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Vola sulle ali della musica.
9: Vola sulle ali della musica.
8: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao da Ilaria Misuri ed eccoci trovati a nostra rubrica sulle notizie curiose che inizia da oggi lunedì 1 ottobre e vi accompagnerà tutti i giorni dal lunedì al venerdì per curiosare in giro per il mondo e per la storia. E iniziamo subito con un evento particolare perché oggi 1 ottobre è il compleanno della cartolina che viene effettivamente utilizzata per la prima volta il 1 ottobre del 1874 nell'impero austro-ungarico. La cartolina è un elemento che tutti più o meno conosciamo e che più o meno abbiamo utilizzato e nasce già in epoca rinascimentale, nel 700 poi avrà uno sviluppo maggiore perché fu in uso rilasciare un cartoncino stampato con degli auguri e dei complimenti nelle case in Europa e in America. Una data fondamentale per la cartolina è il 1796, quando pare che il litografo tedesco Miesler mise in commercio per primo le sue litografie in ricordo di Berlino, in un formato appunto cartolina, che furono subito oggetto di collezionismo. Diciamo che però poi lo sviluppo più importante avvenne dal 1865, quando un funzionario delle poste germaniche, Heinrich von Stefan, mise in commercio appunto queste cartoline illustrate, cartoline postali, appunto il 1 ottobre. E la cartolina postale che poi arrivò in Italia molto più tardi, si parla infatti del 1 gennaio del 1874. Cartolina che era diversa da quelle odierne, nel lato anteriore che era destinata all'indirizzo, contenuto all'interno di una cornice, vi era il francobollo prestampato con l'effigie di Re Vittorio Emanuele II, lo spazio per il bollo e la scritta cartolina postale, e sotto questo il prezzo. E dietro invece vi si poteva dedicare tutto lo spazio per la corrispondenza, che poteva anche avvenire da ambo le parti, quindi una corrispondenza già pagata. La prima fase della trasformazione della semplice e austera, chiamiamola così, cartolina postale in cartolina illustrata si ebbe con le cartoline pubblicitarie commerciali, che inizialmente furono delle cartoline sulle quali si apponeva un timbro della ditta emittente, che poi si arricchì con fregi e decorazioni fino a rappresentare anche il prodotto commercializzato. E la fase successiva e determinante, che trasformò veramente la cartolina in cartolina illustrata, fu la nascita delle cartoline commemorative, tra le quali ricordiamo per esempio quella del 25esimo anniversario della liberazione di Roma o delle nozze del principe ereditario, il futuro re d'Italia, Vittorio Emanuele III. Ma è dal 1870 circa che in Germania si diffusero le Grußhaus, che in tedesco significa saluti da, che erano le cartoline riportanti dei collage litografici rappresentanti luoghi di interesse storico o turistico, con persone vestite coi costumi locali, ambulanti e scene di vita quotidiana, quale quella che si svolgeva per strada. E appunto con queste Grußhaus si faceva questa corrispondenza vacanziera, che poi si è trattenuta fino ai giorni d'oggi. E anch'io effettivamente ho utilizzato molto spesso le cartoline, perché sono davvero un bel ricordo e un modo per cercare di avere i nostri amici con noi.
0: Calimera, Calispera.
1: E l'appuntamento per oggi è concluso. Buona giornata da Ilaria Misuri, a domani.
0: Calimera, Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia e al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
4: Sono le 16:04.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
1: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
0: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella in attacco, Scamacca in vantaggio su Pio Esposito, sugli esterni Ken e Daniel Maldini. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30 Yerevan in Armenia, l'Under 21 affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
2: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio, e se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio sia sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso, perché se tu pensi all'avversario, se è ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale, se pensi che è primo, puoi avere un atteggiamento di paura. Tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio. I ragazzi devono pensare a loro stessi.
0: Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, miti del nostro tempo sul viale del tramonto, eterni rivali in campo e a quanto pare dai destini del tutto opposti anche nella passerella finale. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: 85.000 al Monumental di Buenos Aires, il resto del mondo in diretta TV. Nella notte italiana tra il 6 e 7 ottobre faranno da cornice all'ultima recita di Leo Messi con l'Argentina in amichevole col Benin. Una festa in stridente contrasto con quella mancata del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, alle porte di un mesto addio al Portogallo dopo 234 partite e 146 gol. Non entrato con la Norvegia, ha lasciato la nazionale dopo l'annunciata panchina anche con la Danimarca. Inutile l'estremo tentativo di presidente federale e CT di fermarlo ai piedi della scaletta del suo jet privato decollato da Copenaghen, destinazione Madrid. E CR7 posta su Instagram: al momento giusto, dirò la verità. Parola intanto al campo. Stasera la Danimarca attende il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D, in cui si gioca anche Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20.45.
0: Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Dardari e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Rud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Infine il basket, Eurolega, reduce da due KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio alle 20.30 al Paladozzo. Le Vunere affrontano i campioni in carica dell'Olympiacos. Domani l'Olimpia, ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.
4: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa? cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
8: Sono le 17:08.

0: l'anima.
1: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su Dub Plus, in streaming.

sono partito anche per oggi, buon pomeriggio, durante il momento della replica sarà una buona notte e quindi come dire il deltaplano è stato spostato dal martedì al giovedì e il biplano dal giovedì al martedì, mentre le repliche sono esattamente le solite per il biplano. A parte il podcast, lo sentirete domenica sera alle 21, per il deltaplano lunedì sera alle 23.30 vi accompagnerà fin nel mondo dei sogni e di Morfeo. Direi di iniziare subito con il programma vero e proprio, tanta tanta musica dal presente, dal passato e qualcuna anche dal futuro, nel senso che rimarranno come i classici di un tempo. Autore, cantante, chitarrista, musicista americano che a me piace molto e si chiama Michael McDermott.

0: veramente nuovissimo questo ultimo lavoro per Michael McDermott, il titolo Flowers from the Graveyard, e il brano But for the Little Moments, traduciamolo con una toccante ballata da Tony Rock su testo che dice che bisogna accontentarsi delle piccole cose della vita che sanno diventare grandi. Sono passati ormai 35 anni da quando nel 91 Michael McDermott debuttò, questo musicista originario di Chicago che aveva fatto gridare al miracolo la critica americana in quegli anni alla incessante ricerca di un nuovo Bruce Springsteen. Nel tempo Michael McDermott ha continuato a sfornare ottime cose, tra queste questo nuovo Flower from the Graveyard. Ho avuto modo nei giorni precedenti ad oggi di ascoltare questo lavoro per intero, come si dice, e l'ho apprezzato. Naturalmente consiglio, andate nel web, ve lo acquistate, trovate qualcosa su YouTube, di minimo 3 volte. Il suggerimento che do sempre, sia quando sono solo che quando siamo in compagnia di Stefano, che era per apprezzare una cosa, minimo ci vogliono 3 ascolti. E se di questa cosa, di questo interprete, non ne sapete nulla, forse anche 4-5 vanno bene. È un signor disco, Flowers from the Graveyard, rock cantautorale, con testi che spaziano dal personale al politico, ma sempre con la peculiare abilità narrativa di Michael, un ritorno direi veramente maiuscolo.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

Chevy. Chevy, naturalmente Chevrolet è l'abbreviativo, un modello di pick-up e come abbiamo poi detto nel biplano martedì, ieri l'altro insieme a Stefano, le canzoni che parlano del viaggio, delle automobili sono tante e spesso sono degli status symbol o lo sono stati oppure sono delle metafore che rispecchiano degli stili di vita, delle idee che più o meno poi sono messe in pratica da alcuni sì, da alcuni no e da altri in parte con tutte le sfumature immaginabili e possibili. 82 Chevy è l'ultimo singolo della cantautrice country pop americana Dash, nota per la sua hit globale di non troppo tempo fa intitolata Austin. E questa canzone, questo nuovo singolo è stato pubblicato qualche giorno fa, il 25 di settembre, e questo brano anticipa il terzo album in studio previsto per Dasha per il 2027 e racconta una storia profondamente legata ai ricordi d'infanzia, alla nostalgia e anche alla crescita personale. Johnny Cash con una cosa.

0: down.
1: Johnny Cash, a parte il suo vocione chiamato The Man in Black, l'uomo in nero, non è famoso solo per i suoi brani, un country un po' allargato, molto particolare, caratterizzato appunto dal suo vocione molto basso, molto profondo, ed anche questa figura con un grande carisma, ma è noto anche per aver interpretato nella sua carriera non breve, per sua e per nostra fortuna, tantissime cover. Questo brano, One Back Down, è un singolo di Tom Petty che risale all'aprile del 1989, quando il biondo Tom Petty, purtroppo anche lui scomparso, un po' più giovane di Johnny Cash, fece l'album d'esordio dal titolo Full Moon Fever. La canzone fu scritta non solo dal biondo Tom Petty, ma anche da uno dei membri carismatici di un gruppo, la ELO, che è l'abbreviativo di Electric Light Orchestra, che grande successo fecero soprattutto negli anni 70, primi anni 80. E quindi suo partner di scrittura per questo lavoro, e raggiunse in quegli anni la posizione numero 12 della Billboard Hot 100 e la prima posizione dell'album Rock Tracks per 5 settimane, e poi conquistò un bellissimo e meritatissimo disco di platino.
2: Il deltaplano. Music First by Cespi.
1: Nuovi, anche se loro non lo sono, ma sono grandissimi, dall'Irlanda ormai da tanti anni sulla breccia, che non è quella di Porta Pia, e loro non hanno la piuma del bersaglier, ma ci hanno le chitarre, il basso, la batteria e l'incredibile

Silenzio, YouTube, nuovo singolo, è uscito il 24 di settembre, addirittura vi do anche l'ora, alle ore 18. Non è che questo abbia una grande importanza, ma comunque i fan poi attendono motivatissimi, eccitatissimi, qualche volta anche l'ora di uscita. Poi farà parte del nuovo lavoro, invece la data di uscita è il 13 di novembre e si chiamerà Carnaval Deluxe. Il 50° anniversario, il brano e l'annuncio dell'album arrivano alla vigilia della storica ricorrenza, quella che è trascorsa qualche giorno fa, del 25 settembre 2026, data che celebra i 50 anni della formazione dei grandissimi U2. E a questo punto, visto che poi prima ho passato Johnny Cash, che tra le cover ha aggiunto fama e lodi a One degli U2, ci metto pure un altro interprete americano che ultimamente ha rifatto quel brano che rifece anche Johnny Cash. Il titolo, la bellissima One.

0: dal vivo Warren Haynes con One, una cover degli U2 nata nel 90 a Berlino durante le difficili sessioni, quelle che poi sono risultate essere col trascorrere del tempo, perché in pratica le hanno dette dopo, no? Sessioni di registrazione dell'album dove è contenuto questo brano degli U2, degli U2, che è Acton Baby, riuniti negli Hansa Studios di Berlino nel 90, proprio mentre la città e l'Europa cambiavano dopo la caduta del muro. Gli U2 erano in profonda crisi e pronti a separarsi. Durante il lavoro su un provino che loro provvisoriamente gli avevano dato il nome di Sick Puppy, The Edge suonò una progressione di accordi, improvvisamente abbozzò la linea vocale Bono e il testo. La canzone prese forma in pochissimi minuti, salvando di fatto il gruppo dalla rottura, perché poi a tutti piacque, tutti intervennero e in pochi minuti veramente concluse questo brano One, un brano veramente stupendo che Bono ha sottolineato più volte durante il corso di questi anni, quindi non pochi insomma, che non è una canzone d'amore, nonostante i fan la scelgano magari per i loro matrimoni, è una canzone di separazione e anche quella che dice della difficoltà del rimanere uniti. Infatti per loro però comunque fu una canzone che salvò l'unità del gruppo One, nella interpretazione di Warren Haynes nel nuovissimo ultimo album che si chiama Dreams and Song, dove Warren collabora con 64 musicisti della Asheville Symphony Orchestra.
1: Turn on the radio. DJ A1.

Nuovo singolo Kingfish 3 on Holly dopo un 2025 che ha segnato la loro definitiva esplosione. Il 2026, questo anno, è stato per i Kingfish 3 un anno ancora più intenso, con un calendario fitto di appuntamenti e tanta buona musica che continua a alimentare anche l'entusiasmo dei fan intorno alla band, che è un trio irlandese con un nuovo album già in programma per il 2027 e il debutto negli stadi sempre più vicino. La loro ascesa internazionale non conosce battute d'arresto, confermandoli come uno dei fenomeni di crescita più sorprendenti della musica contemporanea. Questo brano How Lolly è in rotazione dal 23 settembre su etichetta Be Unique/Atlantic Records. Il singolo è stato presentato poi il giorno immediatamente prima, la sera del 22 settembre. Di nuovo country, di quello da piani alti delle classifiche, I Got Better, lui è Morgan Wallen.

0: Conosciuto ormai questo nome, Morgan Wallen non si trova solo nelle charts country americane, ma anche in tante altre classifiche americane, anche in quelle italiane, in quelle inglesi, australiane, neozelandesi, che più ne metta. E questa era I Go Better, Morgan Wallen, dall'album del 2025 In The Problem, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti in classifica e in premi di popolarità, sebbene poi l'artista e il manager e la label hanno deciso di non essere, come si dice, presi in considerazione per nominati, ecco, per i Grammy Awards di questo 2026. Tanto per dare un, come si dice, un'idea più esatta, è stato numero uno nella classifica, ha debuttato al primo posto della Billboard 200 e ha dominato le classifiche country e generali per diverse settimane. Apple Music è stato nominato come miglior progetto dell'anno sulla questa piattaforma nel 2025, People Choice Country Awards, riconoscimenti correlati ai brani e ai successi di Morgan Wallen nel contesto dell'anno di riferimento di I'm the Problem, che è il 2025.
1: J-N-E-1, Mr. Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul DAB Plus, in streaming, sui social. Ritengo fortunato di avere visto a luglio il concerto in Fortezza ad Arezzo di Nicolò Fabi. Qui ce l'ascoltiamo in Custodi del Fuoco.

0: artisti.
1: Custodi del Fuoco, un brano contenuto in quello che è l'ultima uscita in questo 2026, avvenuta a Libertà negli Occhi, che poi l'album di Niccolò Fabi, molto bello, così come il concerto è stato, direi, più che bello, bellissimo, in Fortezza d'Arezzo, luogo, oggi la chiamano location, vabbè, location, la pollation, la gallination, il coniglie, vabbè, lasciamo stare, luogo magnifico, serata bella, pubblico aretino partecipante, empatico e coinvolgente, il resto veramente è stata una bella cosa. Un album, questo Libertà negli Occhi, che non è solo l'ultimo lavoro di Niccolò Fabi, ma è un album registrato dove ha partecipato anche Manolde, Roberto Angelini, la famosa chitarra come si dice, dello spettacolo televisivo Propaganda Live, un grande chitarrista, ma se volete anche cantautore e musicista in generale, registrato in una baita nel Trentino, in quello che è il Lago dei Caprioli, dove ci sono stato ma non l'ho trovato, in Val di Sole. Ecco, tanto per concludere, facciamo un salto in Inghilterra. Musicista, direi, geniale, un po' tra il jazz, l'elettronica, il pop e il folk. Si chiama Momo

0: Brothers è una canzone di Momoko Girl dall'album Momoko, che è l'album di debutto come solista, un altro nome uscito da quella fucina di talenti che è il Total Refreshment Center di Hackney, quartiere nella parte nord-est di Londra. I brani tra elettronica e jazz che la confermano un personaggio tra i più interessanti della scena londinese moderna. Ebbene, andiamo invece da un artista che, pur non essendo, diciamo, con una data di nascita lontanissima nel tempo, ormai è notissimo e da molti anni in voga. Parlo di John Legend. E quindi direi di ascoltarlo, no?
1: Deltaplano, music first.
0: Sta uscendo un nuovo lavoro, intanto ci sono i singoli.

Beh, è uscito venerdì scorso questo nuovo singolo Fireflies, dal nome del lavoro, credo, John Legend, vincitore, artista di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, cantante, autore, produttore multiplatino, ha pubblicato quindi venerdì scorso questo nuovo singolo, con il videoclip, che poi questo è anche il secondo singolo estratto. Ecco, si chiama Muse il nuovo lavoro, in arrivo tra circa, anzi meno di un mese, poco più di 20 giorni, venerdì 23 ottobre 2026, vabbè, c'è il pre-order, il primo singolo era Daylight, diretto dal regista candidato al Grammy e cofondatore di Pretty Bird, il video Paul Hunter si chiama, affianca la performance di John Legend al pianoforte, accompagnato anche dalla Hollywood Cinematic Orchestra. Qui c'era pure la partecipazione di un altro artista molto noto qui in coppia con John Legend, tal Pharrell Williams.

0: Mezzalenta o un terzinato Chameleon, questo è il nome del brano. Daniel Nicole con il quarto capitolo da solista, con un album che si chiama nuovissimo, si chiama Fireflies, lei Daniel Nicole di Kansas City. Questo brano, più soprattutto l'album, esorcizza il dolore per la morte del fratello Chris, suo storico compagno di avventure nei Trampled Underfoot. Con questa opera Fireflies, intima, potente, Fireflies unisce il blues viscerale alle sfumature calde del soul classico e del miglior R&B. Ma lasciamo Daniel Nicole, noi ci sentiamo tra poco, intanto andiamo con l'aggiornamento delle notizie. A tra poco.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei, nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro, riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni. 3 anche gli indagati. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo condotto da un 36enne avrebbe colpito la donna, che è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia fino all'estensione delle esenzioni di alcune malattie croniche, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. I provvedimenti allargano il perimetro delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, con circa 800 tra nuovi servizi, esami, terapie e revisioni di voci già esistenti. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao, Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

senz'altro riconosciuto, la voce di Malika Yan. Il brano È andata così è tratto dal nuovissimo lavoro che è stato pubblicato il 18 di settembre di quest'anno, quindi qualche giorno fa, circa due settimane scarse. Il titolo è Cicale, con la doppia etichetta Carosello e Believe. E l'album contiene anche quel brano Animali Notturni, con cui Malika Yan ha partecipato al Festival di Sanremo. Lei fa anche in pratica l'attrice, recita nei teatri e soprattutto nei music hall, quelli all'italiana, ma che comunque hanno come riferimento diciamo anche il music hall nel senso internazionale. Un artista purtroppo scomparso nel dicembre del 2025, il leggendario chitarrista, sound engineer, compositore e produttore Steve Cropper, che era un pilastro del cosiddetto suono Stax, che ha lasciato, con una carriera lunga oltre 60 anni, una eredità indiscussa nella storia del soul degli anni d'oro, e registrato presso gli RCA Studio C di Nashville, questo postumo Watching the Tide lo vede collaborare nuovamente con John Tyven, che rievoca l'entusiasmo dell'amico durante l'ascolto del messaggio giunto quasi al termine. Quindi ci ascoltiamo Steve Cropper e i suoi Midnight Hour. Il brano è My Angels Are Calling.

0: tipica ballata country pop, questo brano My Angels Are Calling, suonata insieme alla chitarra di Brian May, e poi proprio lui, quello di Queen, Steve Cropper e Midnight Hour, un album quindi postumo, Watching the Tide, un brano My Angels Are Calling.
1: Du, bist der Hörer, wir sind das Radio.

mentre sta uscendo, meglio uscirà esattamente, mi sembra il 16 di ottobre, il 26 settembre, il 16 di ottobre esce il nuovo EP, si chiamerà Love Sick, per la cantautrice olandese. È capace di raccontare le sfumature dell'amore con uno sguardo sensibile, personale e anche sorprendentemente ironico. Isabel Van Gelder, Love Sick, questo è il nuovo singolo, Kissing You Away, in radio dal 25 settembre, è passato pure oggi che non è il 25 settembre. Il country alla vecchia maniera, beh, non proprio la primissima maniera di un grande gruppo di questo genere musicale, gli americani poco, comunque sempre, diciamo, di quella risma, viene da quelle parti. L'album era Cowboys and Englishmen, la canzone Sea of Heartbreak e poco.

0: Young, ricordi dei Poco qui in Sea of Heartbreak, un successo di tanti tanti anni fa. Abbiamo anche il country, come si dice, moderno, eccolo.
1: Country.
0: Uno degli artisti americani che va bene anche in giro per il mondo, quindi ha una fama international, è Cody Johnson. Leather nella Deluxe Edition con la canzone The Fail, e questo è Cody Johnson.

Beh, le ballate si alternano The Fall, io avevo detto The Fail, The Fall, Cody Johnson, da un album, anche se qui nella deluxe version del 2024. Cody Daniel Johnson, detto Kojo, nato a Nantesville il 21 maggio dell'87, cantautore e cantante statunitense. Naturalmente esponente della musica country, Cody ha riscosso notevole successo negli States grazie alle sue doti canore e la sua performance dinamica e dal vivo, poi le vendite, i sold out ai concerti e anche le zone alte delle classifiche in qualche singolo hanno aiutato Cody ad andare avanti ed a essere conosciuto anche nel resto del mondo, tra cui qui, insomma, a Radio Fly. I ceneri dei Poco, almeno di una formazione delle ultime dei Poco, torna il nuovo lavoro Sam Sky per il gruppo dei Cimarron 615. The Intention.

0: The Intention, How Your Touch, Cimarron 615, e questo album si chiama Some Sky. La formazione di questo gruppo rappresenta un vero e proprio, diciamo, who's who, cioè who's who, chi sono loro, chi è questo, cos'è lui, chi è. Però è una formazione che orbita almeno su due terzi della formazione nell'ultima parte delle avventure discografiche e musicali di quella che era la grande formazione dei Poco, gruppo country rock americano che ha fatto la storia. Questo Some Sky è il terzo album e splende di quelle che sono le armonie vocali e country rock della California, e risulta un album direi piacevole. Tempo si soleva dire anche a radiofonico, ma la musica radio oggi è molto cambiata. Ogni tanto magari trovate qualcuno, ma non si tratta di rimpianto, si tratta solo di storia della musica e della radio che poi viene rispolverata, aggiornata con le cose nuove che escono, e quindi diciamo gli diamo una nuova veste pur con i ricordi. Quindi una buona opera, ci sono ballate, blues, nostalgici, valzer, un po' di fiati R&B, bluegrass, tutto da manuale e per descrivere cosa accade sotto lo stesso cielo, perché Some Sky è il nome di questo nuovo lavoro. Andiamo ancora avanti, ci calmiamo, riprendiamo un capolavoro del 73 di Tom Waits, reso ancora più capolavoro nel 74 dagli Eagles, dal titolo All Fit Five. Lui è Ian Matthews.
1: No Sock.

55 dall'interpretazione di Ian Matthews, che poi era il cantante di un gruppo folk inglese, i Fairport Convention. Questo brano si trova nel primo lavoro Closing Time del 73, il debutto di Tom Waits, reso ancora più micidiale dall'interpretazione del terzo lavoro On the Border degli Eagles, anche se poi Tom Waits disse cose che abbiamo detto e ridetto, a lui non piaceva quella versione, e però i diritti di autore, come si dice, gli hanno fatto molto comodo. Comunque non giudico, a questo punto a me piacciono gli Eagles, piace Tom Waits, e pace a tutti. Il grande Neil Young non smette di fare musica, se ne torna con The Cromarts, il gruppo Neil Young, brano suo tipico, nuovo, Casting Me Away From You.

0: Cast Me Away From You, tratto dal nuovo lavoro Second Song, 50° album in studio per il grande Neil Young, stato pubblicato qualche giorno fa, il 18 settembre, dalla Reprise Records, registrato alla Shangri-La di Malibu e prodotto da Lou Adler, secondo album registrato con la sua band attuale che si chiamano i Chrome Hearts, segue il precedente album di Young intitolato Talking to the Trees, anch'esso prodotto dal produttore Lou Adler e registrato nel solito studio. Beh, tanto per dire, Neil Young sempre non solo pubblica concerti inediti, inedite track, canzoni modificate dal vivo, non dal vivo, reperti, però fa anche nuova musica, lo stile è rimasto il solito e noi comunque lo apprezziamo.
1: Il Deltaplano Music First. Il martedì dalle 17 alle 19.
0: Beh, adesso è il giovedì, quindi va rettificato il jingle. Emma Nolde, Night

yanımaydı.

nuovo di Emanol dell'ultimo, insomma, Spazio Tempo, e il brano Punto di Domanda con il featuring di Knight e McNutt. Beh, direi mica male, però, di mica male in mica male, anzi per niente male. Andiamo con un gruppo, a me piacciono, più che un gruppo è un combo, un ensemble. Cinque ragazzi che fanno un new soul jazz quintetto nato a Londra nel 2016, risponde al nome di Ezra Collective, dal nuovo lavoro qui insieme a Lil Bianca Most High.

0: E il sax che avete sentito è di un tipo che si chiama James Mollison, è un sax tenore. Il gruppo Ezra Collective, il nuovo lavoro Here Because Hope, uscito veramente da pochi giorni, il brano insieme alla voce di Lil Bianca, Most High. Dopo quasi tre lustri a ondate regolari dalla scena jazzistica from UK, sono emersi musicisti che per qualità e originalità delle proposte spesso convincono più dei loro omologhi d'oltreoceano. Tra i sovrani di questo scenario ci sono certamente gli Ezra Collective, quintetto specializzato nel contaminare il jazz con spezie antillesi, hip hop, new soul ed afro beat. Noi contaminiamo invece il finale del programma con cose che suonano simili a quelli di adesso.
1: Your music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
0: Beh, qui forse un pochino più sul soul, sul funk. Comunque, anche qui una grande cantante, un grande gruppo di supporto. È un pezzo niente male con il featuring di Sugar Joico. Sono The Suffers, Can Someone

0: cantano e suonano The Suffers con Someone Else. Chiamiamo qualcun altro. Il featuring è di Sugar Joico.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, a Cacispi.

0: Molta atmosfera, naturalmente il soul, il new jazz ed altro ancora. Fire on the Water, così è intitolato questo brano, Bonobo con il featuring di Aruj Aftab. Direi un buon album, si chiama Distance in Static, è l'ottavo album in studio del produttore e DJ inglese Simon Green, in arte Bonobo, è stato pubblicato l'11 settembre, quindi una ventina di giorni fa. Contiene 14 tracce per una durata complessiva di 50 minuti. Le collaborazioni, oltre a Aruj Aftab, Joy Crookis, Nilfer Hanaya, Nicole Miglis, Aya Martin, Ikiko Aoba. La registrazione è stato registrato in diverse località: Los Angeles, Tokyo, Londra. Vabbè, è così. Abbiamo terminato, o meglio, terminiamo con il prossimo brano. È un brano di Keb Mo, tratto da un nuovissimo lavoro di Keb che si chiama The Breakdown. Pochi artisti della scena roots contemporanea hanno saputo costruire un'eredità artistica come quella di Keb Mo. Continua un po' a ridefinire Keb i confini del blues, del folk, del soul e dell'americana anche nel nuovo The Breakdown. Questo lavoro, una raccolta di brani personale che ne riporta la sua scrittura nella forma più essenziale. È costruito attorno a intime esecuzioni acustiche in solitaria, l'album esplora lo scorrere del tempo, l'inevitabilità del cambiamento e il potere duraturo della speranza, della fede e dell'amore. Conclude il deltaplano di oggi, che bocco, and it over. Maurizio Vacchini vi ringrazia, a presto, rimanete in sintonia.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione. È quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato. All'equipaggio ha detto: uccidetemi. Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo ieri. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben-Gvir, che annuncia pure: per lui sarà un inferno.
1: L'economia.
0: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre. Intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano ad agosto: il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione, che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro. La premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'ufficio studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana, presente al salone, chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia la premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA, che celebra oggi gli 80 anni, presentando le iniziative del governo per la salvaguardia del comparto produttivo, dalla tutela del prodotto made in Italy al tema della formazione tecnica professionale. Ho inviato oggi la lettera alla von der Leyen con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la premier nel suo discorso, annunciando che il tema sarà posto anche al prossimo vertice Ecofin. Poche ore prima, con i commenti di diversi portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione europea. Abbiamo già dato più flessibilità agli stati membri, ricorda Bruxelles. Infine i mercati. Le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre. Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread corre a 118 punti base. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Il 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
3: Un
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di venerdì e con picchi anche di 27 gradi, specialmente sulle regioni meridionali. Al nord maggiore variabilità, in particolar modo sul nord-ovest, con la possibilità anche di qualche piovasco sulla Valle d'Aosta. Qui le temperature massime saranno in ripresa di qualche grado con picchi intorno ai 25 gradi, venti in prevalenza deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Fly viene in viaggio con te.
16: Radio Fly viene in viaggio con te.
15: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
2: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica, i tagli e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
1: Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato. All'equipaggio ha detto: uccidetemi. Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, che annuncia pure: per lui sarà un inferno. Apertura a Genova del 66esimo Salone Nautico Internazionale. Al taglio del nastro la Premier Meloni, presente anche il governatore Bucci, coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia anche la Premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA. Ho inviato oggi la lettera con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la Premier nel suo discorso. Poche ore prima, con i commenti dei portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Su questo l'Italia non è isolata, il tema troverà posto anche al prossimo vertice Ecofin, anticipa la Premier. Sentiamo un passaggio.
3: Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo, che è calendarizzata tra due settimane.
1: Intanto, dopo i dati sull'inflazione diffusi ieri, oggi i numeri sul mercato del lavoro italiano, sempre dall'Istat, non sono confortanti. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Il quadro economico italiano delineato dall'Istat negli ultimi due giorni evidenzia una fase di marcato rallentamento caratterizzata dal peggioramento contemporaneo sia degli indicatori sull'occupazione che di quelli sui prezzi al consumo. Sul fronte del mercato del lavoro, i dati diffusi oggi indicano che ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, segnando una flessione di 0,2 punti percentuali rispetto al 63,2 registrato a luglio, legata soprattutto a un calo dei contratti a termine e dei lavoratori autonomi. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente, spinto da un incremento sia della componente maschile sia di quella femminile, mentre il tasso di inattività tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente stabile. Lo scenario complessivo dunque si complica dopo le rilevazioni preliminari sull'inflazione pubblicate ieri sempre dall'Istat, che mostrano per il mese di settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% segnato ad agosto.
1: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, in incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è imbelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
6: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
5: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Buonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
7: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
8: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna del sole sul nostro territorio. Solo delle nuvole potranno insistere sui rilievi alpini occidentali. Temperature massime in aumento con picchi intorno ai 27 gradi da nord a sud, clima praticamente estivo. Valori infatti oltre le medie stagionali di riferimento. Ventilazione inoltre è debole con mari che risulteranno poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai!
11: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot.

Forse avere preso un'altra giacca, testa di cazzo come al solito.

0: Polimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo la prima parte del nostro percorso tra l'ABC del bacio, cioè la scienza intorno a ciò che in una relazione effettivamente è molto importante, perché il numero di baci scambiati da una coppia è direttamente proporzionale al livello di soddisfazione generale riportato poi dai partner. In base a uno studio riportato dal sito del Time, il 59% degli uomini e il 66% delle donne hanno riferito di aver interrotto una relazione perché il partner era un pessimo baciatore. Proviamo quindi ad analizzare questo gesto dal punto di vista scientifico e di tracciare le caratteristiche del baciatore provetto. Perché lo facciamo? Anzitutto dobbiamo capire a che cosa serve, essenzialmente a scoprire se un legame con una persona sia o meno una buona idea dal punto di vista genetico. Saremo ben assortiti? Il nostro DNA saranno compatibili? Lo scambio di informazioni chimiche, olfattive e tattili che avviene durante il bacio sollecita meccanismi biologici inconsci che permettono poi di rispondere a queste domande. Se la relazione è destinata a progredire, i baci prolungati serviranno poi a scambiarsi milioni di batteri e a costruire un microbioma simile all'interno della coppia e della famiglia. Cos'è che si scambia? Perché diversi studi ipotizzano che il bacio sia nato come un modo per appianare i conflitti sociali, che ci sia poi radicato come un'abitudine piacevole, perché coinvolge le labbra, una delle parti più sensibili del nostro corpo. Prima però di gettarsi a capofitto nell'attività, bisogna capire che cosa viene scambiato con un bacio prolungato, e quindi siamo nell'ordine di 9 ml d'acqua, 0,7 mg di proteine, 0,18 mg di composti organici, 0,71 di lipidi e 0,45 di cloruro di sodio. E il bacio poi ha dei significati diversi per il partner e per la partner. Per lei, perché le donne più degli uomini tendono ad avere nel bacio un modo per valutare un possibile candidato partner o per monitorare e mantenere lo studio di salute e lo stato di salute di una relazione, ha un significato molto importante. È proprio per questo motivo forse che attribuiscono di solito una maggiore importanza al bacio nei giorni prima dell'ovulazione, quando quindi sono più fertili. Se vogliamo passare l'esame, conviene curare particolarmente l'igiene orale. Infatti le signore prestano particolare attenzione alla salute dei denti e alla qualità dell'alito più che alla meccanica del gesto, e forse perché un alito cattivo può essere spia di cattiva salute. Inoltre il 53% delle donne preferisce baciare un uomo razzato da poco. Per lui invece è differente, perché gli uomini tendono ad essere un po' meno schizzinosi sul bacio in sé per sé e più attenti alle caratteristiche del viso e del corpo della partner. Per loro il bacio è più che altro un preludio dell'atto sessuale. Come capire se qualcuno sta per baciarvi? Beh, è un po' un dilemma quando ci si trova nel più bello. Bisogna ricordare che qualunque tipo di bacio vi state apprestando a dare, questo gesto comporta sempre un'irruzione nel campo peripersonale di un'altra persona, una bolla inviolabile di spazio libero da lasciare intorno al nostro corpo. E se qualcuno prova ad entrarci anche prima di baciarvi, è probabile che abbia intenzione di spingersi un po' più là. Se invece volete testare l'intenzione della partner o del partner prima di esporvi troppo, una buona tattica è aggiustarle o aggiustargli una ciocca di capelli dietro all'orecchio. È un modo delicato per entrare nel suo spazio vicino e testare la sua reazione, che se è positiva potrebbe darvi un via libera e quindi essere una sorta di incoraggiamento. Allora finiamo qui la nostra prima parte sull'ABC del bacio e alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
3: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica, i tagli e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
2: Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato. All'equipaggio ha detto: uccidetemi. Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir, che annuncia pure: per lui sarà un inferno. Apertura a Genova del 66esimo Salone Nautico Internazionale. Al taglio del nastro la Premier Meloni, presente anche il governatore Bucci, coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia anche la Premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA. Ho inviato oggi la lettera con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la Premier nel suo discorso. Poche ore prima, con i commenti dei portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Su questo l'Italia non è isolata, il tema troverà posto anche al prossimo vertice Ecofin, anticipa la Premier. Sentiamo un passaggio.
4: Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo, che è calendarizzata tra due settimane.
2: Intanto, dopo i dati sull'inflazione diffusi ieri, oggi i numeri sul mercato del lavoro italiano, sempre dall'Istat, non sono confortanti. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Il quadro economico italiano delineato dall'Istat negli ultimi due giorni evidenzia una fase di marcato rallentamento caratterizzata dal peggioramento contemporaneo sia degli indicatori sull'occupazione che di quelli sui prezzi al consumo. Sul fronte del mercato del lavoro, i dati diffusi oggi indicano che ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, segnando una flessione di 0,2 punti percentuali rispetto al 63,2 registrato a luglio, legata soprattutto a un calo dei contratti a termine e dei lavoratori autonomi. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente, spinto da un incremento sia della componente maschile sia di quella femminile, mentre il tasso di inattività tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente stabile. Lo scenario complessivo dunque si complica dopo le rilevazioni preliminari sull'inflazione pubblicate ieri sempre dall'Istat, che mostrano Per il mese di settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% segnato ad agosto.
2: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con i Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è imbelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
7: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
6: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Buonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
8: Rewind. Senza

0: Buonasera, benvenuti, bentrovati a questo primo appuntamento di ottobre. Oggi infatti sono il primo ottobre 2026 e noi siamo qua. Ci siamo stati a settembre e adesso ci saremo ad ottobre. Chissà come sarà il tempo, chissà che cosa succederà in questo primo d'ottobre e soprattutto chissà che cosa avrà da dire il mio amico e direttore Ivo Brocchi, a cui do il benvenuto. Ciao Ivo.
1: Buonasera a tutti, buonasera Claudio Giuseppe. Oggi non è il primo ottobre.
0: Madonna, ma sbaglio sempre.
1: Oggi è il 61 agosto.
0: Lì, sì, buonanotte.
1: È il 61 agosto, sì, con questa stagione, con questo caldo.
0: 61 di conta novembre con aprile, giugno, settembre, viene da dire. Ma che dici?
1: Ma senti un po', provi un po' di nostalgia quando senti la parola primo ottobre. Quando eri ragazzo, che succedeva il primo ottobre?
0: No, le scuole erano già iniziate.
1: No, iniziavano il primo ottobre le scuole.
0: No, forse ai tuoi tempi, ai miei tempi no.
1: Basta,
0: forse.
1: Mi alzo e me ne vado. Di fronte a questo affronto mi alzo e me ne vado.
0: Perché mi dici questo?
1: Ma vuoi che guardi quando hanno iniziato il 15 settembre? Eri già grande.
0: Io?
1: Sì. O sei bocciato 10 volte, la prima,
0: no,
1: e allora
0: no,
1: ti ho toccato.
0: Sono bocciato una volta sola nelle superiori, ma perché avevo...
1: Non avevi altre cose per la testa?
0: Avevo altre cose per la testa, sì.
1: Ecco. Capito? Il primo ottobre mi ha continuato per una vita.
0: È vero, il primo ottobre c'era le scuole?
1: Sì.
0: E perché dopo tutta questa differenziazione? Poi una regione prima, una dopo, perché?
1: Perché ora c'è la libertà. Siamo in un paese libero, possiamo fare quello che vogliamo.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Sì, insomma, siamo andati un po' che oltre.
1: Sempre esagerato.
0: Sì, insomma, botte, coltellate ai cose.
1: A chi passa?
0: A chi capita lì,
1: a
0: c'è
1: chi capita?
0: Tutto, sì.
1: Gente che viaggia con picconi per le strade, sì, picchia la gente.
0: No, che vuoi fare?
1: Donne che vengono messe al muro e gli fanno di tutti i colori.
0: Va bene. Sì. Poi il giorno dopo trovi chi l'ha fatto fuori, tranquillo.
1: Sì, sì,
0: senti, caro Ivo, ma io
1: un grande paese.
0: Io ho una domanda per te adesso. C'è una domanda che te la devo fare in tutti i modi.
1: Oh,
0: è stata una settimana particolarmente particolare. Senti qua, particolarmente particolare, no? Perché? Perché la domanda che mi sorge spontanea: ma tu ce n'è andata a fare gasolio benzina?
1: No, l'ho saltato questa settimana.
0: Non ci sei andato?
1: No.
0: No, per sapere dove vai a fare benzina e gasolio, per curiosità.
1: Allora, senti, io vado al distributore davanti a casa mia, che è un IP, quindi non ho problemi, né prima né ora.
0: Sì?
1: Anzi, è il distributore con i prezzi più bassi di Arezzo.
0: No, è 299, devono essere quelli Enilive, IP, sì. Forse ancora la Kuwait vorrà fare qualcosa.
1: La Kuwait da oggi.
0: No, per da dire, oggi. No, perché io sono curioso di sapere, tutti quelli che dicono, tutti quelli che abbaiano già avevano abbaiato per il bollo, se adesso vanno a fare gasolio e benzina nei distributori che è 2,4, quanti? Coerenza vorrebbe fosse così, insomma. No?
1: Infatti ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe
0: altro. Però su questo aspetto dei distributori Enilive c'è qualcosa che non mi torna.
1: O cosa che non ti torna?
0: C'è qualcosa che non mi torna.
1: Dimmelo.
0: C'è qualcosa
1: visto
0: che non
1: che
0: mi
1: sei
0: torna.
1: Tutto.
0: No, perché io non posso pensare che vada a fare il rifornimento in un Enilive e dicono ma io mi serve la fattura, ma noi non abbiamo la connessione. Sì, ma le macchinette per fare cose ci si paga solo i contanti. Come no? Però ai distributori automatici perché non c'è non ti fanno il servizio. Io l'ho fatta l'Eni Live, quindi Supercorte, te la ricordi il Supercorte Maggiore?
1: Come no? Però ti posso
0: dire anche qualcosa,
1: se
0: non hai
1: vuoi,
0: la connessione, però le cosine ti funzionano.
1: Se
0: fuori,
1: vuoi ti posso indicare un distributore del gruppo.
0: Secondo me c'è qualcuno e un signore mi ha detto, un mio cliente che ho incontrato proprio lì, ha detto guarda, non la fa nessuno perché non hanno voglia di mettersi a fare cose. Ora queste sono dichiarazioni.
1: Io credo che sia una cosa illegale.
0: Io credo che dire che a me non c'hai connessione e io infatti non l'ho fatto carburante lì perché io a me il mezzo della ditta se permetti lo devo fatturare.
1: Che costi 2,4 200 devi fatturare.
0: Ma secondo me su questo aspetto bisognerebbe che qualcuno ci mettesse gli occhi.
1: Per esempio la Guardia di Finanza.
0: Ma secondo me bisognerebbe che uno va lì e dice guardi io ho bisogno così perché dice no la fattura non c'è.
1: Credo che
0: paga solo contanti.
1: Credo
0: le sue parole che lei caro signore ha detto a me. Quindi
1: contanti nemmeno carta di
0: credito? Solo contanti. Poi in realtà fuori col cosino c'era la carta di credito, cioè le usavano
1: al banco.
0: Quindi.
1: Insomma,
0: io ci ho visto poco. Io sbaglio. Quello probabilmente non aveva la connessione perché oggi la connessione non c'è. Allora mi dovete spiegare come. come facevano le macchinette lì a funzionare, perché in giro ci prenderete qualcun altro. Secondo me c'è qualcosa che su questo, questa cosa, perché sai cosa mi viene da dire? Quando c'è l'opportunità,
1: io penso di sapere qual è.
0: Io penso che quando c'è l'opportunità, poi la gente se ne approfitta.
1: È probabile.
0: Sbaglio?
1: No,
0: sbaglio.
1: Assolutamente.
0: Allora fate caso, se andate ai distributori Anylive IP quelli e avete bisogno della fattura, fatevela fare, vediamo se c'è l'omino che
1: io conosco fare. Gente che la fa.
0: Bene.
1: Conosco gente che la fa. Anzi, visto che la conosco, posso anche fare il nome e cognome.
0: A me l'altra sera è successo questo e io non sono stato a discutere, ma dopo sono stato lì, tra l'altro mi si è fermato il furgone, senti.
1: Eri senza gasolio?
0: No, la batteria a terra, quindi ho aspettato mia moglie che è venuta con la batteria.
1: È un bel paio di cavi?
0: Sì, no, ma l'avevo pronta prima, perché io l'avevo fatta prima, non mi ricordavo che...
1: Sì.
0: Quindi ho anche visto quanta gente, cosa faceva la gente lì, quindi secondo me, ma io qua non ci ho visto...
1: Secondo me, io penso che siano casi isolati.
0: È
1: ti dico
0: caso
1: la verità.
0: Isolato.
1: No, casi.
0: Sbaglio io,
1: ho detto al plurale.
0: Io, ma le parole furono quelle.
1: Lo credo.
0: Fattura,
1: ma su questo
0: fattura,
1: che tu.
0: Ah, no, guardi, no, io non ho la connessione. Dice, c'è connessione e paga solo contanti.
1: Se tu mi racconti un caso così, io ti credo al 2000%. No, perché
0: è
1: ti conosco.
0: A me, è successo a me, quindi.
1: Ti conosco. Però non credo
0: dove.
1: Che sia. Non credo che sia un caso diffuso.
0: Speriamo.
1: Però.
0: Guarda, ti dico la verità. Oggi volevamo fare una sorta di tipo di ride in questo senso, lo faremo in settimana, perché sono a me queste cose, se uno se c'è una cosa e uno se ne approfitta, io non dico che lui se ne approfitta,
1: no,
0: per carità,
1: no.
0: Però andiamo a vedere come funziona.
1: Al di là dell'approfittarsi o meno, oggi un distributore è tenuto a fare la fattura di un cliente che la vuole. Come tenuto a darti lo scontrino
0: questo,
1: se lo
0: questo
1: vuoi.
0: Questo mio cliente che è arrivato lì ha detto non la fa nessuno, dice tutti, e che vuol dire questo? Ma stiamo scherzando. Spero che lui abbia detto una cavolata, quindi me ne occuperò personalmente con tanto di date alla mano, perché le cose, però a me è successo questo e io lo testimonio, così come testimonio un'altra cosa. Hai visto che inizio settimana abbiamo avuto un bel incendio su Santa Flora?
1: Sì.
0: Che cos'è, autocombustione?
1: Sì, l'ho visto.
0: Perché non c'è stato l'incendio in tutta l'estate, adesso che possono ribruciare c'è stato l'incendio? Chi paga adesso? C'è andato anche l'elicottero per spengerlo, chi li paga sti danni? Chi li paga?
1: Si dovrebbe pagare se si trova un responsabile.
0: Il responsabile, se sei lì a pulire l'olivi e ti scappa il fuoco, scusate se lo dico senza mezzi termini, e poi ti prende il fuoco il bosco, qualcuno deve pagare, secondo me. Oppure vogliamo finta di non vederle queste cose. Oppure l'autocombustione.
1: Ma che autocombustione?
0: No, ecco, perché allora...
1: Non c'è stata con 40 gradi.
0: Allora è bene che questi signori si facciano un'assicurazione e comunque rendano conto di queste cose, perché alla fine, insomma, chi paga gli interventi vigile il fuoco? C'è andato
1: un sacco di... Poi non è solo un problema, non è anche solo un problema di soldi, è un problema di impiego di personale, di mezzi,
0: stamattina,
1: di cose.
0: Stamattina a casa mia non si respirava. Apri la finestra e le porte per andare fuori, una coltre di fumo, maleducati in cima. Che non siete altro per bruciare i vostri figli. Non smetterò mai di dire che è una vergogna, che è una cosa troglodita e che siete degli incivili. Punto.
1: È una vergogna.
0: Partiva da un fondo a Capodimonte, arrivava a coso, arrivava al Bagnoro. Dimmi se si può respirare l'aria così. E non mi venire a dire contadini non contadini.
1: Ora è cambiato il comandante.
0: Adesso ce ne occuperemo.
1: Con quello di prima non sei riuscito a.
0: Ci provo Ghinelli con il fatto di dire vediamo, andiamo, facciamo smaltire a Laisa giù, no? Poi dice che non funzionava questo servizio. Vediamo se. Insomma, è l'ora di finirla, insomma, no? Anche perché il poco si tollera, il troppo
1: stroppia.
0: E la maleducazione a tutti voi che fate queste cose, ve ne fregate che il fumo va a casa delle persone, perché poi bruciano che c'è le abitazioni, che possiate trovare la gente che al supermercato salta la fila davanti a voi, che vi passa davanti con la macchina al distributore e finisce con la benzina prima di voi, cioè tutte quelle piccole cose per rendere la vita incivile come siete voi, punto. E oggi so così.
1: Ti fa bene.
0: È vergogna, dai, basta.
1: Ti illumina gli occhi quando
0: c'è
1: così. Sono preoccupato per fare quest'altra trasmissione.
0: No,
1: comunque, guarda, hai detto una serie di episodi, tutti quanti gravi, punto, gravi.
0: Questo è.
1: Poi ovviamente se uno mette sotto una persona sulle strisce è ancora più grave, ma questi sono gravi ugualmente, perché poi sono reiterati, si fanno di continuo. Per esempio, chi non ti ha fatto la fattura è una cosa allucinante.
0: No, ma io non l'ho fatto, quando mi ha detto che devo pagare solo contanti, tra l'altro la fattura no perché non ho connessione, io ho detto guarda, non la faccio la cosa. Poi non mi è ripartito il furgone, quindi... Quindi vabbè.
1: Va a capire quanta partita vedete lì fermo col furgone lì davanti che...
0: No, pensavo che venisse a dirmi ora devi pagare il parcheggio.
1: Sarebbe giusto.
0: Sì,
1: e ti faceva anche la ricevuta.
0: Sì, ma internet ce l'aveva allora,
1: Col telefonino.
0: No. Io spero che su questa cosa la prossima settimana
1: ci lavoriamo.
0: Facciamo un giornalismo di inchiesta.
1: Facciamo il famoso testimone cronista.
0: Vai. Però adesso dobbiamo tornare sulla prima parte di questa settimana che ha visto delle cose veramente particolari, soprattutto quell'episodio che poi andremo a trattare dopo. Quindi Ivo,
1: lo facciamo subito perché diciamo l'episodio del giorno è successo ieri, ma è del giorno ancora, non è un argomento chiuso, anche perché non è facile risalire esattamente alla verità, perché è vero, come mi dicevi prima, che dentro una cabina di pilotaggio ci sono i microfoni, è tutto registrato, c'è la scatola nera, c'è tutto registrato, però tu sai
0: da Dubai dove...
1: l'aereo partito da Dubai doveva andare a Tel Aviv, ad un certo punto i passeggeri, 172 persone più il personale dell'equipaggio, hanno sentito l'aereo perdere quota improvvisamente, cadere, grande paura. Tu pensa, in 32 secondi sono passati da 8.500 a 4.000 metri.
0: 4.000 metri.
1: Quindi una caduta verticale che ha fatto sta male tutti, gente che era battuto dall'una e dall'altra parte, perché poi era incontrollato. Non so se hai visto le immagini dell'aereo una volta atterrato, addirittura il timone di dietro si era spezzato in tre punti.
0: Dalla velocità con cui è sceso.
1: Quindi è evidente che lì poteva a quel punto anche succedere un incidente proprio per la rottura dell'aereo. Perché se tu perdi mezz'ala, eccetera, poi non le recupera nessuno. L'aereo è stato fatto atterrare non a Tel Aviv, ma l'Arabia Saudita ha imposto che si fermasse direttamente nello stato dove è successo questo episodio. Lo ha imposto, ovviamente a quel punto lì sono stati portati soccorsi ai due che erano in cabina di pilotaggio, pilota e copilota. Tra l'altro il pilota era gravemente ferito, delle coltellate all'addome, eccetera, sanguinante. La fortuna ha voluto, il caso ha voluto, che questo pilota abbia avuto l'attenzione, mentre cadeva a terra, mentre c'era la colluttazione, di utilizzare il sistema che sblocca la porta di accesso alla cabina.
0: Anche lì per norme antiterrorismo, sai che c'è
1: antiterrorismo, capisci che basta che uno dei due sia un po' terrorista e la frittata è fatta, oppure sia uno con intenzioni suicide e la frittata è fatta, insomma, no?
0: Esatto.
1: Anche questa è un'altra cosa che forse andrebbe valutata bene. Io pensavo addirittura che una hostess almeno avesse da fuori la combinazione per poter entrare, perché ci può stare anche un malore.
0: Non lo se c'è in questo senso.
1: Non lo so, secondo me qualcosa esiste. Però sai, anche quello è rischioso, perché il terrorista che è in cabina con i passeggeri prende tutte le hostess, se ne prende una e dice la sgozzo, se chi ha la chiave non mi apre la cabina, insomma diventa complicato, molto complicato, parliamoci chiaro. Che succede? Succede che riescono finalmente ad entrare dentro, e la fortuna ha voluto che in quell'aereo ci fossero in volo anche dei piloti di aereo, dei piloti di aerei grandi, perché poi quello non è un aereo.
0: Se devono dare il cambio, mi sembra, vero?
1: Non lo so, comunque erano piloti di aerei grandi. E guarda caso, questo è certificato, perché poi sono arrivati a Tel Aviv, questi qui sono stati intervistati, hanno parlato con Netanyahu, eccetera. Nazionalità di questi due piloti che erano in cabina, un russo ed un ucraino.
0: Ma pensa che
1: hanno salvato la loro vita innanzitutto, ma la vita di tutti i passeggeri. Per essere chiari. Mentre invece sono rimasti in Arabia Saudita i due piloti, il pilota e il copilota. Quindi per il momento le indagini su quello che è veramente accaduto la stanno svolgendo le autorità dell'Arabia Saudita. Le faranno onestamente? Mi auguro di sì, sono sicuro? Insomma, sì e no, non lo so, dipende qual era l'intenzione, perché all'inizio tutti quanti hanno detto, qui si tratta chiaramente, evidentemente questi piloti erano o di nazionalità di qualche paese del Medio Oriente, quant'altro, non lo so, perché non è stato detto chiaramente chi erano questi due piloti, quindi pilota e copilota.
0: Uno era un omanita, dell'Oman.
1: Quello che guidava.
0: Pensavo che l'altro.
1: L'altro non si sa di quale nazionalità fosse, quindi qualcuno ha anche sospettato, ma non è che c'era l'intenzione di prendere il possesso dell'aereo e fare quello che successe l'11 settembre del 2001?
0: I giornali infatti c'erano.
1: Quindi all'inizio tutti si sono buttati su questa ipotesi. Dopodiché, sentendo evidentemente sia i due piloti, copilota e pilota, e sentendo anche gli altri, non lo so, perché in qualche modo la versione sta un po' cambiando verso qualche altra ragione. Non si sa bene perché il copilota abbia avuto questa alzata di ingegno di fare questa azione.
0: Cioè, più che altro come faceva avere il coltello? Perché è passato un coltello.
1: Lo so. Ma perché tu sai, hai visto come sono i controlli all'aeroporto? No,
0: ho capito, ma i piloti e i copiloti non li controllano?
1: Li controllano fino a un certo punto. Se per questo il pilota c'ha anche la pistola in cabina.
0: Sì, quello sì, questo lo so.
1: Volevo dire.
0: Lo so, sì,
1: quindi
0: lo
1: capisci
0: so.
1: Che insomma delle cose passano. Delle cose non passano, forse al passeggero, forse dico. Ma al pilota e al copilota passano un po' di meno, perché visto hanno accessi secondari, hanno passaggi particolari negli aeroporti. Onestamente, io un controllo sicuro al 100% non me lo sento di dire che c'è. Francamente non me la sento. E questo coltello è entrato, ha fatto quello che doveva fare alla fine, no? Perché poi era un coltello vero oppure era una lama tirata fuori da un attrezzo, da qualcosa che avevi, non lo so. Vedremo, forse lo sapremo. Ma tu pensi se quell'aereo, invece di aver avuto la porta aperta, questo copilota prendeva il comando dell'aereo e lo portava fin sopra al territorio di Israele, nemmeno ti dico su una città,
0: sì.
1: Non ti dico di fare il danno delle Torri Gemelle, perché magari lo buttava sopra Tel Aviv, sopra Gerusalemme, sopra quello che vuoi, va bene? Ma se lo buttava semplicemente anche in un campo, cosa sarebbe pensato tutti? Questo è un attentato, non è andato a buon fine quanto volevi, ma è un attentato. E avrebbe riacceso altro che un focolaio, avrebbe acceso il mondo, perché poi, come siamo abituati con queste guerre in corso, siamo tutti partigiani, uno di qua e uno di là, molto spesso senza sapere le ragioni del perché sia da una parte o dall'altra, no? Quindi abbiamo veramente rischiato in modo enorme ed esagerato. E questa è la prima vicenda che si racconta oggi. Andando avanti, ormai siamo nel Medio Oriente e restiamo in Medio Oriente. C'è questa frase: siccome l'America ha mandato un piano per la pace nuovo all'Iran, ma gliel'ha mandato anche con un ultimatum molto stretto come tempi, non gli ha detto pensateci, lavorateci, mandateci una copia corretta, eccetera. Ha detto prendere o lasciare. E Trump ha detto sta arrivando il momento di farli saltare in aria. A quel punto l'Iran, invece di leggere il piano, ha risposto questo: non pensare che attaccherai l'Iran e che noi ci arrenderemo in pochi minuti. Così non sarà. E purtroppo devo dire che hanno dimostrato gli iraniani, dopo i primi due attacchi, quello di un anno fa adesso, che sono in grado di resistere, perché sono molto armati.
0: Ecco, Ivo, scusa se interrompo.
1: Vai.
0: La fonte,
1: c'è una notizia nuova, sì.
0: Rai News e la fonte,
1: sì.
0: Il pilota è romanita, quello che ha cercato di fare questa area. Adesso sarà, da qui sarà, lo estraderanno, Israele chiederà l'estradizione per portarlo. Erano a 27 secondi dall'impatto.
1: 27.
0: Mamma mia,
1: che rapidità questi
0: quindi
1: piloti.
0: Era l'umanità che ha cercato di farlo passare. Ma scusa, l'ho visto.
1: Ma figurati, Giuseppe, quando si tratta di dare le notizie il più possibile giuste,
0: esatto,
1: dobbiamo farlo senza nessun timore o reverenziale, niente, insomma. Oh, Teheran dice abbiamo ricevuto questa proposta dagli USA ma non pensiamo di eccetera, e poi ha detto anche siamo pronti a lanciare missili il nemico sappia che era mordi e fuggi, il mordi e fuggi è finito, nel senso non pensate di venire qui, tirate un po' di bombe, fate un po' di la vostra guerra e noi staremo fermi. Abbiamo missili che possono raggiungere, come ci hanno detto già altre volte, molti paesi, e stanno alzando il tono anche loro, perché come ha fatto il presidente iraniano quando è andato all'ONU, che ha portato le fotografie dei bambini morti in quella scuola, ti ricordi, no?
0: Sì.
1: Eccetera, non facendo vedere, lo ripeto perché questa cosa qui mi è saltata subito all'occhio, non ha portato nemmeno una foto di una manifestazione in cui i poliziotti sparavano ad altezza d'uomo, in cui sono morti forse 30 o 40 mila ragazzi, perché la maggior parte erano studenti universitari o ragazzi, e quindi vuol dire non è che lì il più onesto c'ha la peste, insomma, ecco, mi sembra a me. Il rischio è di una nuova escalation che coinvolga tutta l'area, e forse non solo, perché l'Iran, come vedi, ormai non colpisce più il singolo mezzo militare americano che viaggia, no, va a colpire le strutture militari ed energetiche dei paesi che ospitano gli americani, quindi paesi, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, la Siria, la Giordania, e questo prima o poi potrebbe scatenare l'inferno. Non dimentichiamoci che Israele continua a dire In Iran non abbiamo finito il lavoro, lo dobbiamo finire, dobbiamo eliminare qualunque rischio che loro siano in grado di fare l'arma atomica. Ma a questo punto dobbiamo anche togliergli di mezzo i missili a lunga gittata. Quindi Israele, almeno ora, è pronta a continuare la guerra finché ce n'è bisogno, secondo il loro parere. E questo non è che le cose le semplifica, anche perché, te lo dicevo prima, il mondo si sta spaccando in due. La famosa scena in cui 80 paesi lasciano la sala dell'ONU quando parla Netanyahu, ti fa capire che il mondo è spaccato in due, letteralmente in due. E ci sono interessi trasversali, alleanze incredibili che sono sul territorio. Quindi non lo so come andrà a finire.
0: La maggioranza di quei paesi era di una certa...
1: Assolutamente, assolutamente. Ma non solo quelli, perché per esempio anche molti paesi del Sud America hanno abbandonato, escluso l'Argentina, un po' tutti hanno abbandonato l'aula in quel momento, ma molti paesi del blocco dell'est Europa e dell'Asia hanno abbandonato l'aula, non la Cina. La Cina non l'ha fatto, perché la Cina tenta di mettersi su un altro livello. Dopo sulla Cina ti leggerò una notizia che mi ha particolarmente colpito. Se continuiamo a parlare di guerra, dobbiamo parlare anche di quella che la Russia ha iniziato contro l'Ucraina 4 anni, siamo esattamente a 4 anni e mezzo, siamo a 1681 giorni oggi dall'inizio della guerra. Pensiamo. 4 anni e mezzo, impressionante, una guerra che è quasi lunga come la Seconda Guerra Mondiale e più lunga della prima, questa guerra. Pensa un po' quant'è, doveva finire in pochi giorni, te lo ricordi, no?
0: Sì, sì.
1: E questo sta scatenando una serie di reazioni, perché la rabbia della Russia qual è? Che in qualche modo, magari non in modo esagerato e prepotente, ma l'Occidente sta aiutando l'Ucraina a difendersi e sta aiutando in modo fattivo, perché gli dà le armi per difendersi. Non è che hanno mandato i propri soldati, hanno detto: noi vi armiamo, con i soldati non veniamo, vi diamo le tecnologie, vi diamo le cose eccetera. E questo fa impazzire Putin, che pensava di finirla a poco tempo, pensava di spendere poco, invece sta spendendo molto, innanzitutto in vite umane, perché muoiono tanti soldati, tant'è che è partita un'altra proscrizione con addirittura un anno più giovani ragazzi e un anno più vecchi. Prima prendevano quelli da 19 a 26, ora partono da 18 a 27. Per allargare un po' la forbice, e forse andranno a 28, perché quelli già 27 ora avevano già passati 26.
0: Parli della Russia, vero?
1: Parlo della Russia.
0: Tanto con le elezioni che hanno dato mandato.
1: Vabbè, le elezioni, sai, quelle sono le elezioni a modo nostro.
0: Hai visto le immagini dove nei seggi venivano messe direttamente dai scrutatori?
1: Non sappiamo nemmeno se nei paesi democratici è tutto liscio.
0: Assolutamente.
1: No,
0: sì,
1: no,
0: assolutamente.
1: Pensa a un paese in quel modo. Cioè, ma nemmeno se mi fai stare 50 persone a controllare in ogni posto, perché tu blocchi a casa quelli che non vuoi che vadano a
0: votare. Però ho letto che Russia Unita, che è il partito di Putin, mi sembra,
1: sì,
0: no? E dice: se non avesse avuto ipoteticamente queste cose, sì, sarebbe stato al 23%, ma invece, cioè, dice, comunque è al 43 ora, no? Dice il 23%, che però sarebbe comunque tanto, capito?
1: Sì, sì, tanto, tanto, ma non basterebbe, non sarebbe la maggioranza.
0: Lo so, però lui fa esattamente quello che
1: lui
0: vuole.
1: Lui sostanzialmente ha detto: le elezioni hanno confermato che i russi vogliono continuare questa guerra.
0: Sì, sì.
1: Questo è stato il sunto che ha detto. Pensa un po'. Io non lo so, mi piacerebbe veramente poter intervistare uno a uno quelli che hanno votato.
0: Questi sono stati abituati a 80 anni di quello che è stato il regime dell'Unione Sovietica.
1: Che può essere abituato a quello che vuoi, ma insomma...
0: No, no, sbaglio, Ivo.
1: So.
0: Te lo ricordi, Gulag, te lo ricordi tutte queste cose qua, no?
1: Sì, sì, non c'è nessuno che si ribella. E quelli che si ribellano li fanno fuori.
0: Li fanno fuori prima, sì.
1: Come lo ha detto Kasparov, avvisato da servizi lituani e USA, la mia vita è in pericolo. Con un post su Telegram, ma io penso che siano in pericolo tutte le vite di quelli che in qualche modo si ribellano in questo momento al pensiero unico, che è obbligatorio. In guerra non si tradisce, questa è un po' la logica dei paesi dove c'è la dittatura, che sia militare o non militare non cambia niente, sempre dittatura. Lì è quello che in questo momento comanda. In questo momento c'è la legge marziale anche in Ucraina, non ce lo dimentichiamo. E d'altra parte, come potrebbe non esserci in un paese che è in guerra? Non potrebbe non esserci. Si sta lavorando a cercare qualche soluzione. La Turchia si sta facendo in quattro per parlare contemporaneamente con l'Ucraina e la Russia. Mi fa un po' impressione che debba essere un paese come la Turchia, in un mondo come questo, con tanti paesi che abbiamo, diciamo che sono stati la culla della civiltà e della diplomazia, a dover trattare. Evidentemente ancora non è arrivato il tempo in cui i russi debbano accettare che una trattativa seria te la fanno fare gli americani, i canadesi, gli inglesi, i francesi, chi vuoi, ma loro con questi paesi qua non ci vogliono parlare, perché in questo momento li hanno armati. E tu sai che questa cosa delle armi sta creando spaccature in tutto il mondo, anche dentro i paesi, anche dentro i partiti. Ti faccio il nome di un partito, il Partito Democratico. I riformisti che dicono andiamo avanti con la politica di rifornimento degli aiuti militari a Kiev. Quelli dell'area di sinistra hanno dei dubbi in questo momento. Che fare, che non fare, si continua ad appoggiare questa politica oppure no? Poi vai più a sinistra, VS contraria. Vai a 5 Stelle, 5 Stelle contraria. Vai a destra, abbiamo sostanzialmente Forza Italia che dice continuiamo a dare l'appoggio a un paese che è stato aggredito dalla Russia e che deve difendersi. E difendendosi difende anche noi. Fratelli d'Italia in questo momento sembra compatta su questa linea. La Meloni fin dal primo giorno ha detto l'Ucraina noi non l'abbandoniamo, punto e a capo. E va detto che in quattro anni che è al governo lo ha sempre fatto, diciamoci la verità. E la Lega no, la Lega la pensa diversamente, dice basta armi a Kiev. Poi per coprire in qualche modo il fatto che non ci sia una spaccatura esagerata all'interno della maggioranza di centrodestra, dice diamo aiuti di altra natura, diamo aiuti umanitari, ospedali, queste cose qua, ma non le armi. Futuro Nazionale ha detto basta armi, tanto per essere chiari. Qual è il problema? Il problema è questo: se smettiamo di dargli armi, quello vince in 20 giorni, in un mese. È vero che questi ora sono diventati bravi con i droni, ma quelli vincono in poco tempo. E allora cresci la tensione, ogni tanto ci sono dei fatti di cui non si capisce bene l'origine. Tu sai che è esplosa e poi ha preso fuoco un'enorme fabbrica di armi in Germania, alcune settimane fa, ma 3 mesi fa è bruciata anche una fabbrica di armi in provincia di Frosinone, del quale incendio non si è mai trovata l'origine, mai. Si è data la colpa all'errore umano, ma no, c'è un'inchiesta in corso che fatica ad andare avanti, perché essendo una fabbrica che produce materiali militari
2: non è che ci puoi andare,
1: non è che anche i carabinieri dicono dindo carabinieri aprite la porta, cioè la documentazione è difficile da vedere, eccetera. E c'è, per esempio, c'è un'inchiesta internazionale che sta dicendo loro stanno mirando proprio a colpire le fabbriche che producono.
0: L'ha detto Lavrov, mi sembra, no?
1: La sua portavoce l'ha detto, Sakharova. Il nostro obiettivo saranno le fabbriche che danno aiuto militare all'Ucraina.
0: Perché per noi chi produce le armi
1: che vengono date a loro.
0: Dice per me è un obiettivo.
1: Per noi sono obiettivi. Obiettivo, quindi ve lo diciamo, non vi rimanga nuova. Ma ha fatto di più questa settimana sia Lavrov che la Sakharova. Putin non l'ha ancora detto. Tu sai che ci sono state delle esercitazioni militari della NATO importanti vicino alla famosa enclave di Kaliningrad. Kaliningrad è collegata con la Bielorussia, non con la Russia, da un corridoio, una specie di strada con le reti di
0: qua. Lituania e Estonia?
1: È lì, praticamente sotto i paesi baltici, i tre paesi baltici, che è lo sbocco al mare del nord per la Russia. Quello, se no devono andare su in Siberia, un giro a volte anche impraticabile dal punto di vista del meteo. Sostanzialmente, ebbene, hanno detto per noi quella è un'operazione, è un tipo di esercitazione che avete fatto per calibrare quanto serve alla NATO per isolare Kaliningrad dalla Russia. Quindi la vostra guerra contro di noi la state preparando isolandoci da lì. Sappiate che se vi provate a chiuderci il collegamento con Kaliningrad, noi siamo pronti a usare le armi nucleari. Punto. Cioè, non è che hanno fatto un messaggio subito, l'hanno detto chiaramente. Lo faranno? Non lo faranno? Non lo so. Certo, il rischio aumenta. L'unica in questo momento, diciamo, spalla sulla quale appoggiarci che abbiamo nel mondo è la Cina, pensa un po', che avrebbe detto alla Russia continua la tua guerra in Ucraina, non ti provare a usare armi nucleari. Quello noi siamo totalmente contrari e non lo devi fare. Speriamo che sia così. Tra qualche giorno ci sono altre esercitazioni molto importanti, sempre nella zona, nel confine fra la Polonia e, insomma, nella parte est. con l'impiego di penso 40-50 mila militari, ma mezzi modernissimi eccetera, hanno già detto che anche loro quell'esercitazione la vedono come un affronto, come una minaccia, come un modo di fare che non va bene. Poveri bambini. Dici tu, hai qualcosa di particolare da farmi vedere o ci fermiamo?
0: Siamo a 30, sì, dobbiamo fermarci.
1: Io vedo l'orologio, questo difetto. Ho l'orologio dietro le tue spalle.
0: Allora ci fermiamo e poi dopo magari ti dico qualcosa che ho visto qua.
1: Di esteri, sulla stampa, sì, volentieri.
0: Fermiamoci un attimo.
2: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind. Sono le 21:39 minuti. Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
0: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. No, io ho dato un'occhiata, Ivo, a quello che stanno riportando ovviamente i giornali, e si parla molto ovviamente di quello che è successo nel volo verso Tel Aviv, questo sì, però si parla anche di Gaza. I francesi si concentrano un pochino meno su questa vicenda, perché loro la toccano un po' differentemente, anche perché adesso c'è il problema del budget e le Cornu rientrano un'altra volta in crisi. No, perché lo sappiamo. Si parla poi di una cosa che devi vedere, Figaro lo tratta. Dopo due mesi la Spagna è ancora incapace di regolare il problema dei migranti a Ceuta. Guarda, dopo le esasperazioni degli abitanti, perché sono esasperati, sì, ci sono ancora 10.000 marocchini lì che non si sanno come gestire quella crisi. Guarda che è veramente una crisi enorme. La cosa che mi ha fatto un po' così solleticare l'idea, sai che si parla tanto dell'intelligenza artificiale, di queste Italie delle regolamentazioni, no? Allora, le monde francesi, che cosa ha messo? Ha messo una vignetta, devo dire, veramente carina. Si vede un Trump e un Xi Jinping, che sono coloro i quali insomma hanno, ecco, che vedi, sono avvolti da un braccio elettronico con sopra un enorme occhio che c'è scritto IA, e gli dice regolazione per fare che, gli ha detto esattamente, dice Xi Jinping, dice a che serve la regolazione, perché sono loro stessi diciamo sotto questa cappa ormai dell'intelligenza artificiale. Ovviamente questa è una versione molto ironica della cosa.
1: È ironica, ma tenta di far capire qual è la situazione. La satira e l'ironia a volte racconta molto più della cronaca.
0: Esatto. Poi ti ripeto, c'è una cosa molto carina che viene da USA Today. Devi sapere che hanno comprato un'enorme zona in America, Mammoth Cave si chiama, che ci vogliono fare dentro il National Park, ci vogliono fare i data center. C'è un movimento sempre più grande contro l'arrivo dei data center, che consumano tra l'altro tanta energia, ma consumano anche tante acqua per il raffreddamento. E qua infatti c'è una protesta, che gli abitanti dicono il Mammoth Cave non è in vendita, no data center. Ora diciamo, i data center ragazzi sono quelli che ci permettono di avere tutti i dati al mondo, ma perché ne stanno facendo così tanti? Perché i dati aumentano sempre più IVA, no? Ma per il problema della rete neurale, la rete dell'intelligenza artificiale. Guarda che è una cosa da non sottovalutare, perché prende tantissime risorse, ma tantissime. E c'è una bellina, e te la chiudo qui, perché diciamo così, a parte sull'intelligenza artificiale, guarda, se ne occupa anche Liberazione, il giornale francese, della sinistra, no? della sinistra francese. Che dice: coscienza dell'IA, inchiesta sulle cose strane, sulle esperienze strane da Anthropic. Vedi, si vede un cervello con dentro due facce, perché Anthropic vogliono dire che insomma abbia delle contaminazioni, non troppo, cioè da una parte meno. Ti ricordo che fu quello che rifiutò a Trump l'utilizzo diretto delle armi, e chi l'ha fatto invece, me lo dici te, Altman con ChatGPT. Te la chiudo velocissimamente, a parte Arezzo ovviamente, come vedi tutti si occupano della vicenda dell'aereo, ma c'è una cosa che sono andata a cercarla proprio giù in basso, che mi ha fatto riflettere, perché si parla di questa intelligenza artificiale, si parla di questa cosa così terribile, allora molti dicono stacchiamo la spina, eccolo qua. Se noi andiamo su The New Yorker, il nuovo lavoratore però sarebbe, vedi che questo sta cercando di staccare la spina, ma in realtà è una cosa, come abbiamo detto più di una volta, che staccando la spina a questi enormi cervelloni non è che l'intelligenza artificiale spenge il computer e smette di funzionare, no, perché sono miliardi e miliardi di programmi ripartiti in tutto il mondo, un pezzo qua, un pezzo là, repliche di qua, repliche di là, scusate se ve lo dico in termini molto poveri, che quindi non è che spegnendo la spina a un computer o un supercomputer l'intelligenza artificiale si ferma, no. E devo dire che anche in questa settimana, anzi la settimana scorsa, sono avvenuti altri casi di agenti IA, si chiamano così, che collaborano con tra di loro per andare a fare danni, cose fuori dai protocolli umani. Quindi pensa, siamo arrivati molto vicino a una cosa che però non possiamo staccargli la spina.
1: Abbiamo praticamente moltiplicato quello che prima era fattibile senza l'intelligenza artificiale, perché l'utilità dei computer, delle reti, dei programmi è indiscutibile. Oggi il mondo è tutto molto più vicino, tu puoi ragionare col mondo intero stando in una sedia, puoi conoscere, andare a prendere notizie ovunque, ovunque.
0: Io ho la mia idea, io tornerei tutti ai compiti sul diario, ora di carta, visto l'hanno tradotta ora, sarei di quella cosa.
1: Questa che è ovviamente moltiplicata per 100, per 1000, per 100.000, non si sa, sia come velocità sia come quantità di base di dati che hanno. Può essere trattata bene, perché molti dicono per esempio che per la parte della scienza sanitaria porterà dei grandi vantaggi, farà accorciare i tempi di studio di certe ricerche che si portano avanti eccetera, e ben vengano quelli, ma le puoi usare sempre anche male. Io faccio sempre il solito discorso, tu una macchina la prendi per guidare, guidi bene, poi la prendi per entrare in una strada affollata di gente e ammazzi 20 persone.
0: Esatto.
1: Quindi qualunque cosa si può usare in tanti modi.
0: C'è da dire, per chiudere questo discorso, che non è che l'intelligenza artificiale sia cattiva.
1: No, è uno strumento.
0: Seconda come gli vengono date gli compiti,
1: gli input.
0: Io dico trovami il modo di che Ivo Blocchi mi diventa verde, e lui va a hackerare anche gli uffici.
1: Potevi dire bello, almeno
0: bello, scusa, bello deve hackerare troppi cose di bellezza,
1: troppa corrente. No, deve consumare
0: per arrivare all'obiettivo utilizza anche protocolli che non sono stati detti dagli umani, quindi oltre le barriere
1: da sé
0: umani,
1: li trova.
0: E se li crea e se li fa. Quindi questa è la pericolosità. C'è un termine che identifica questo, no, questa escalation che lui praticamente che questa intelligenza
1: autogenerativo.
0: Un autogenerativo, ma prende delle idee sopra la limita di quelle che tu gli hai detto non le fare, e lui le fa.
1: E lui le fa. È come il robot che ha picchiato l'ingegnere in Cina.
0: Ah, hai visto che lavoro?
1: Il suo robot ha legnato e l'ha finito. Dunque, ragazzi, due o tre notizie che dall'estero vengo, arrivo dopo, dici? Facciamo un po' d'Italia. La prima, andiamo negli Stati Uniti.
0: Che succede?
1: Fallisce l'iniezione letale per Krista Pike. La condannata a morte è in ospedale. Nel Tennessee erano più di 100 anni che non si faceva una condanna a morte. L'hanno reinserita in questo paese. Lei uccise una coetanea quando aveva 18 anni.
0: Ora ne ha 50, mi pare.
1: Esatto. Quindi sono passati già 30 anni di vita morta, l'ha già passati. Ma insomma, non è che ha fatto una carezza a un bambino, ha fatto una cosa grave parecchio. Ebbene, questa iniezione non ha funzionato. Ma non sono neanche capace di ammazzare uno. A fallire. Evidentemente non era calibrato giusto la quantità di veleno o di quello che c'è dentro, una cosa o l'altra.
0: Sai che prima fanno tre iniezioni, lo sai.
1: Ma la domanda che mi faccio è questa: lo devi ammazzare e metterci nel triplo del prodotto? Ma non ho capito.
0: Da quello che so io sono 3 iniezioni, la prima per calmare, la seconda per anestetizzare, e la terza
1: per uccidere. Ma la terza falla pesante, se la devi proprio fare, meglio se non la fanno. Seconda notizia, andiamo in Francia. Donna di 93 anni trovata morta in bagno, sopra di lei un uomo nudo, è stata stuprata e uccisa. Ma qui dove stiamo andando, ragazzi?
0: Che stiamo parlando?
1: La vittima sarebbe stata strangolata. L'autopsia ha rivelato la presenza di lesioni compatibili con una violenza sessuale.
0: Mamma mia.
1: E questa persona che era sopra era un uomo di 34 anni in evidente stato di ebbrezza. Spero che non gli diano l'attenuante di aver bevuto troppo, di essersi fatto il crack, insomma.
0: Dove è successo questo?
1: A Tolosa.
0: In Francia. No, se fosse in Italia forse sì, da noi sì, ma in Francia non ci vanno più tanto di scartino.
1: Altra notizia dall'estero che ti potrebbe anche un po' meravigliare.
0: Cioè?
1: Dove ce l'avevo qui davanti, non mi può essere sfuggita, se non la trovo.
0: Speriamo che non ti sia sfuggita.
1: No, non mi può essere sfuggita. Comunque, se mi è sfuggita la sua memoria.
0: Ci è sfuggito qualcosa a noi? No, non ci è sfuggito niente.
1: Non ci sfugge quasi niente.
0: L'inflazione siamo al 4,2%, quindi insomma, roba è.
1: Inflazione.
0: Era dal 2023 che c'era l'inflazione.
1: Sì. c'è inflazione, inflazione. L'inflazione non sempre fa male, a volte fa anche bene un po' di inflazione. Il problema, perché per esempio fa risparmiare i governi nel debito pubblico.
0: Ho capito.
1: Il problema è un altro, che se non crescono gli stipendi, se non crescono i guadagni,

0: insomma, senza, cioè, voglio dire, causando
1: questo, no, questo non lo so quello che faranno, però intanto come notizia è una notizia che vedo bene, insomma, non la vedo male. Poi magari saranno peggio degli uomini, non lo so.
0: No, vabbè. No, però, no, vabbè, no, questa è una cosa.
1: Per me è una cosa positiva.
0: Inflazione shock in tutta Europa, vedi? Il, sì. il Sole 24 Ore è un giornale.
1: Cioè, giornale che le sa le cose.
0: Le sa. Quindi in tutta Europa il caro carburanti spinge a 4,2% il costo della vita in Italia a settembre.
1: Da noi il più di tutti è stato l'aumento, se no il 3,4, il 3,2, il 3,5 negli altri paesi.
0: Va bene, ma noi abbiamo ovviamente Giorgia Meloni.
1: E questo quindi, ovviamente, non è una cosa semplice, perché vorrà dire che, siccome questa poi è la media, è la media, ci saranno prodotti che crescono del 10, prodotti che crescono dell'1.
0: Però no, quest'Italia che è sempre così messa male, no?
1: Sì.
0: Allora, noi abbiamo sempre visto questa Germania come il motore d'Europa, ma in effetti lo era fino al 2020 più o meno così. Il problema è uno: prendiamo per esempio, adesso ci sono state una catena di licenziamenti da fare paura, in special modo nel settore dell'auto.
1: Sì.
0: Allora uno si chiede, ma com'è possibile, no? Andiamo a vedere la Volkswagen, che è una delle storiche, no? Dell'auto.
1: Sai che vuol dire Volkswagen?
0: Auto del popolo.
1: Auto del popolo.
0: Auto del popolo.
1: Sì, sì.
0: Io sapevo in tedesco solo Duke X-Ribedick e poi Du mir gute gefalte, quando andavo dalle ragazze tedesche al mare.
1: E dopo gli dicevi?
0: È quello.
1: Dopo che gli dicevi?
0: Anzai dai für funzig. Questo gli dicevo questo. Vabbè, andiamo a noi. La Germania è stata sicuramente il motore d'Europa e la Volkswagen dice: com'è possibile che Volkswagen non abbia introiti? Cioè, no, attento, non ha introiti. Non ha guadagni, perché è scesa da quella che era una soglia del 13-16% a un 4%.
1: Sì.
0: E non è sostenibile sostanzialmente per i finanziatori, e dicono: no, cari amici miei, dice, qui adesso bisogna tagliare. Ma una domanda bisogna farsela. Noi abbiamo sempre visto in Germania le grandi stipendi, le grandi cose, le grandi, tante fatte cose fatte bene. Ricordiamo che la Germania ha anche subito l'unificazione di due realtà che erano completamente differenti. Vi basti pensare che gli stipendi della DDR, sì, erano il 70% più bassi di quelli della Germania
1: federale.
0: Sì. Quando si sono uniti si sono dovuti, ovviamente non poteva
1: essere. È stato
0: essere
1: un momento complicato,
0: esatto,
1: molto complicato.
0: Ma pensate che per fare 1 milione di auto in Germania la Volkswagen utilizza 66.000 addetti. Allora, mentre in Cina ne utilizzano 22.000, la Stellantis 34.000. Cioè, in Germania per produrre 1 milione di auto sono più del doppio. Allora capite che dice: come mai, com'è possibile che ci vogliano più del doppio delle persone in Cina? Io capisco, povera gente, dico io, no? Per come, ma la Stellantis 34.000 per fare 1 milione, tutti sotto 66.000 è la punta massima. Vai a vederti questi dati, mi sono letti ieri sera, e allora c'è da dire: scusate, ma quanto costa questo? Come mai per lo stesso numero di macchine ci vogliono più del doppio degli operai per farle? Questo è quello che si stanno chiedendo gli investitori, per cui dice: sì, è vero che fanno tanto fatturato, perché non è vero che la Volkswagen non vende, però già la crisi con la Cina
1: vende meno.
0: Ma non
1: meno.
0: Ci sono come si chiamano? Non ci sono i guadagni, non ci sono le rimanenze, e quindi stanno pensando di tagliare, ma si parla di
1: 100.000 persone.
0: Ma lo capite che già.
1: E sai come le salveranno? Sai come le salveranno queste 100.000 persone?
0: Non le so come fanno.
1: In un modo drammatico.
0: No, come?
1: In un modo drammatico, perché i grandi industriali cinesi, appoggiati dal governo cinese, compreranno una fabbrica a Düsseldorf, va bene, dove c'erano 20.000 persone, porteranno lì la produzione loro cinese, di macchine cinesi lì.
0: Sì.
1: Li pagheranno come li pagavano prima, forse addirittura, non si sa, non lo so, magari tratteranno, guardate, facciamo per 6 anni, 5 anni.
0: Tu dici?
1: No. E qual è il loro guadagno per far questo? Che quando ora importano una macchina dalla Cina e la portano in Italia, pagano un dazio del 25, 28, 30%.
0: Sì, sì.
1: Se la producono in Germania, pagano un dazio di zero.
0: Tu pensi veramente che manterranno questo rapporto di 1 milione d'auto 66.000 o
1: ma
0: 1 milione d'auto 22.000?
1: No, probabilmente no, ma questo, sai, il rapporto si fa svelta a finirlo.
0: L'efficientamento, allora, cos'è? L'automazione?
1: Ma si fa svelta a finire il rapporto, perché intanto la gente invecchia, va in pensione, non riassume nessuno. È così, ma
0: la Germania ha vissuto in una maniera, devo dire, da quello che sembra, da questi dati che ti ho detto, che li puoi trovare tranquillamente, ha vissuto in una maniera dove ci vuole tanta manodopera per farle male.

0: macchine, ma ha scoperto che forse
1: hanno
0: ci sono altri sistemi.
1: Hanno il contratto a 35 euro la settimana di lavoro,
0: vabbè.
1: Per esempio. In Cina penso che 35 euro li devono fare tre giorni.
0: In Cina, ci siamo già disposti. Ecco perché io non mi posso dimenticare di Tiananmen e tutte queste cose.
1: Ma ti posso
0: perché è un altro mondo che
1: Stiamo con i piedi per terra e pensiamo a noi e guardiamoci intorno. Qui siamo nella zona della carbonaia. Se apriamo una finestra, guardiamo, vediamo tante aziende orafe. Prima vedevamo anche tante aziende tessili, prima, va bene? Qualche decennio fa. Cosa è successo? A un certo punto, siccome qua il lavoro costava troppo e costava sempre meno che in Germania, in Francia e in Inghilterra, sempre meno, perché i nostri operai, i nostri impiegati guadagnano meno, molto meno di quei paesi lì, va bene? Hanno portato le produzioni dove? In Romania, in Bulgaria, in Giordania, ve lo ricordate? A Malta.
0: Anche quando le grandi aziende di manifatture tessile le portavano là. Ma lì volevano certe cose, dovevi essere socio con uno di là e poi dopo 10 anni lasciavi tutto là.
1: Ma nel frattempo guadagnavi l'ira di Dio.
0: Ho capito, ma...
1: Nel frattempo, guarda che un industriale che fa una cosa senza guadagnare, me lo devi trovare. Non sarebbe un industriale, sarebbe uno sciocco. Perché l'industriale deve guadagnare, ci mancherebbe altro. Quindi ci siamo anche un po' rovinati con le nostre mani, Ti ricordi quando abbiamo venduto tanti macchinari per fare la produzione orafa automatica alla Giordania, al Libano, a Israele, degli anni 60-70. Avevamo una grandissima azienda ad Arezzo, grandissima, che era del gruppo Noer, la MCZ, che ha esportato materiali a tutti.
0: Hanno esportato anche il know-how di fare le cose.
1: Appunto. E cosa è successo? Quando a un certo punto... Fare le catene erano capaci anche bambini, e purtroppo c'erano spesso i bambini a lavorare, tanto per essere chiari, dove andavano a prendere il catename? Le stesse aziende d'Arezzo che producevano oreficeria, lo prendevano là, gli costava molto meno. Ma l'hai vista la storia della plastica?
0: Aspetta, te ne voglio raccontare un'altra.
1: No, questa te la racconto subito per farti capire come va il mondo.
0: Dimmi.
1: Stanno pensando moltissime società italiane che lavorano i rifiuti, quindi compresa anche la nostra Sia Toscana, AES, eccetera, di frenare o ridurre o stoppare la raccolta della plastica, perché raccogliere la plastica e lavorarla costa molto di più che prenderla già lavorata nel sud-est asiatico. Te la portano con le navi e costa meno.
0: E tutto... pensa quanto inquinano, no?
1: Costa meno, capito? La danno già pulita, costa meno. E quindi sarà un problema ecologico questo, perché se smettono di raccogliere la plastica... E dove la aveva quella plastica secondo te?
0: Non lo so.
1: I primi giorni la butti sull'indifferenziato, il secondo anche sull'umido e il terzo giorno la butti sul fiume. Questo è un casino.
0: Va bene, allora ora ti mai aperto due... Vediamo dove siamo. Sì, ancora ce la facciamo. Rimaniamo in Germania.
1: Sì.
0: Ti ricordi, noi qualche tempo fa abbiamo parlato di quello che è successo in Spagna per quanto riguarda le fonti rinnovabili, quindi la produzione di energia eolica e solare. L'Apagón quale test? L'Apagón che ha dimostrato che l'instabilità dei sistemi a energia rinnovabili è talmente alta, perché non hai una capacità di riserva, l'effetto volano non te lo sto a spiegare, comunque non hai un qualcosa che quando...
1: Che la puoi mettere da parte.
0: Che
1: non la puoi mettere da parte.
0: Un ammortizzatore, chiamiamolo così, quindi ti crea stabilità nella rete, quindi più di tanto non puoi fare. E io ti raccontai, guarda Ivo, che in Germania hanno montato talmente tanti impianti solari che l'ente energia tedesco ha chiesto di scollegare i impianti civili, quelli delle abitazioni, perché l'energia va sotto costo, cioè vuol dire ce n'è più di produzione che di quella che di richiesta, e quindi ha un valore negativo, cioè vanno a pagare più di quello che prendono. Guarda che l'Enel Park, che è tedesca, si chiama proprio così, è fallita questa enorme struttura che aveva migliaia di campi solari, cioè quella che vendeva l'energia sostanzialmente. Per quale motivo? Si chiama proprio Ener, no con la L, Ener Park, e il fallimento a settembre del 2026, proprio perché? Perché è stata prodotta talmente tanta energia che non ne viene pagata, quindi hanno fatto tanti investimenti per i campi, per le produzioni, ma siccome ci sono tante ore durante il giorno che è più l'energia immessa in rete che quella consumata. Non gliela pagano, non adesso non la pagare,
1: non gli rientrano
0: questi soldi, e quindi è fallita. Allora qui si riapre il discorso di discussione che ti dissi tempo fa, io quando ancora oggi sento in Italia politici non ti dico di che, di quale parte, che ancora la menano con sta storia delle energie rinnovabili. C'è un punto fisico, te lo dimostra la Germania, te l'ha dimostrato la Spagna, oltre il quale non si può andare. Questo per quale te lo dico per motivo? Perché c'è stato il dibattito sul fatto del ritorno al nucleare.
1: Sì.
0: Il ritorno al nucleare, che comunque è un'energia che le nuove generazioni, sotto certi aspetti, è pericolosa, uno dice, ma è pulita, perché
1: sì.
0: E soprattutto ha l'effetto volano, quindi è sempre attiva, cioè non è che quando c'è sole produce, quando no. Ecco, questo è semplicemente per dirti, Ivo, che la storia ci sta insegnando che i due più grandi paesi, perché i più grandi paesi la Spagna? Perché la Spagna con l'Andalusia c'ha i pannelli anche, cioè,
1: c'ha il sole anche di notte,
0: e al nord c'ha le pale eoliche, sì, nelle mesetas, sì, pieno. E i tedeschi, che sono stati già da tempo prima di noi per questa svolta green sul solare, adesso sono andati in break, cioè punto, quello ti hanno detto, questo è il punto d'arrivo. Ecco, te volevo dire questa cosa qui, si spostano molto via nave, nonostante anche Hormuz ha visto tutti questi stretti, hanno iniziato a fare lo sai, le petroliere c'è una velocità ben precisa, perché? Perché se aumenti quella, cioè la velocità oltre la quale il freno dell'acqua spendi tanto carburante, allora hanno visto che diminuendo della metà la velocità risparmiano tantissimo, quindi le fanno andare talmente piano, ma chi gliene frega se arrivano una settimana dopo, ma risparmiano un sacco.
1: Ma guarda che scusa, perché
0: io non la sapevo questa.
1: Ma scusa, tu in macchina se vai a 110 consumi poco in autostrada.
0: Esatto.
1: Già se vai a 140 consumi il doppio, non è consumi il 20% in più.
0: Consumi il doppio. Ma questa cosa sul liquido è ancora di più, no? Hanno provato prima a farle di tutte, no? Le asole della chiglia, come si chiama, insomma, però ecco, ti volevo dire questo, poi dopo il miracolo quello europeo te lo dico dopo.
1: Poi avrei trovato la notizia del Marocco. No, l'ho già detta, basta.
0: Non c'è bisogno.
1: Come siamo messi?
0: Siamo a 23, ma 30 abbiamo fatto prima, quindi un minuto ti do, dai.
1: Beh, diciamo al volo questa storia dell'inflazione. Bisogna veramente augurarsi che si sblocchino un po' di situazioni nel Medio Oriente, per cui si riabbassi rapidamente il costo dell'energia e dei carburanti. Perché il fatto di aver bloccato per 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, poi magari può essere anche più a lungo, perché poi attento, se tu guardi le compagnie che hanno accettato questa proposta o che l'abbiano fatto loro, gliela fatta al governo, non si capisce bene, non importa, siamo sempre a livelli di giugno intanto, non a livelli di febbraio, cioè siamo sempre un 25% più di quanto costava inizio anno.
0: Questo vuol dire
1: un aumento di costi nei trasporti. Hai visto i tassisti vogliono aumentare le tariffe in tutta Italia?
0: Ha maggior ragione,
1: quindi la situazione è complicata. Quindi o si riabbassa il prezzo alla fonte di questa energia, sia quella per l'automotive, quindi per le macchine, camion e quant'altro, e anche per, diciamo, il gasolio che viene usato per il riscaldamento in molte aziende, perché non è che tutti quanti viaggiano a metano, che poi anche il metano oscilla molto il prezzo, come vediamo nel famoso borsino di Amsterdam.
0: No, sai che non lo so quanto costa il metano.
1: Mi pare sia 68 in questo momento, che non è poco.
0: Che vuol dire? Perché io non vado in metano,
1: ora te lo vendono a megawatt, quindi bisognerebbe avere un sistemino, un programma per capire quant'è. Fatto sta che comunque tu vedi anche quello semplice della sottrazione è raddoppiato rispetto a un anno fa, letteralmente raddoppiato.
0: Com'era una volta, il metano ti dà una mano?
1: Il metano ti dà una mano.
0: Però toglieva una marcia, ve lo ricordate? Sulle macchine vecchie d'oggi.
1: Sulle macchine vecchie era così. Metanista per 50 anni.
0: Ah, quindi te lo sai, insomma.
1: Lo so, ti toglieva una marcia.
0: Si diceva ti toglieva una marcia, nel senso che se c'era
1: in salita non la facevi in quarta, c'era la terza.
0: Esatto.
1: Se c'era da andare in autostrada, sì, per raggiungere 130 ci voleva 2 chilometri di rincorsa.
0: Oggi non è più così.
1: No, oggi i motori e i polmoni, tutta la macchina che le fa funzionare. È cambiato il sistema.
0: Ascolta,
1: di pressione.
0: Anche il diesel è stato messo col metano, lo sapevi? Che anche
1: sì, assolutamente. Guarda che molti autobus di Arezzo viaggiano a metano.
0: Che spettacolo.
1: Se tu vai al magazzino degli autobus vedrai che ci sono le colonnine del metano.
0: Dici, ma come fanno ad andare a metano? Sì, c'è anche
1: assolutamente. Oggi a metano mandi tutto, anche le navi.
0: Quando avremo, ve lo ricordate com'era Iron Man con quel generatore nucleare che aveva qui a bordo? No,
1: l'hanno fatto gli esperimenti. complimenti, eh. Sono delle auto sperimentali.
0: Che c'era?
1: Che via. No, no, hanno l'energia nucleare. Praticamente con un piano 100.000 km, 200.000 km. Pensa un po'.
0: Allora, ce lo posso mettere sui miei jeep così almeno.
1: Devi cambiare le gomme mentre cammini, perché se non ti puoi fermare, non ti puoi fermare.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare.
1: Fermiamoci, vai.
0: Direttore, vai.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai.
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Fly Spot. Radio Fly. Radio Fly. Fly. Rewind.
0: E eccoci qua, terza parte, senza dirlo, senza pace. Ci siamo dimenticati, caro Ivo, di salutare tutti coloro che ci ascoltano ora di giovedì, poi di venerdì, poi ti vedono a te. Su...
1: Ma mi sa che tu stasera sei come quello del distributore, non c'è la connessione, perché non vedo messaggi.
0: No, perché ho messo. Il problema è che quando preparo la svelta al pannello, gli dico guarda i messaggi oppure non guardano i messaggi. E non ho fleggato, ecco. Quindi salutiamo chi magari ci scrive, ma l'età passa anche per
1: l'età
0: me.
1: Passa.
0: Devo, cioè, capite che insomma.
1: E a te non ti affiderei mai un distributore di benzina che non sai fare le fatture dopo, capito?
0: No, io dico che ce riprovo. Guarda, voglio vedere se in settimana c'è la connessione. Sì, sì, ritorno, e non c'è problemi.
1: Se non ce l'ho, gliela porti te.
0: Sì, sì. No, dico c'è la connessione, come era il 917, no? Vabbè, a parte queste
1: questo
0: cose.
1: No, la gente deve fare le cose
0: no,
1: per
0: però,
1: bene,
0: no,
1: punto.
0: Secondo me
1: la gente deve fare le cose per bene.
0: Ivo, farò un'inchiesta giornalistica
1: pubblica, questo, quando è pubblica poi.
0: Dopo vediamo. Me lo sono sognato la notte, no, l'ho vissuto io direttamente, però le considerazioni le ho sognate la notte, dico
1: bene
0: così.
1: Va bene.
0: Ma chi mi ha detto che me la faceva la fattura, è vero, non è che me la sono segnata la notte.
1: Ma non ho nessun dubbio.
0: Ah, ecco, no, non che dovevo pagare solo un contanti.
1: Dubbio.
0: Ah, ecco, no.
1: E poi c'era il self-service magari.
0: Sì, sì.
1: Dove ci metti il bacco,
0: vabbè, allora, ascolta, ti voglio dire una cosa.
1: Ci sono molti apparecchi addirittura che oggi non accettano più contanti, c'è il contrario in molti posti.
0: Lasciamo perdere. Comunque io ti voglio dire una cosa. Sono molto serio perché sono rimasto un po' particolarmente, diciamo così...
1: Colpito
0: dalla vicenda Garlasco, perché se ne parla dopo 16 anni. Sono rimasto colpito da quando ho visto, non l'interrogatorio, però quello che hanno chiesto a quel ufficiale del RIS, che secondo
1: il generale,
0: il
1: comandante?
0: No, era un tenente colonnello, sì. Dove secondo la ricostruzione che sta facendo il GIP, quello, cioè la procura di Padova, sono andati e gli ha detto: ma come mai non avete considerato queste cose delle biciclette?
1: Cosa non ce l'avete
0: perché
1: data.
0: Diceva, ormai si era detto che l'avevamo già acquisito. Cioè, ma stai scherzando? Se quella veramente potrebbe anche essere solamente una prova che scagiona Stasi, non lo so, usando, ma tu ti rendi conto la gravità?
1: Lo so.
0: Ma ne va di mezzo la credibilità di una che era l'istituzione allucinante.
1: Per prima cosa c'è di mezzo la vita di una persona.
0: Assolutamente,
1: di una famiglia.
0: Sì, 16 anni che è in galera.
1: E di una famiglia.
0: Cioè, io sono rimasto, se l'hanno fatti vedere, no, scorrere in TV, le domande e le risposte, che a un certo punto questo gli dice il PM, non so chi era, così gli dice, ma lei si rende conto di quello che c'è, cioè, di cosa si sta parlando? Cioè, questo così, come dire, vabbè, è successo.
1: Sì, lo so, no, è incredibile pensare che questo possa essere successo a due strutture che sono una sola, il RIS. Uno perché sono carabinieri, e i carabinieri come tutti al mondo si può sbagliare, ma non li vedo essere truffaldini mai, per principio, sarà per natura, sarà per
0: no, non dico
1: carabinieri
0: questo,
1: sono però, carabinieri, cioè, punto, ma la polizia è la polizia, la finanza è la finanza, ci mancherebbe altro,
0: io credo sempre nella buona fede,
1: e poi sono soprattutto un corpo non scelto, sceltissimo, sono scienziati, sono gente che lavora non con la rivoltella a mano, lavorano con il bisturi in mano, lavorano con i microscopi, lavorano con le comparazioni di tipo eccellente sulle tracce, sulle cose eccetera, e ovviamente quelli hanno il dovere che tutto quello che riscontrano in un posto a favore o non a favore di una persona venga dato al magistrato che deciderà. Ma tu al magistrato gli devi dare tutto, anche quello che in qualche modo io penso che tu sia colpevole in tutti i modi, però se trovo per caso la prova che tu non sei colpevole, non è che la butto via, perché, ma insomma, ne ho trovate 10 che colpevole, una no. Dammele tutte 10 a me.
0: Ma comunque è una vicenda,
1: è una vicenda che
0: riflette.
1: Temo che durerà ancora molto.
0: Anche la dichiarazione della madre di Sempio, che devo dire forse ha perso un po' di lucidità, che ha stramaledetto tutti gli Stasi, no?
1: Sì, cioè, lo so.
0: Tutta la famiglia, scusa, dichiara, no?
1: Sì, sì, lo so.
0: Cioè, forse era anche meno.
1: Ma guarda che anche la famiglia Poggi, escluso il famoso fratello,
0: sì,
1: che è molto amico di Stasi, vabbè, no, di Stasi, di Sempio.
0: Sì.
1: Anche la famiglia Poggi ha sempre detto, anche in questo periodo, per noi l'assassino, c'è una sentenza definitiva, è Stasi.
0: Sì, ma...
1: noi che non crediamo che Sempio ci entri, allora non lo so se magari col tempo si arrivano altre prove, altri indizi, cambiano idea, però anche loro, come la famiglia Sempio, dicono lui no, è quell'altro.
0: Vabbè, no,
1: quindi non lo so.
0: Speriamo che
1: il problema oltre io, ecco, più che le reazioni dei familiari di queste persone coinvolte, il familiare in genere tende sempre a essere partigiano in questo caso, no? Tende per natura propria, la mamma, il babbo, il fratello, tendono tutti.
0: Mi ricordo il padre di una certa persona, quindi
1: tentano tutti, è l'autorità che si devono comportare da autorità. Hanno l'autorità, devono comportarsi per bene. Se c'è una prova a favore tua, la devono dare. Se è contro di te o contro di me, la devono mettere. Poi le valuteranno in fase di dibattimento di cose.
0: Vabbè. Senti, voglio dire una cosa all'ultima, poi andiamo su Arezzo.
1: Sì.
0: Ma siccome sono stati... Ora ti faccio questa qui, perché lo sai che questo è un personaggio politico che è stato eletto da cittadini che credevano in lei. Sono stati condannati tutti gli amici, i compagni della Salis in Ungheria, e lei non so che dichiarazione che ha fatto, ma una domanda, no? Quando non sarà più nel Parlamento europeo, che poi hai visto i 300.000 euro gli hanno non li ha pagati, gli hanno dovuto pignorare i conti, la sai sta storia questa qui, no? Questa rappresenta l'Italia che dovremmo avere. Ecco, dimmi una cosa, ma quando non c'è più l'immunità, che ora si gode questa immunità, che succederà?
1: Lo so, penso che possa essere processata.
0: No, perché visto che è un caso che se veramente, se da una parte mi metti un certo tipo di governo, da una parte mi metti una cosa del genere, diventa difficile per uno che lavora, che insomma manda i figli a scuola, che va a credere in qualcosa, no? Cioè, questa è una mia disquisizione. Allora, siccome lei ha anche un po' dimostrato che poi a livello di soldi insomma gli rimangono attaccate le mani, dico cose sbagliate, è stata le 90.000 euro delle case popolari, delle ricordi, i 300.000 euro che erano pagato gli hanno pignorato il conto, quindi voglio dire, mi sembra che l'immunità un giorno finisce, dico, no?
1: Finisce,
0: capire. Poi magari chissà se AWS deciderà di ricandidarla visto un campo largo,
1: e chissà se la gente continuerà a votare, perché poi alla fine fine questa gente si presenta,
0: esatto.
1: E c'è anche chi li vota,
0: certo, quelli che vorrebbero, per esempio tu hai la casa che magari non l'affitti perché molto spesso ormai ti pagano il primo mese, poi non li mandi di più via, anche se non ti pagano, vorrebbero una tutela maggiore, quindi non affitta la casa, e ti dicono ma no, allora io te la esproprio, come vogliono fare a Firenze, l'avevano proposto, no? Le case sfitte si requisiscono, vogliamo andare verso quella...
1: Non è passata,
0: no, io parlo che ne sta parlando una certa sinistra, ci mancherebbe,
1: sarebbe
0: l'emblema della democrazia che non esiste più,
1: ma se è per quello, a destra c'è chi propone la castrazione chimica,
0: sì, certo.
1: Chi
0: certo.
1: Propone che in televisione non si presentino più i gay. C'è chi
0: ma io
1: c'è
0: su questa
1: tanta
0: non,
1: roba, c'è
0: su
1: tanta
0: questa
1: roba.
0: Non lo so, ma andare a vedere i gay che sbandierano la bandiera palestina mi sembra che sia una cosa allucinante, perché sai come li trattano lì, insomma. Quindi lasciamo perdere le contraddizioni, ce ne sono tante. Io ora mi focalizzavo
1: tu
0: su questo.
1: Tu pensa a quella chat che non si può vedere di un parlamentare che chattava con un esponente della camorra. Pensa
0: ma
1: un po',
0: ma io
1: pensa
0: te l'ho detto, questo è bipartisan,
1: difeso da tutti,
0: sì, per questo è bipartisan. Però un personaggio così sicuramente AWS deciderà poi vedere che cosa
1: non
0: fare,
1: lo so,
0: insomma,
1: che
0: no,
1: so
0: una società
1: farà
0: del genere come la presenta lei, insomma,
1: non
0: mi
1: so
0: sembra che
1: farà
0: sia così. Non e qui so la chiudiamo, era solo per non sapere che succede quando finisce l'immunità.
1: Non ho idea, penso che finisca l'immunità e sia senza immunità. A quel punto lì se il diritto internazionale,
0: chissà,
1: nazionale, se che ne so, farà quello
0: chissà
1: che
0: chissà se la legge farà il suo corso, mi viene da dire. Vabbè, lasciamo qua. Allora, vediamo Arezzo, che si fa?
1: Sì, prima di Arezzo mi dici il commento a questa notizia. A Modena, la settimana scorsa, 50 ragazzi sono usciti da scuola, della prima e seconda superiore, 14-15 anni, ed hanno assaltato un supermercato tritando tutto.
0: Sì.
1: In due minuti.
0: Era un mercato della
1: della MD.
0: MD. E MD, dopo, quella dopo, l'hanno rifatto, dopo l'hanno rifatto un'altra cosa.
1: Sì, poi il pericolo di emulazione c'è, che lo possono fare
0: allora,
1: anche altri.
0: Io cosa ti devo dire?
1: In che mondo siamo finiti?
0: No, li prendi uno a uno, li riempi di schiaffoni, chiami i suoi genitori e gli fai ripagare tutto. Basta, i genitori devono essere responsabili di quelli che fanno questi decelebrati.
1: Ma ovviamente ormai, questa cosa secondo te come l'hanno fatta? Di nascosto o no?
0: No, no, lo sono uscito.
1: Hanno
0: poi
1: fatto il Dea Diretta video.
0: Ecco,
1: sui social.
0: Allora, qui innanzitutto ti dimostra quello che stavamo dicendo da tempo, che se veramente i social rovinano la testa alla gente così, insomma,
1: sì,
0: qualcosa c'è di male.
1: Sì,
0: ma per esempio parliamo anche di questi tipi di ragazzi che sono arrivati da noi, questi famosi Maranza, che a Rovigo erano a tavolo, erano in un tavolo in un bar, c'era una signora vicino con un canino, hanno preso a calci il cane, hanno schiaffeggiato e dato un pugno alla signora, hanno picchiato anche il compagno, sono andati via perché dice chiamato i carabinieri, dopo un po' è tornato, uno c'aveva anche la pistola. Vogliamo anche questi allora?
1: No, no, assolutamente.
0: Allora vedi che ci vuole schiaffi nei denti, scusa lo dico, non è istigazione alla violenza, ma quei ragazzi lì non lo so che non si può fare, ma me ne dici a questi che gli fai? Gli togli la ricarica del cellulare? Cosa gli fai? Allora i genitori devono essere responsabili, purtroppo alcuni di questi i genitori non ne hanno, le avevano da un'altra parte, un
1: oppure
0: altro paese.
1: Oppure hanno più di 18
0: allora
1: anni, i genitori non c'entrano più niente.
0: E allora li rimandi via. Non c'è soluzione. Questo perché, a proposito, dopo viene l'effetto Vannacci, ma come hai visto si è fermata Reggio Calabria, questa me la spieghi?
1: Allora, anche questo fatto, non si è fermata Reggio Calabria,
0: non ha avuto quell'esploit.
1: Non ha avuto quell'esploit perché lì hanno preso Forza Italia, ha presentato un candidato credibile, un candidato che aveva molto valore sul territorio, un uomo di Occhiuto che è il presidente
0: anche Futuro Nazionale, aveva un ex consigliere.
1: Sì, perché proveniva da
0: Forza Italia.
1: Allora scusa, piglio l'originale. Scusa, se c'è, piglio l'originale.
0: In Brocchi c'è sempre
1: ma soprattutto Forza Italia in Calabria è potentissima. Capito? C'è molto più Forza Italia in Calabria che il PD in Emilia Romagna, tanto per intendersi.
0: Ma la Todde è andata mai via dalla regione?
1: No, è stata risolta la questione.
0: Ma quindi tutto quello che non aveva fatto
1: è stato
0: era tutto regolare?
1: Si trattava di errori formali e non di una cosa sostanziale.
0: Se fa un cittadino gli errori formali, vero?
1: Questo lo so io.
0: Visto i precisi del Movimento 5 Stelle, ha sempre detto se chi sbaglia paga. Bisogna essere lucidi.
1: Non so se hanno fatto una multa, non lo so, bisogna informare.
0: Se la legge ha se un giudice ha detto che va bene così, va bene così.
1: Va bene così.
0: Quindi
1: andiamo ad Arezzo,
0: che
1: tocca
0: Arezzo?
1: Iniziare di nuovo da Via Fiorentina.
0: No, dimmi che c'hanno. Io non riesco a intervistare nessuno. Io.
1: No, Via Fiorentina, dopo diciamo la dichiarazione del vice sindaco Gamurrini in consiglio comunale, che ha detto: guardate, i ristori non ci saranno perché non c'è modo neanche di calcolarli. Non si capisce da quale capitolo si possono prendere eventuali soldi, non si sa se.
0: C'è anche quello.
1: C'è anche una parte diciamo amministrativa che è difficile da calcolare, eccetera. E poi gli è scappata una battuta in fondo che forse l'ha fatta incavolare più della mancanza
0: evitare
1: di soldi, dicendo: vabbè, al massimo vi possiamo mettere gratis le luci di Natale.
0: No, dai, ma lui l'ha detta battuta, che non è possibile. Ma forse Gamurrini è una battuta un po' fuori luogo, però.
1: Sì, però in questo momento
0: questo
1: gli ci danno le scatole, questi
0: contesto,
1: stanno perdendo
0: sì,
1: molti
0: ma conoscendolo,
1: l'azienda.
0: Conoscendolo,
1: ci sta.
0: No.
1: Però bisogna stare attenti, quando siamo al pubblico, bisogna stare attenti alle battute, se no si fa la stessa battuta di Vannacci. Ricci, che ha detto: lei come la vuole la donna, con la gonna lunga o la gonna corta? La preferisco senza gonna. No, io... Ma tu vuoi fare il capo del governo e dici queste cose? Senza solo questo.
0: No, no, no, qui siamo d'accordo. Per tornare a Arezzo, però, stai attento.
1: Questo non è un ignorante.
0: Le luci di Natale furono un tema molto importante per il Natale di 2 anni fa, dove il Corso Basso rischiò di rimanere senza luci di Natale. Ti ricordi che noi, tra l'altro, poi si arrabbiarono perché io feci la domanda all'allora assessore Chierici, dico: ma che succederà? E disse: le luci devono mettere loro, noi diamo l'energia.
1: Esatto.
0: Quindi magari ora io la riallaccio lì, però in contesto così, insomma, è un po'...
1: Allora, chi si è arrabbiato su questa vicenda?
0: Tutti. Come tutti?
1: Tutti.
0: Come tutti?
1: Ovviamente il centro-sinistra lo fa per mestiere, perché ovviamente eccetera.
0: Ma
1: si è arrabbiato Federico Scapecchi, che ora è sempre arrabbiato da quando l'hanno rimesso in giunta, è incarognito come pochi, si è incavolato,
0: diciamo,
1: come l'aliena.
0: L'opposizione della maggioranza.
1: L'opposizione della maggioranza. Non gliene fa
0: passare. Come la passi?
1: Ma è lui che non gliene fa passare una. Su tutte le cose mette, giustamente, facendo il suo mestiere di consigliere comunale. Consigliere comunale è uno che rappresenta il popolo.
0: Ho capito, ma se è la maggioranza, un po' sta sempre contro.
1: Però ha detto: no, non mi sta bene assolutamente, bisogna che ci mettete le mani. E poi Fratelli d'Italia con il coordinatore Sisi ha fatto un documento, non hanno sparato a zero, ovviamente, perché Fratelli d'Italia è il partito sostanzialmente di maggioranza,
0: ha
1: detto: no, però facciamo un tavolo, troviamo una soluzione, parliamone, una soluzione va trovata. Come dire, se mandiamo a quel paese tutti i commercianti della Fiorentina, la prossima volta ci arvotano.
0: Sono d'accordo.
1: Tanto
0: però c'è da dire che tra il vice sindaco Gamorini e Fratelli d'Italia un po' d'attesa c'era stato.
1: Ma non è il vice sindaco di questa città.
0: Ho capito, però Fratelli d'Italia
1: è il partito di maggioranza.
0: E quanto assessori ha preso? Quanto rappresentante?
1: Quelli che gli aspettavano.
0: Quelli aspettava la Dentini.
1: E l'assessore al bilancio.
0: Ah sì, Merelli. Ma ce n'è rientrato in Fratelli d'Italia.
1: Chi?
0: E Merelli.
1: Lui è scritto a Fratelli d'Italia. È stato
0: poi c'è il capo del Consiglio Comunale.
1: È stato candidato con Fratelli d'Italia.
0: Sì, come sindaco, sì, esatto.
1: No, come sindaco, come consigliere comunale.
0: Ora
1: come sindaco si dice. No,
0: sì.
1: Non come sindaco. Era una voce, Merelli, candidato sindaco. Lui si è candidato e è stato eletto consigliere comunale. Poi è passato in giunta e ovviamente il posto si è liberato.
0: Io mi ricordo fu un passaggio di pochi giorni che, perché ti ricordi in tutto quel
1: che
0: marasmo
1: sembrava che dovesse diventare candidato a sindaco. Sì.
0: E poi Fratelli d'Italia ha preso però anche
1: il 16%. Ha preso il
0: presidente
1: del Consiglio Comunale,
0: Lucacci, che poi è diventato il
1: presidente del parco.
0: Sì. Visto.
1: Esatto. Ovviamente sono arrabbiati anche i commercianti, i quali hanno detto: le luci non gli ha detto che te le devi cacciare, gli hanno detto: no, le luci meglio al buio che le luci pagate dal comune, virgolettato. Meglio al buio che le luci pagate dal comune, perché il comune, non ti dimenticare che in campagna elettorale tutti i candidati di destra, di sinistra e di centro avevano detto: è giusto dare ristori. Allora, prima di dire una parola, bisogna riflettere. Questo dico io, perché le promesse...
0: L'aveva detto anche la lista fare di Gamurrin, dove c'era
1: Gamurrin. Tutti i candidati a sindaco, tutti l'avevano detto, tutti.
0: Però dopo arrivi lì, quali capitoli di bilancio?
1: È un po' la storia delle accise, becavo le accise, poi non le cavi e non le cavi.
0: Quale capitolo di bilancio?
1: Ma ci devi pensare prima, sei un amministratore, non sei un... Ma anche l'amministratore del condominio deve conoscere la legge e le norme sul condominio, se no non lo può fare. Non so se mi spiego.
0: Ho capito, va bene.
1: Quindi questo, insomma, tutti delusi praticamente... Poi, Megetruria. Abbiamo il Meoni che sta diventando, lancia in resta, il paladino della stazione Acreti.
0: Che ha fatto ora?
1: Ha detto: basta, Gianni, devi smettere di intervenire su Rigutino.
0: È vero.
1: Creti non si discute.
0: Non si discute.
1: Ha chiesto un incontro al Ministero delle Infrastrutture, Meoni. Ha detto: si vada avanti per favore su questo, perché c'è la regione che usa una leva negativa spingendo per Rigutino. E quindi scontro frontale con Agnelli, che in qualche modo gli ha dato una specie di appoggio di spalla, dicendo: ma io so che i progetti li stanno già facendo, vanno molto avanti.
0: Sì,
1: vanno molto avanti.
0: Cosa qui, sì.
1: E quindi c'è una bella spaccatura su questo. Ora, oggi hanno fatto un report che è stato presentato in un telegiornale, non mi ricordo quale, che diceva che in Italia in questo momento si stanno costruendo da 7 a 10 stazioni intermedie, tipo Media Etruria, tipo Media Padana, queste qui.
0: Ah, sì?
1: La maggior parte al sud, 5-6 al sud, in campagna, eccetera, una cosa o l'altra.
0: Hanno
1: e tutte quante hanno una caratteristica fondamentale. Tutte sono accanto alla linea lenta. Vale a dire, ci vuole la linea ferro-ferro, l'unica che verrebbe fatta non attaccata alla vecchia ferrovia sarebbe Creta.
0: Vabbè, però lì ci sono delle.
1: Ma noi lì abbiamo la superstrada Siena-Perugia.
0: Ci sono delle ci sono i terreni delle bonifiche ferrarie.
1: Sì, ma oh.
0: Vabbè, ci sono comunque, no? Poi
1: se per quello dall'Umbria. Quelli della precedente maggioranza hanno detto un'altra cosa.
0: Candetto.
1: La voglio portare a Rigutino perché lì ci sarebbe gente che guadagna coi terreni. Allora, quello che tu stai pensando delle bonifiche ferraresi,
0: io non penso
1: gli umbri
0: niente.
1: La pensano del posto a Rigutino.
0: Dalle mie informazioni, molti di quei terreni sono.
1: Allora,
0: poi ci sono le ranocchie, ma voi volete mettere un bel. Adesso sono verdi, no? Belli.
1: Ma quando ce la ce l'ha, me lo vai a fare
0: ma
1: un film a Creta?
0: Tutti pieni di cemento per enormi parcheggi vuoti, perché ma chi vuoi che la prenda quella stazione laggiù in fondo, e poi tutto cemento, tutto asfalto.
1: Tu per motivi di nascita ti stai esprimendo per Rigutino,
0: no,
1: lo sento.
0: No, assolutamente.
1: Lo sento.
0: Non ho proprietà a Rigutino, ve lo dico subito, però Rigutino è il mio paese di origine, lo sai. No, va bene, dai, comunque, vabbè, che dobbiamo dire? Che lì la politica, chissà ora Salvini quando viene a fare un po' di campagna elettorale che dirà, insomma, perché lui è sempre
1: e quando viene a fare la campagna elettorale?
0: Ci verrà, no, a fare la campagna elettorale.
1: Ah, quella nazionale?
0: Sì.
1: E ci verrà
0: tra un anno, quando è che si vota?
1: Tra gennaio e ottobre siamo sempre in tempo.
0: E che mi fai come
1: perché
0: come,
1: ottobre, che... ottobre è l'ultima data possibile.
0: Vabbè.
1: Maggio sarebbe quella più naturale. Gennaio, se per caso qualche parlamentare gli blocca la legge elettorale.
0: Ma non è che il governo può fare come successe con la TSI, che dicevano che l'aveva fatto tardi, così almeno non molti sindaci del PD non potevano essere eletti presidente della provincia. Te la ricordi, no?
1: Sì,
0: cosa?
1: Come no? Qui il problema è un altro. Qui il problema è un altro.
0: Fuori, che ne so, la slide.
1: Il problema è un altro qui. Per avere l'indennità da parlamentare, cioè la famosa pensione una volta terminato la funzione di parlamentare, con la nuova legge devi essere parlamentare per almeno 4 anni, 6 mesi e un giorno.
0: Ah, ecco.
1: Se si votasse a gennaio, i signori che sono in Parlamento ora si dimenticherebbero l'indennità.
0: Ah, è che poi che hanno fatto la strada fino a ora.
1: Ora,
0: amico mio.
1: Lo so che loro sono lì per l'idea, sono lì per l'ideale, sì, per i grandi valori, certo, eccetera. Però, insomma, un'indennità non fa male,
0: perché
1: no?
0: Tu non fai politica per queste cose, no?
1: Io no, non faccio politica, quindi.
0: No, vabbè.
1: Se si va invece a votare ad aprile, non sarebbero ancora 4 anni e 6 mesi un giorno, ma tu pensa un po', hanno calcolato che votando ad aprile ci sono le elezioni. C'è la nomina per entrare in funzione parlamentare. Noi passa un mese e arriveremmo a 4 anni, 6 mesi e 10 giorni precisi. Come la famosa camicia al e non dico cosa.
0: Va bene?
1: Se poi andiamo a ottobre, addirittura continuano a pigliare lo stipendio per altri 5-6 mesi pieno e va meglio ancora. Ma c'è un problema: che la Meloni, che non è mica una che dorme, vuol fare le elezioni nel momento che gli sembra più adeguato per stare a Palazzo Chigi.
0: E qual è?
1: Lo sa lei. Secondo il termometro dei sondaggi, secondo se il futuro nazionale continua a crescere oppure si ferma, secondo come va l'eventuale accordo nel centro-sinistra, che io francamente non vedo.
0: Chi?
1: No, tra di loro.
0: Vabbè,
1: tra di loro, eventuale, vedi come dico piano, eventuale più accordo.
0: Io non mi specifico.
1: Secondo queste cose qui, lei decide quando intervenire. Metti che facciano come l'altra volta. L'altra volta il centro-sinistra è presentato in 3 pezzi, diviso in 3 parti. Il centro-destra da solo, e pur avendo preso meno voti, ha vinto le elezioni.
0: Vabbè, però ha fatto nascere il governo più stabile, ormai è diventato più stabile.
1: Assolutamente.
0: Un leader europeo, Giorgia Meloni, che da tutte le parti è sicuramente ben vista e, devo dire, rappresenta la stabilità dell'Italia, non mi puoi dire di no, insomma. Merz, porino, hai visto come l'hanno trattato?
1: Merz.
0: Macron, che non lo può, hai visto che sta succedendo in Francia? Le università, tutti c'è impazziti qua, tutti. Comunque, diciamo,
1: quando
0: così,
1: le cose non vanno, rivoluzione,
0: esatto,
1: alla francese, rivoluzione.
0: Quindi andiamo a terminare. Posso ricordare
1: finito?
0: Una cosa? Sì, abbiamo finito, Ivo. Devo ricordare una cosa.
1: Anch'io.
0: prima te.
1: Prima io. Godetevi ad Arezzo e dintorni la bellissima mostra sugli 800 anni di Francesco. Ci sono ad Arezzo decine e decine di opere bellissime tornate ad Arezzo da tutto il mondo, da musei di tutto il mondo, veramente da godersi, dalla mattina alla sera, veramente tante mostre, trovate tutto sui giornali, sui siti, guardateci. E poi ti faccio una domanda, Giuseppe.
0: No, non me la fare difficile.
1: Legato a Francesco, a San Francesco, eccetera, dov'è raffigurata Arezzo in un posto importantissimo del mondo?
0: La Cacciata dei Diavoli.
1: Bravo.
0: E ci arriverò con altri 3 giorni di cammino, perché io quest'anno ho fatto i cammini di Francesco.
1: Nella Basilica Superiore.
0: Esatto, ci andrò a vederlo assolutamente.
1: Dipinto da?
0: Ora tieni a esagerare.
1: Quello che faceva Tondi, per precisi precisi.
0: Giotto.
1: Preciso.
0: Giotto.
1: 1295-1299.
0: Che era lì l'allievo di Cimabue, che è una cosa, ne faccio due.
1: Anche il crocifisso di San Domenico ha fatto.
0: Va bene, allora vi salutiamo, ma prima voglio fare una cosa, perché lo devo fare io. Devi sapere che sabato sera c'è stata una manifestazione molto bella a Bibbiena, la terza edizione I Generation Z. E allora io ti voglio far vedere una bella foto dove sono stati in compagnia della mia cara amica. Ora non trovo. Ora mi ecco qua. Allora, guarda che bella foto che ti metto. Guarda, questa.
1: Siete così lontani che neanche vi vedo io.
0: Ma guarda, io ti posso far vedere anche io e Barbara Perissi.
1: Bravo,
0: insieme a Barbara Perissi abbiamo presentato la terza edizione di questo concorso Canoro, questa kermesse organizzata dal Comune di Bibbiena, l'Avis di Bibbiena. E li posso dire i vincitori, perché c'è stato.
1: Hanno vinto, è una cosa pubblica.
0: Vinto, bellissimo. Cioè, vincitori per le categorie Kids Anna Lunghi, vincitore per la cover Politini Sofia, vincitore inediti Giulia Caporalini, vincitore Media Web Soldani Francesca, vincitore Casentino 2000 Pellini Maria Laura e vincitore il debito della collega Antonella Pera, un inedito di suo figlio Stefano Vignali. È stata una serata molto bella, devo dire, guarda, mi sono divertito tantissimo. C'era anche il Faltoni sulla giuria, ha detto, si è divertito tantissimo. Una kermesse, una grande cosa, musica, emozioni, dalle piccole cose nascono questi momenti.
1: Dammi il voto a 2 presentatori.
0: No, io non posso darti via. C'era Capaleo che ha fatto l'intermezzo.
1: Sei stato più bravo o meno bravo della Barbara Perissi?
0: No, la Barbara è inimitabile, inarrivabile, intoccabile. Abbiamo intervistato, e te lo faccio vedere, sai chi?
1: Chi?
0: Beppe Tinti, che è esattamente colui
1: l'uomo di Pupo,
0: ma non solo, perché lui ha scoperto Panariello, ne ha scoperti tanti. Ma ti faccio veloce, eccolo qua, guarda, Beppe Tinti, che è, insomma, è un personaggio, è un autore, insomma, vabbè, lo sappiamo tutti. E è stata veramente una bella serata. Ringrazio Angela Prati e Laura Falcioni, i direttori artistici, e tutti coloro che hanno fatto questa cosa, perché io mi sono divertito sul palco.
1: Ma bisogna lavorare e divertirsi, è una cosa bellissima.
0: Tant'è che il mio amico Falcioni Davide ha detto: guarda, dice, devo dirti una cosa, stai meglio a fare le cose della musica che non la politica.
1: Non è che hai detto una cosa che non si sapeva, Davide, tanto per essere chiari, cioè, c'è la politica ancora da crescere, ragazzo. Da crescere. Prima o poi aprirà gli occhi. Ciao a tutti.
0: Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito in questo, senti che è Sibillina, 1 ottobre 2026. Ciao a tutti, ovviamente
1: 61 agosto, fa caldo.
0: Intanto ti metto un primo piano per i tuoi.
1: Grazie.
0: Guarda qua, per i telespettatori di Arezzo TV mettiamo Ivo in 2 dimensioni.
1: Se
0: questa
1: mi metti
0: e
1: sempre
0: questa,
1: in primo piano, eccolo. La prossima volta mi faccio la barba, va bene? No, io penso di venire in radio.
0: C'hai 2 telecamere, c'hai 2 telecamere, guarda, che vedono sempre la stessa cosa.
1: Mi sembra il minimo per me 2 telecamere. La prossima la voglio direttamente qui sulla chiorba senza capelli.
0: Va bene.
1: Ciao a tutti,
0: buona serata.
1: Ciao.
0: Trovo i jingle e chiudiamo la trasmissione. Ciao.
2: Avete ascoltato Senza

0: In studio Raffo The Twist e House Rockin' Chris.
1: Me conosci?
2: Buongiorno a tutti cari amici ascoltatori di 1-2-3-4 Radio Show. Anche oggi una nuova puntata, 30 minuti di rock and roll, rhythm and blues a 45 giri. Accanto a me il
3: dagli studi di Pianezza.
2: Dagli studi di Pianezza, sì, Piemonte, Italia. Accanto a me c'è House Rockin' Chris.
3: Quello che parla, lo avete riconosciuto, è Raffo The Twist.
2: E tra un litigio e l'altro, tra un po' ci scanniamo e smontiamo il ring qua, sì, al posto della console.
3: Voleranno dischi da tre parti.
2: Siamo pronti a cominciare con un po' di rock and roll.
3: Questo
2: ragazzi è il lato B di Johnny B. Good. Si chiama Around and Around.

0: Sì, qui i raffi erano tutti storti, chissà che cosa avevano bevuto.
1: Mi piace perché a un certo punto cambia giro. Immagino lui che si gira verso gli altri, gli fa segno e dice adesso.
0: E l'altro è il batterista che lo guarda. Si saranno scannati alla fine della canzone.
1: Sì, sicuro. Fossimo stati io e te, guarda, non uscivamo vivi dallo studio. Uno dei due non usciva vivo dallo studio.
0: Comunque, Chuck Berry, Around and Around, una delle peggiori registrazioni di sempre della Chess Records, secondo me.
1: Dicevamo il lato B di Johnny B. Good.
0: Sì, il lato B di Johnny B. Good.
1: E a proposito di lati A e lati B, sì, invece dall'altra parte
0: abbiamo
1: c'è
0: un disco uscito alla Capitol.
1: C'è un lato A che è...
0: Di cosa vogliamo parlare?
1: Passato un po'... Passato
0: il
1: un
0: disco
1: po',
0: in questione...
1: no, lo diciamo dopo della sleeve. Okay. Diciamo dopo.
0: Il disco in questione è Bebop Lula Woman Love a oggi, ma all'epoca era uscito Woman Love come lato A. Jim Vincent.
1: Bebop Lula lato B, cioè
0: Bebop Lula era lato B.
1: Cioè per chi l'ha pubblicato, per
0: sì,
1: il tizio dell'etichetta, Bebop Lula era il pezzo più debole.
0: Sì, era il pezzo meno forte. E Jim Vincent con i suoi Blue Caps, ricordiamo per chi non sapesse il nome completo,
1: cappellini
0: esce
1: blu.
0: Questo disco con sul lato A Woman Love, che secondo me è un gran pezzo, però la storia ha voluto che un disc jockey di Los Angeles cominciasse a suonare Bebop Lula e quindi i ragazzini sono impazziti, arrivano migliaia di telefonate alla stazione radio, queste notizie arrivano alla Capitol Tower che decide di vabbè raga, allora se volete suonare suonate
1: Capitol Tower, che tra l'altro è rappresentata proprio sulla bustina
0: copertina
1: del disco,
0: sì,
1: e che è fatto perché esiste ancora, la si vede a Hollywood, a Los Angeles, e che ha la forma di una pila di dischi.
0: Sì, cioè, è come se fosse una pila di dischi.
1: Questa cosa
0: bellissima.
1: È fantastica.
0: Va bene, Jim Vincent and his Blue Caps era il 1956 e questa è Woman Love.
2: Woman Love. Hey.

0: E come avete potuto sentire, è praticamente identica a Bebop Lula. Se non ci credete, vi faccio sentire l'inizio di Bebop Lula, così vi rendete conto. Si potrebbero mixare insieme quasi.
1: Quasi.
0: Non sono proprio perfettamente uguali, ma ci manca poco. Vabbè.
1: Allora, io dal basso della mia esperienza musicale, cambia un po', direi che cambia un po' il portamento, ma il linguaggio è lo stesso. Sì, il linguaggio si sente proprio che è quello lì, il modo di suonare, il modo di interpretare. Comunque, dai, ve ne raccontiamo sempre una nuova.
0: Sì,
1: dall'altra parte, che cosa arriva, caro Chris? Vedo che hai messo
0: un personaggio che si chiamava Roy Hall, nato nel 22, pianista di musica country, di fatto, con varie apparizioni al Grand Ole Opry negli anni 40, ad un certo punto incide un disco per a Detroit, per la sussidiaria, l'altra etichetta, non la IQ, quella di Nona Strong e dei Diablos, la Fortune, alla giusto. Fortune Records, incide questo disco, ha un minimo di successo, viene scritturato dalla Decca. Alla Decca fa una cover, nel frattempo è arrivato Elvis, questi qua del country si sono mossi verso il rockabilly. Alla Decca fa una cover di Hula Lotta Shaking Going On, prima di Jerry Lee Lewis, una versione più boogie woogie, insomma, che ha abbastanza successo. Nella stessa session incide Three LA Cats, ma questa Three LA Cats l'aveva incisa prima alla Fortune Records, e nel 1965 la versione, quella più ignorante, incisa alla Fortune nel 52, viene pubblicata, ed è questa qui, Roy Hall and His Jumping Cats. Eccola.

0: insomma, c'erano questi Three Alley Cats, i gatti randagi,
1: mamma
0: quelli che stanno
1: mia
0: nei vicoli in America, che spaccavano.
1: Ma bellissimo,
0: bellissimo,
1: bellissimo.
0: A un certo punto la IQ, che era una sussidiaria della Fortune, decidono di pubblicare questo disco, ma come dice Raffo, fuori tempo massimo.
1: Assolutamente.
0: Nel 65 chi cercava roba così? Secondo me nessuno.
1: Un sound fantastico, di dieci anni prima.
0: Sicuramente.
1: Beh, ma l'hanno riregistrato, tra l'altro. Cioè,
0: è una, allora,
1: non,
0: ce
1: non
0: n'è
1: è
0: una
1: registrazione
0: di...
1: rimasta lì e poi pubblicata successivamente.
0: No, no, no.
1: L'hanno registrata in
0: momento. Registrata nel 53.
1: Ah, nel 53.
0: È rimasta lì.
1: Ah, ok.
0: E gli archivi, vedete, qualcuno l'ha ritirata fuori e ha detto, va bella questa, mettiamolo su disco.
1: Ma sì, va. Sì, ma pubblichiamo tutto.
0: Così, ma che ce frega. Invece sull'altro giradischi siamo molto, come dire, orgogliosi di presentarvi, prima di voi subito così, di presentarvi un disco uscito nel 2026. Applausi. Sentiamo che finiscano.
1: Veramente okay. Gli applausi sarebbero stati per quando
0: adesso,
1: dicevi il nome.
0: Ma adesso diciamo il nome e mettiamo ancora gli applausi.
1: Vai.
0: Lui è un nostro amico che sta in Sardegna, si chiama Patrick and the Crazy Slivers. Adesso sì. E ha fatto questo disco rockabilly fantastico. Insomma, se lo vedete in giro suonare, comprate il 45 giri perché è una bomba. La copertina fatta dal nostro Andrea Marras.
1: From Tenerife,
0: cioè veramente siamo dappertutto.
1: La family si espande.
0: Su Sardinia Rockabilly Records. Niente, l'artwork è bellissimo.
1: Devo dire che è un prodottino veramente
0: bello, confezionato,
1: ben registrato.
0: La mia
1: ci
0: copia
1: piace.
0: È la 45 su 250, quindi non ce ne sono tantissime, ragazzi.
1: Io non ce l'ho ancora e la voglio assolutamente da mettere alle serate.
0: Vi facciamo sentire il lato A, che si intitola Too Late Baby.

0: Bene, quasi mi dimenticavo, bravissimo Patrick, tra l'altro. Bravo. Veramente complimenti.
1: Voglio dirti che io amo tantissimo la chitarra di Patrick, perché sono sicuro al 100% che lui ama Buddy Holly.
0: Non si sente.
1: No, non c'è proprio, guarda, non ho dubbi. Se mi dice il contrario, che non, no, Cri, non hai capito, non ci parlo più.
0: Giusto, mi sembra giusto.
1: No, beh, bello, bello, fresh. Vecchio, vecchio ma nuovo, fresh, sì, ci piace.
0: Sì, sì. Il lato B è anche altrettanto B, carino, un po' più moderno.
1: Un po' più moderno.
0: Dicevamo un po' un sound.
1: Il nostro orecchio, magari non era voluto.
0: Magari no, però.
1: Il nostro orecchio è un po' più moderno, ma.
0: Mi ricorda un po' quei gruppi di adesso, tipo i Delta Bombers, eccetera.
1: No, no, non lo vuoi far sentire.
0: Vabbè.
1: No, perché
0: facciamo sentire
1: un'altra volta.
0: Comunque, ragazzi, nelle prossime estate rimanete sintonizzati.
1: Esatto.
0: Perché avrò l'onore di. Non per me, ma allora. Patrick,
1: con parole tue.
0: No, la metto in un altro modo. Giro la
1: esatto,
0: Patrick sarà in tour. Patrick dalla Sardegna vola sulla terraferma, in continente.
1: Esatto.
0: Vola in continente per tre date. Sarà il 30 ottobre a Cabottona, a Costermano sul Garda, in provincia di Verona. Il 31 a Milano al Gemma Club. E il 1 di novembre a Torino.
1: Ce l'avremo anche
0: Caffè
1: noi
0: Nuda,
1: qui
0: sì,
1: a Torino, quindi non ve lo perdete.
0: E il vostro Beniamino, sì, House Rock, il vostro Beniamino Raffo The Twist, ovvero il sottoscritto, avrà l'onore di accompagnarlo alla batteria, insomma, dietro le pelli, a suonare un po' di rockabilly. Perciò veniteci a sentire, veniteci
1: Bravo,
0: a vedere.
1: Raffi.
0: Basta, basta, un piano. Boni, state buoni, buoni, state buoni. E quindi segnatevi le date e veniteci a sentire,
1: esatto.
0: Veniteci a salutare, veniteci a portare da bere sul palco, soprattutto perché abbiamo sempre caldo e sete.
1: Esatto. E un'altra cosa che dobbiamo dire agli amici musicisti: raga, stampate i 45 giri.
0: Giusto.
1: Fate le vostre canzoni e mettetele su 45 giri. Noi ve le suoniamo in giro. Fate dei bei lavori, fate dei bei jive, dei bei bop, dei bei stroll. E noi li suoniamo. Diglielo, Raffi.
0: Ve lo dico. E poi voglio dire un'altra cosa. Che i festival, i concerti, i posti belli, festival fighi e blasonati sono fantastici.
1: Bello.
0: Ma la cosa che fa la carriera di un musicista sono i dischi stampati. Quindi
1: sì.
0: Stampate i vostri dischi, ma stampateli su 45.
1: 45
0: così poi
1: giri.
0: Li mettiamo 1, 2, 3, 4.
1: Vabbè, arrivano i Penguins, signore e signori. Hey, signorita!

0: E questi erano The Cardinals con Two Things I Love su Atlantic Records, era il 1954 e il Rhythm and Blues, ragazzi, spopolava. Oh sì.
1: Ci piace molto. Due dischi del 1954.
0: Sì, stesso anno. Pensa, Raffo, che questa canzone che andremo a far ascoltare ai nostri meravigliosi.
1: Tre dischi del 1954. Dischi, perché anche il prossimo.
0: Sì,
1: anche il prossimo.
0: Su Cat Records, la sussidiaria dell'Atlantic, che era il nome con cui chiamavano Rhythm and Blues al sud degli Stati Uniti. Cat Music, innanzitutto, ci tengo a ribadirlo perché. Così, altrimenti che cultura facciamo se lo diciamo?
1: Esatto.
0: Pensa che comprai una compilation a Londra nel 1995, uno dei primi dischi, veramente quelle robe che non avevo mai sentito manco una canzone, con le foto delle pin-up, motociclisti cattivi, greaser, questa roba, questo immaginario,
1: tutto questo immaginario completa, il pacchetto completo dell'immaginario rocker,
0: greasy rock and roll, quella roba così. E c'era questo brano qua, ovviamente non sapevo che era nera, mi faceva impazzire. Lei era Rosemary McCoy e il brano si intitola Deep in My Business.
2: I got me a 19-year-old jitterbug, and all my neighbors get jealous when they see us hug. I left my house this morning about 3:30. They all hushed their windows and started peeping at me.

0: like I wanna do.
1: Dicevamo Rosemary McCoy, Deep in My Business su Cat Records, dicembre del 1954.
2: Scusate lo spavento, ma il gain era un po' alto.
1: Era
2: perché Christian,
1: alto, sì.
2: Così.
1: Non mi sono accorto.
2: C'ha,
1: che...
2: c'ha l'orecchio spanato.
1: E che
2: c'ha il canale uditivo spanato.
1: Sai come si chiamano? Ormai... I vulcano, quelli che ti. Devo avere un po' di cerume che mi. Vabbè, siamo giunti al termine anche di questa puntata. Come ogni settimana, mezz'ora di delirio a 45 giri con i vostri affezionati Raffo The Twist
2: e House Rocking Chris.
1: Vorremmo salutare tutti i. Devi dirlo tu. Io dico io e tu dici.
2: Non so cosa.
1: Gli ascoltatori
2: dici...
1: di Radio
2: Hai
1: Fly.
2: Iniziato tu, lo dici tu adesso.
1: Non so le frequenze.
2: Sei sempre
1: legato
2: in questa
1: mai.
2: Avventura.
1: Gli ascoltatori sì. di Radio Fly, il nostro super boss Beppe e tutti quelli che ci ascoltano nei podcast, Mixcloud, il nostro sito 1234 on air, no, com'è che, on air punto, 1234 on air punto com, e dov'è che li mettiamo anche su Apple Podcast,
2: Spotify,
1: su insomma dappertutto.
2: Iscrivetevi, seguite, mettete la campanellina, così ogni lunedì vi arriva la notifica con la nuova puntata, solo da cliccare e ascoltare la vostra musica preferita.
1: Quindi a 29:25

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra le curiosità della danza e lo finiremo nella prossima puntata, domani, quindi dovete stare con noi. E iniziamo subito perché la danza può essere apotropaica contro i malefici, terapeutica contro i malanni del corpo, iniziatica, erotica, nunziale, funebre, propiziatoria, espiatoria e guerresca. Perché la danza ha assunto nei secoli, nelle civiltà, significati più diversi. Un'attività per niente frivola e dunque antichissima, come testimoniano le pitture preistoriche di oltre 20.000 anni fa, che rappresentano figure mascherate da animali che sembrano danzare riti propiziatori della fertilità o della caccia. In molte società africane permangono danze che scandiscono i grandi accadimenti della vita dell'individuo e della società. Ripercorrere la storia della danza significa spesso andare indietro nel tempo e nella storia dell'uomo. Molti balli però si sono persi nei tempi, poiché diversamente da altre opere d'arte essi esistono solo nel momento in cui vengono eseguiti. In alcuni casi invece la tradizione è così forte da traghettarli nel presente. Si pensi per esempio alla danza dei leoni, che in Cina ha una storia lunga centinaia di anni. Inizialmente era riservata all'intrattenimento dei nobili, degli unici a poter dire di aver visto dal vivo un leone durante gli avventurosi viaggi che li portavano fuori dalla vicina, dove il grande felino non è mai vissuto. Oggi questa danza è considerata addirittura un'attività sportiva. Tanto più una danza è spettacolare, quanto più finisce per sfociare in rappresentazione teatrale. L'origine del kabuki, genere teatrale giapponese, è proprio da ricercarsi nei volteggi della danza sarugaka, antico spettacolo di danze, mimi e giochi di equilibrismo. Inizialmente fu interpretato solo da donne, ma ad un certo punto, per evitare qualsiasi risvolto erotico, anche le parti femminili furono affidate agli uomini, i cosiddetti onnagata. I ruoli nella storia della danza si sono scambiati anche al contrario. In Francia, alla fine del XIX secolo, il balletto classico era prerogativa esclusiva delle donne, che danzavano anche in parti maschili. Il Kathakali è un tipo di dramma danzato e cantato tipico del Kerala, l'India meridionale. I danzatori, esclusivamente uomini, interpretano queste opere con una pantomima stilizzata, accompagnando la recita con una forte percussione ritmica dei piedi, esibendosi esclusivamente di notte e all'aperto. Gli interpreti del Kathakali sviluppano un controllo eccezionale dei muscoli facciali, dagli occhi alle palpebre. Proprio grazie a questa mimica trasmettono un'ampia gamma di emozioni. E a Bali, invece, i ballerini imparano fin da piccoli ad atteggiare il volto in una maschera di impassibile serenità. La danza terapia è una ormai riconosciuta in campo medico per la riabilitazione e il recupero di funzionalità psichiche o motorie. È nata attorno agli anni del 1940 negli Stati Uniti come tentativo di comunicare con gli psicotici attraverso il movimento. Ballare può rappresentare infatti un modo alternativo di esprimersi e può aiutare le persone che hanno subito un trauma o che hanno un handicap grave a trovare uno sbocco di comunicazione alternativo. Si può ballare alla fiaba danzata, in cui ognuno sceglie il ruolo da assumere, oppure alla tribù, dove due squadre si fronteggiano al ritmo di musiche polinesiane. Lo scopo è quello di accompagnare il paziente alla scoperta di paure e angosce. Parliamo poi della sala da ballo, che è un'invenzione piuttosto recente. Fu infatti alla fine del XVIII secolo che la gente comune sentì l'esigenza di trovare luoghi dove scatenare delle danze, visto che per loro i grandi ricevimenti di aristocratici erano off limits. E dal 1890 le sale da ballo divennero luogo di aggregazione abituale per chi aveva voglia di fare quattro salti. E oggi il testimone è passato a balere e discoteche, lanciate poi dal mito della febbre del sabato sera, film di culto del 1977 sul popolo della notte con la passione del ballo, un settore poi quello delle discoteche che è risultato particolarmente proficuo negli ultimi anni. E allora, con queste prime curiosità sulla danza, io vi lascio a domani al prossimo appuntamento. Ciao.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Com'è, Picciotto? Tutto a posto?

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche, ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio, mette muscoli al cervello. Studi di risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani detta Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione. State con noi per completarlo e intanto buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28.